0: latte e miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte e miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Daniele.
1: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
0: Latte e miele.
2: Ti muovi lenta e ti lasci guardare, che Italia.
3: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Radio Latte Miele.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Un lungo abbraccio, l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

0: Radio Latte e Miele.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Siamo eterni come il bacio di Clint.
0: Latte e miele.
2: Ti bacio ancora mentre dormi.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: 6:01.
1: Sveglioni, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Tutto a posto?
1: Sveglioni.
2: Ma fa abbastanza caldo,
1: dai,
2: ma siamo pronti a partire.
1: Svegli,
2: sigla!

0: Buongiorno mondo, buongiorno!
1: Ma buongiorno!
0: Buongiorno mondo, è lunedì 25 maggio 2026. Ci siamo in onda, siamo pronti per dare vita a un'altra puntata degli sveglioni. Io, Alan Caligiuri, sono pronto, come è pronto anche il nostro buon Edoardo De Simone.
1: Buongiorno da questo primo giorno a quanto pare di palinsesto estivo, perché fuori ci sono 1702 sì. gradi, una roba...
0: Mamma mia, fa caldissimo, io ho già acceso l'aria condizionata.
1: No, ma sì, ma io ho lanciato via il piumone. L'ho lanciato, penso sia ancora in salotto da stanotte. Se non va lì nessuno.
0: Io devo comprare delle zanzariere perché ne ho bisogno assoluto. Vorrei vivere con l'aria del giardino, ma cavolo,
1: no, ma
0: entra di tutto.
1: Sì. Perché, cioè, se lasci un po' aperto, entra uno col deltaplano, entra su, c'è anche posto per me.
0: No, ma poi dopo il serpente, sai, a casa mia può capitare di tutto.
1: Ma alla fine si è scoperto questo mistero del serpente, no?
0: Si è mai più visto. Mai più visto il serpente. Speriamo di non vederlo mai più, che è la cosa più importante. Vabbè, un biacco, così mi ha detto mia moglie. Quindi
1: comunque
0: speriamo.
1: È certificato che è esistito, che cioè non.
0: Sì, però non fa nulla. Cioè,
1: ok, comunque un po' paura la fa.
0: Non è... Sì, il serpente è sempre il serpente, non è un ragnetto.
1: Bravo,
0: diciamo.
1: Non è che sei abituato a vedere, non è che c'è la cimice, la schiaccio, vabbè, no.
0: Un serpente che è diventato oramai una superstar come Tiziano Ferro, che ce la canta insieme a Giorgia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro featuring Giorgia qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di dare la linea a colui. Sai che ti devo dire una cosa? L'altra volta, non mi ricordo quando era giovedì, litigo con un mio vicino di casa, perché praticamente abbiamo delle contestualizzazioni su corrente acqua.
1: Perfetto.
0: E ho dovuto pagare dei soldi. Ho detto, vabbè, poi vado a casa e dico, accendo e sento l'oroscopo. Oh, Paolo Fox diceva, Vergine, avrete delle cose da pagare per la casa.
1: Non è vero.
0: È imbattibile, è imbattibile. Diamogli la linea.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona giornata, buona nuova settimana. Ariete, giornata dinamica ma nervosa nel pomeriggio. Insomma, questo lunedì 25 maggio dice che resti sempre tra i più favoriti del momento, ma che oggi, proprio in queste ore, bisognerà stare attenti a qualche provocazione. In amore serve più pazienza. Toro, Venere e Marte favorevoli. Venere è il simbolo dell'amore, dell'affetto e delle relazioni. Marte rappresenta la passione, il desiderio, l'energia. Insieme indicano attrazione, vita sentimentale in crescita. Insomma, anche chi è rimasto fermo dovrebbe darsi da fare. C'è una buona possibilità di emergere anche nel lavoro o di tornare a fare cose che avevi abbandonato. Per i gemelli, mattinata pesante dopo un weekend un po' sottotono, ma nel pomeriggio si recupera. Mi chiedo che cosa sia capitato da sabato. Probabilmente un piccolo acciacco di stagione o semplicemente un cambio di lavoro, progetto, in vista della settimana che è appena iniziata. Calma e sangue freddo. Cancro, Venere rende più intense le emozioni, favorisce i nuovi legami. Solo un po' di stanchezza, pressione lavorativa esagerata. Continuo però a pensare che se hai un progetto in ballo, se vuoi firmare un accordo, giugno è il mese delle scelte, non bisogna rimandare nulla. Leone, tante responsabilità, un po' di stanchezza fisica, arrivano anche risultati e soddisfazioni. I nuovi amori possono diventare molto importanti da giugno in poi, ma anche le questioni di lavoro diventano ancora più brillanti. Vergine, giugno porterà risposte e occasioni. Il lavoro è al centro dei tuoi pensieri, anche perché ci sono state molte tensioni, forse anche cambiamenti insieme all'azienda per cui lavori, o se hai un'attività autonoma sei stato proprio tu a portare avanti nuovi progetti. Bisogna sistemare, organizzare, migliorare il tutto. Bilancia, questa Venere tesa parla di confusione nei sentimenti, poca chiarezza nei rapporti, però le persone che si vogliono bene non è che improvvisamente non si guardano più in faccia. Probabile però che ci siano problemi di lavoro, personali, di famiglia, di uno dei due, che portano la concentrazione altrove. Meglio evitare discussioni anche sul lavoro. Lo Scorpione è un periodo davvero valido, d'altronde avevo parlato più volte di un giugno interessante per nuovi progetti, per cambiamenti lavorativi, e poi questa Venere bella dice che l'amore si risveglia, e quando uno Scorpione si risveglia la passione non ha limiti, possibilità di incontri importanti. In Sagittario qualche tensione la vive con Sole e Mercurio opposti, ma io direi che addirittura queste tensioni riescono a rendere tutti più combattivi. Ed ecco perché se c'è qualcosa che si desidera ora non si tergiverserà più. Dopo un weekend non dico complicato ma un po' rallentato si recupera energia e voglia di reagire. Capricorno, hai dimostrato forza, valore, magari hai vinto anche una sfida, ma in amore questa Venere opposta dice che ogni tanto vorresti startene per conto tuo, oppure che i sentimenti non sono del tutto appagati. Io so che Capricorno dopo una separazione è una sofferenza, per amore difficilmente si rimette in coppia, però servirebbe riaprire lentamente il cuore. Acquario, recuperi gradualmente energia dopo settimane pesanti, lavoro ancora in movimento, l'amore resta tranquillo, senza grandi slanci. Sarà che in questo momento sei molto preso anche da questioni di carattere economico che bisogna cercare di superare. Pesci, dopo tensioni e nervosismo, dal pomeriggio torna più serenità. Sono favoriti i chiarimenti, i recuperi nei legami. Diciamo che giugno promette anche bene nell'ambito del lavoro. Oserei dire che Giove e Venere in ottimo aspetto rappresentano anche una sorta di positività. La creatività, la fertilità è favorita in questo momento. Dopo un weekend strano si riparte. Buona settimana a tutti, ci sentiamo anche domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Air Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Allora, Madame in questa canzone voleva capire con Marrakesh, noi invece siamo gli sveglioni di Latte e Miele e vogliamo capire cosa è successo nella storia.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Allora, 25 giugno 2026,
0: maggio,
3: partiamo con
0: maggio, 25 maggio, cioè i gradi sono di giugno ma è ancora maggio, ahimè.
4: Porca vacca, allora ho sbagliato perché ho
0: E allora Ari, non ti preoccupare, non ti preoccupare, no, temporeggiamo, temporeggiamo.
3: Allora, 25 maggio 2026.
0: Vai, sono pronto.
3: Non so.
0: Ma è il caldo,
3: Allora, quiz.
0: Vai.
3: I canti sono?
0: I canti sono, sono tre. Le tre
3: canti. I canti, no, i canti quelli dei
0: gregoriani.
3: Bravo, però
0: Gregorio.
3: Sei uno solo. Gregorio, San Gregorio, bravissimo. Era D della Lazio, faceva le rovette. Okay. E della si arrabbiava sempre.
0: Di Gennaro.
3: No, dai, famoso.
0: Ah, di Canio, di Canio, di Canio.
3: Bravo.
0: Di Canio.
3: San Canio, San Canio.
0: Ok,
3: bravissimo.
0: No, perché me l'ero. Vai.
3: Quando devi stare zitto, devi fare quella roba lì senza la L, però.
0: Devi fare.
3: Senza la I e la L.
0: Allora, devi, ok, quindi senza la
3: stare,
0: Senzio,
3: stare
0: Senzio,
3: zitto.
0: Senzio.
3: Bravissimo, San
0: Senzio.
3: No,
0: stavo un attimo togliendo le lettere. Ho capito.
3: Allora, la Corvaglia.
0: Maddalena.
3: Santa Maddalena Sofia Barat. Poi, un grande del motociclismo, il più vecchio.
0: Giacomo?
3: Sì.
0: Agostino.

0: Agostini, quindi Agostino.
1: Bravo, sei uno, Sant'Agostino. Agostino. Bravissimo, Calocca, perfetto. Poi abbiamo, te lo dico io, Aldelmo.
0: Okay.
1: E Zanobi.
0: Bene.
1: Va bene. Accade oggi 1977, prima uscita nelle sale di Guerre Stellari.
0: Beh, tanta roba. Tanta roba.
1: Star Wars. Nati in questo giorno 1922, il grande Enrico Berlinguer.
0: Tanti auguri.
1: Segretario del Partito Comunista. Conosciamo tutti. 1984. Emma, tanti auguri.
0: Wow, auguri Emma.
1: Emma Marrone, sì. Nati sportivi, nel 53 nasceva Gaetano Scirea.
0: Vabbè, aspetta.
1: Solo perché della Juve.
0: Mi sono alzato in piedi, no, il più forte, mi alzo in piedi. No, il numero uno. Tutte le
1: tanti auguri anche al Maratoneta, nel 1971 nascevano Stefano Baldini.
0: Beh,
1: tanti auguri.
0: Un altro grande.
1: Scomparsi oggi nel 1954 Robert K., considerato il padre del
0: fotografo.
1: Basta.
0: Bene, noi adesso riportiamo da una novità. Buon vento, Jovanotti, Alfa.

Buon vento, Giovanotti Alfa qui su Radio Latte Miele, una novità fresca fresca, ce l'abbiamo solo noi, bella calda, ve la diamo, così è un piacere. Detto questo, è arrivato il momento di farvi ridere con voi stessi, perché siete voi che le raccontate noi, le vostre barzellette.

0: Pronti, partenza via, comincia un'altra settimana di barzellette, quelle che ci inviate al 335-787-1910. Vi ricordiamo la regola, non ci sono regole, potete inviarcele quando volete, noi le mettiamo sempre comunque in onda. Sentiamo quella di oggi.
1: La signora dice: padre, gli fa il prete, no?
0: Al prete.
1: Io, via, bisogna che mi confessi. Ma si può confessare? Dice, ma certo. Andiamo in confessionale. Ma figliola, ti puoi confessare anche qui? Dice, mi confesserò qui. Allora, insomma, io ho deciso che voglio smettere con il mio mestiere. No. Io voglio smettere con il mio mestiere.
0: Certo.
1: In che senso? Io non voglio più fare la prostituta. Da ora smetto. Ecco. Va bene, via, però rendimi 50 euro.
0: No.
2: Non funziona.
0: Va bene, no.
2: Infatti, ormai finisci bene.
0: Esatto, nel senso no. Funziona.
3: Se volete mandarci le vostre barzellette, sapete come si fa. Il numero è sempre lo stesso: 335-787-1910. Raccontateci, abbiamo bisogno di voi.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ancora non fa caldissimo. Stamattino presto, quindi sicuramente ce la potreste fare. Cosa facciamo? Balliamo oppure cantiamo? Lei sicuramente lo fa e ce lo canta qui su Radio Latte Miele. Tuca Tuca, Raffaella Carrà.

0: Bologna è una regola. Luca Carboni, 2016 era questa canzone.
1: Beh,
0: molto
1: gran
0: bella,
1: bolognese,
0: grande.
1: Luca Carboni, ci sta.
0: Beh, un grande cantante, un grande
1: voglia, pure, fortissimo, dire, fortissimo Dalla, sì, di Cremonini, penso farà anche un po' di date del tour. Non so se, perché l'anno scorso ha fatto un po' di date negli stadi con Cremonini. Non so se lo accompagnerà anche quest'estate nelle arene. Beh, penso di sì, però. Non ho idea.
0: Non lo so. Facciamo così, un tuffo all'indietro, appuntamento con la storia della musica e poi torniamo.
2: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
1: Era il 25 maggio 1979, quel giorno Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara, l'unico estratto dall'album Non siamo mica gli americani. Il pezzo è stato scritto di getto da Vasco, aspettando mentre la madre cucinava, ispirato da una ragazzina di 13 anni che vedeva sempre passare alla fermata della Corriera di Zocca. Nel 2010 Vasco ha raccontato che quando la canzone aveva già ottenuto un discreto successo, un giorno confessò alla sua musa ispiratrice che la canzone era dedicata a lei. La ragazza dapprima pensò si trattasse di uno scherzo, poi reagì in maniera imbarazzata dicendo che la ragazza di Alba Chiara doveva essere molto più piccola di lei e infine scappò addirittura via, dichiarandosi offesa, lasciandolo molto deluso.
3: Quando ho scritto la canzone non è che la conoscevo, la vedevo, ho l'immagine sua che scendeva dalla Corriera per tornare a casa, sai, quando andavo a scuola a Viola. Quindi mi sono costruito l'immagine di Alba Chiara così, senza neanche sapere come si chiamava della vita. E erano quelle giovani del coro che a un certo punto, un'estate, un inverno che ero doc, che studiavo, mi annoiavo molto, avevo pensato di fare la messa rock.
1: Alba Chiara fu il primo grande successo di Vasco e dalla tournée dell'84 è spesso utilizzato come pezzo di chiusura dei suoi concerti. E non solo, in considerazione del successo riscosso dal brano, l'album Non siamo mica gli americani, che lo contiene, è stato in seguito ridistribuito anch'esso con il titolo Alba Chiara.
0: C'è una cosa che io faccio spesso durante le mie cene cantate, mi piace farlo, è una cosa che amo fare. Quando inizio, perché io prima faccio quiz ai tavoli, gioco a Sarabanda, e dopo cantiamo tutti insieme. Quando cantiamo questa canzone, accendiamo tutti la torcia del telefonino.

0: Mamma mia, che canzone, lo so, l'avete cantata tutti, l'abbiamo cantata tutti, sicuro, 100%.
1: Per forza.
0: Una dietro l'altra le bombe che stiamo,
1: vabbè,
0: stiamo buttando.
1: Cioè, Albacchiare di Vasco penso sia, a parte la canzone più karaokata, karaokizzata nell'intera storia della musica italiana.
0: Sì, quella acqua e sale, quelle robe lì.
1: Sì, siamo quella categoria lì. E poi, vabbè, tra l'altro fa molta specie, no? La storia che lui le aveva dedicata a questa persona che appena l'ha saputo, come ha raccontato lo stesso Vasco, no, è scappata. Cioè, ti hanno dedicato Alba Chiara e tu sei scappata. E poi
0: come so, sono anche strano. Laura non c'è di Neck, la stessa cosa, dai.
1: Sì, no, tu immagina che scopri.
0: O Marco se n'è andato della Pausini. Cioè, pensa che storie. Cioè,
1: pensa a essere Marco.
0: Dedicato la solitudine.
1: Che sì, questo Marco, sì, magari adesso chissà che fa, gli auguriamo una bellissima vita, una bellissima carriera, ma magari non ha concluso nulla. Ti hanno dedicato quella canzone.
0: E tu poteva rimanere a vita con la donna più famosa del mondo, invece niente. Sabato sera c'è stato, non so se hai visto su Canale 5, penso di no, però. Il concerto dei Pooh, che era il concerto
1: quando
0: a cui siamo andati
1: tu.
0: Io e mio papà, sì sì, e la cosa bella era rivedere quei momenti. È strano quando vai a un concerto che poi viene riportato sulla TV, è totalmente cambiato perché hanno preso pezzi
1: montaggi,
0: staccati,
1: hanno
0: diversi,
1: fatto robe
0: montaggi
1: strane, certo.
0: Sì sì, c'era la Unzi che era anche lì, presentava, era quel giorno, secondo me hanno messo insieme due o tre giorni insieme
1: perché c'erano dei cambi d'abito che tu non ti sei reso conto, quelle robe,
0: no,
1: lì.
0: In realtà erano sempre vestiti uguali, quindi secondo me si sono vestiti tre giorni così.
1: Ah, yeah.
0: Poverini.
1: Beh,
0: però speriamo
1: abbiano avuto, cioè, più capi, perché se era sempre,
0: sì,
1: lo stesso,
0: sicuramente sono i Pooh, comunque ha venduto 60 milioni di,
1: sì,
0: dischi,
1: non è un problema
0: prendere tre giacche dello stesso.
1: Sì.
0: Non cambia niente. E no, è stato bello perché ho rivisto mio padre poi ieri, che sono andato a prendere mio figlio, è stato lì due giorni, e mi ha detto: ma l'hai visto il concerto? L'ho fatto vedere, no? Io cercavo di
1: vedersi in tutti i modi.
0: Sì. Cioè, gli dicevo: papà, ma è impossibile. Cioè, c'erano 10.000 persone, è ovvio che le telecamere non...
1: pescano un po'.
0: E lui stava lì a guardare.
1: Si è cercato tutta. Sì, ci sta.
0: Sì,
1: ci sta.
0: Ci sta.
1: Ma sai che continuerà a farlo, vero? Cioè, quando...
0: Sì. L'avrà registrato.
1: 100%. E te lo vai a rivedere perché dici: no, non è possibile. Io ero troppo preso bene per non essere ripreso mai.
0: Sì,
1: ma magari si troverà,
0: va. Magari sì. Magari in un frame ci sarà.
2: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Viaggio intorno al sole, Tommaso Paradiso qui su Radio Latte Miele. Devo dire che è un po' di tempo che non si sentono supereroi in giro, giusto? Io me lo sentivo e quindi dovevo per forza chiamarlo. Lui non è super Roberto Baffo. No, non è super Roberto Baffo. Ehi,
1: io Batman. Sono Batman.
0: E questo lo sappiamo. Ciao Batman,
1: buongiorno.
0: È un piacere averti. Buongiorno anche a te.
1: Tutto bene?
0: È bello perché tu ti svegli molto presto.
1: Sì, no, ma c'è il fuso orario a Gotham City.
0: Ah, ok.
1: Gotham City. Che ora è? Alfred, che ora è? No, vabbè, niente. Non lo sa neanche lui.
0: Alfred sta dormendo. Alfred c'ha 1800 anni.
1: No, l'ho mandato fuori ed è andato a prendere, comprare i telimare nuovi.
0: Cioè?
1: Come? Non sei pronto? Una nuova sfida ci attende.
0: Che
1: una nuova sfida attende Batman.
0: Ah, ho capito, c'è
1: Alfred.
0: Un nemico. C'è un nemico,
1: sì,
0: e quindi andrai.
1: Un nemico da sconfiggere con i telimari.
0: Andrai al mare. Dove si trova questo nemico? A Los Angeles,
1: no,
0: a Miami?
1: No. Sulla 1.
0: Cosa?
1: È la coda post rientro del ponte del 2 giugno. Noi faremo anche la coda all'andata per prepararci. Noi faremo coda sempre e saremo pronti a sconfiggerle. Ci siamo attrezzati, abbiamo portato i barbecue elettrici. Sarà Alfred stesso a fare da
0: generatore. Tu vai a fare il ponte del 2 giugno. Tu devi salvare il mondo e vai a fare il ponte del 2 giugno.
1: No, ascolta, no, ferma. Qua tutti fanno il ponte, c'è chiunque fa il ponte, c'è
0: pure
1: tutti. C'è chi non fa il ponte è un fesso, e io che sono basta, mica sono un fesso, e mi sono organizzato.
0: Ma scusa, ma come vai con la Batmobile? Come c'è il portapacchi?
1: Sì. No.
0: Ma che scena orribile.
1: Eh sì, perché se c'è la coda, io che sono Batman, devo salvare gli italiani dalla coda. E quindi ho pensato capito. Degli intrattenimenti. Abbiamo il barbecue portatile, fare la grigliata. Poi animazione per i bambini, gonfieremo i palloncini, quelli
0: cose
1: palloncini.
0: Pistacchio.
1: Mi costava troppo metterlo dietro. E poi abbiamo pensato anche proprio a un'agenzia che viene a fare Zumba in strada.
0: Ma che c'è?
1: E scendono
0: Batman
1: tutti dalle macchine.
0: Zumba, è orribile.
1: La coda non
0: ma scusa,
1: è
0: Batman,
1: sconfitta.
0: La domanda proprio conclusiva, poi ti lascio andare perché immagino stai facendo le valigie.
1: Sì.
0: Ma dove va al mare Batman il ponte del 2 giugno?
1: Non te lo posso dire.
0: No, perché.
1: No, beh, Adriatico. Via, Adriatico.
0: Come Adriatico?
1: Sì, sì. Magari
0: vai lì di Ferraresi. Ma Batman che vai lì di Ferraresi, dai, finiamolo.
2: Gli Svegnoni. Sulla Latte Miele.

0: Figa.
1: Buongiorno sveglioni, il 25 maggio, Alan Caligiuri, Edo De Simone con voi fino alle 8 di questa mattina. 335-787-1910 il numero per i vostri messaggi
2: ogni
1: WhatsApp.
2: Siete una barzelletta quando parlate fra di voi.
1: Grazie, ma dovete mandarcele anche voi le barzellette, dovete prendere il telefono, inviare un bel messaggio audio, va bene farlo a qualsiasi ora della giornata.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: senza di te.
1: Kodak, Willy il Peyote qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di alzare le mani al cielo, perché c'è il disco sveglione.
2: Il lunedì abbiamo deciso di esagerare un po', siamo andati sul massimo della tamarria che avevamo nel bagagliaio, abbiamo tirato fuori Gue Pequeño, Anna, Sfera Ebbasta, Cookies and Cream.
1: Le mani!

0: classico.
1: Le mani, le mani. Sono impegnata, sono busy. La mia amica corre, non ha fatto anche nell'easing. Fake sorrisi, fake ass bici. Sono linguati con gli snake ATC. Cioè, dove stai? Voglio vedere la queen. Vorrebbe mangiarmi
2: lei, voglio lei, voglio lei.
1: Buongiorno, sveglia.

0: troppo
1: c'è da dire che è bellissima questa canzone, è bellissima,
0: sì,
1: è
0: già proprio... l'originale è bellissima,
1: sì sì, è bellissima, bellissima, bellissima. Complimenti a Gue e a tutto il resto. Noi adesso cosa facciamo?
0: News e poi torniamo tra poco.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89 rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.
4: Spot. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
5: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
6: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.

0: Latte e miele in questo lunedì 25 maggio. Salutiamo tutti coloro si fossero appena svegliati, perché può capitare. Può capitare
1: una voi. Oddio, beati voi. In realtà sì, beati voi, anche se ha fatto molto caldo questa notte. Lo dicevamo già stamattina. Stanotte male, ho dovuto accendere il ventilatore. Un po' disastro, a tratti disastro.
0: Io invece male male, perché ho avuto un rapporto brutto con l'aria condizionata e di che mi fa male tutta la schiena. Non so se è normale, ma mi sono svegliato con dolori ovunque. E quindi il condizionatore sempre, c'è chi è pro e c'è chi è contro. Sì, bravo, metti questa
1: sì,
0: musica.
1: Sì, no, ma...
0: Orribile, che chiudiamo il capitolo campionato, ce lo meritiamo, sia io che te. Ce lo meritiamo.
1: Allora, ieri, secondo me, la serata di ieri ha fornito un assist per parlare più che di calcio, di vita. Perché l'Italia è un paese veramente...
0: Intanto, prima di tutto...
1: Roma è come in Champions League.
0: No,
1: prima
0: no, sì. Distacchiamo da quei comportamenti orribili.
1: Sì, esatto, fuori dallo stadio.
0: Allo stadio
1: di Torino, fuori dallo stadio prima del derby. Sono cose che non c'entrano niente col calcio. Bravo, zero. Hai fatto benissimo a ricordarlo. È una cosa ignobile. E guarda, la cosa che mi dà più fastidio è che noi in Italia all'estero riusciamo a fare notizia per queste cose qua. Cioè, non per degli esempi virtuosi sul campo, ma per delle porcherie fuori dal campo.

0: mi piange veramente il cuore a dirlo, perché negli anni ci siamo sempre distinti per delle idee, giusto o sbagliate che fossero, nel mondo del calcio. Invece quest'anno siamo stati veramente una barzelletta raccontata.
1: Terribili.
0: Veramente, cioè, una, come mai una partita iniziare un'ora e sei minuti dopo tutte le altre? No. Cioè, veramente siamo a dei livelli imbarazzanti. All'ultima giornata, in una domenica che doveva essere di festa, ma che era già stata rovinata il giorno prima con un comunicato ridicolo in cui si vietava. Tu pensa a un bambino, con cui il papà, non so, tu hai comprato il biglietto a tuo figlio e gli dici sì, andiamo a vederci il derby insieme in tribuna, e il bambino che magari tifa Juve con i compagni non può vestirsi di bianconero, non può mettersi la sciarpina bianconera. Siamo alla follia. E poi cosa succede in campo? La stessa cosa succede in campo, che siamo la follia, siamo il nulla mischiato col niente, siamo un campionato che non propone niente in un paese che nel calcio ormai non propone più niente da anni, che esce in Champions League come una qualsiasi squadra belga, perché il livello del calcio italiano ormai è paragonabile sì e no a quello belga, perché quello francese ci è passato davanti, quello portoghese ci è passato davanti, inglese, spagnolo e tedesco neanche li paragono.
1: Guarda,
0: più.
1: Io da milanista ti posso dire, è serata terribile, perdere con una squadra che si è appena salvata, tanto onore per il Cagliari, ma devo dire che il Milan non ha avuto gioco già dai primi minuti. Io al 70esimo ho spento, ho iniziato a guardare le Iene, ma il problema non è questo, è che non nel calcio, già dalla prima classificata, non c'è un giocatore che fa la differenza in Italia, non ce n'è neanche uno.
0: Sì, ma in pre, come ti dicevo, si può parlare di vita, nel senso che senza idee in campo e fuori non si ottengono risultati, e bisogna smettere.
1: L'unica squadra forse che l'ha meritato e merita di essere in Champions League è Como, e noi facciamo gli auguri più grossi possibili a una provincia così piccola, che però ha meritato, grazie al CESC Fabregas, di arrivare in Champions League. Adesso Gaia con Bossa Nostra.

0: Nostra Gaia qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento più bello della radiofonia italiana. Sapete perché? C'è l'indovinello.
1: Bene, vuoi passare con l'indovinello degli sveglioni? Devi cominciare.
2: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
3: Buongiorno, quiz. Amici dei quiz in Italia. Oggi, lunedì 25 maggio, mi tocca dirlo e mi dispiace dirlo. Dobbiamo tornare ad un indovinello di matematica.
4: Mi raccomando, domani con questi indovinelli di matematica.
3: Lo so, però è così.
0: Allora, però non è che devi dare fastidio.
3: Allora, sono un numero di tre cifre. La seconda è il doppio della prima e la terza è il doppio della seconda. Quale numero sono?
0: No, non ho capito, scusa.
3: Sono un numero di tre cifre. La seconda cifra è il doppio della prima e la terza cifra è il doppio della seconda. Che numero sono? Basta.
0: No, non ho capito.
3: Te l'ho detto, bene, vuol dire che l'indovinello ha senso. Ripeto per l'ultima volta, sono un numero di tre cifre, la seconda cifra è il doppio della prima e la terza cifra è il doppio della seconda. WhatsApp audio 335 787 19.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 485 Corridonia-Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Power Laser, dal 2008. Rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
7: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
10: Indovinello di oggi, alzate le orecchiette, prego. Sono un numero di cifre, la seconda è il doppio della prima, la terza è il doppio della seconda. Che numero sono?

0: Colpa di chi, Zucchero? Ma che dischi abbiamo messo oggi?
1: Stamattina oggi bene.
0: Ci sono
1: oggi
0: dei dischi
1: bene.
0: Favolosi, devo dire. Un lunedì bello, bello, bello, bello. 25 maggio, che ci voleva?
1: Beh, iniziare la settimana col piede giusto a livello musicale è importante. Prima ci sì. siamo dimenticati di raccontare delle belle storie che sono arrivate dalla Domenica di Sport. Noi ci siamo concentrati su quelle non tanto carine. Ce n'è due che secondo sì. me vale la pena raccontare. La prima è quella del Lecce, che per la quarta volta consecutiva si salva. Ho visto delle immagini della festa in piazza a Lecce con un sacco di famiglie, un sacco di bambini. Bellissimo, momento bellissimo. E guarda, veramente super emozionante. Sono contentissimo per la piazza di Lecce. Al tempo stesso mi dispiace per la Cremonese. Altra storia di sport arriva dalla Formula 1, perché Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli, ha vinto anche ieri in Canada. E la cosa che più mi impressiona, oltre vabbè alla confidenza che ha preso nel guidare, la confidenza che ha preso nelle interviste. È veramente
0: sì? Non l'ho visto.
1: Sì, sì, ormai showman. Visto. Ormai showman, scherza, ride e non sembra che abbia 19-20 anni poi gli anni che ha. Sembra
0: devo
1: un
0: dire
1: veterano.
0: Che un fenomeno così, era tempo che non lo vedevamo in Italia e 19-20 anni essere sempre sul podio, sempre primo, diventa, io non so quanto possa contare poi effettivamente la macchina.
1: La macchina è sicuramente la migliore, però
0: la
1: i piloti sono
0: conta.
1: Due. Però i piloti sono due.
0: Sì, infatti, cioè dovrebbero vincere sempre tutte e due. In realtà è lui quello che prevale. E quindi non so, sulla Formula 1 sono sempre stato appassionato, ma non ho mai capito chi facesse veramente la differenza,
1: la
0: se la macchina o
1: la
0: il pilota.
1: Macchina, però il pilota deve avere mani e piedi. E
0: tu pensi che Leclerc sia forte come Kimi Antonelli?
1: Sì, certo.
0: Sì?
1: Forse di più.
0: Sì, secondo me no.
1: Sì. Forse di più la macchina non l'aiuta, però le storie insegnano che i bambini, vedi, un domani potrebbero dire: io voglio fare il pilota.
0: È il problema che la Formula 1 è uno sport molto costoso, cioè bambini. So che magari potrebbe piacervi e venir voglia di fare il pilota di Formula 1, ma costa tanto perché devi iniziare dai go-kart, il papà deve investire.
1: Niente, non fai i piloti.
2: Hakuna Matata, ma che dolce poesia!
3: Hakuna Matata!

0: bene.
1: Grazie.
0: Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più. Tutti quanti svenivano e cadevano giù.
1: E all'animo sensibile sembra tutto ad un pezzo. Ma era affranto proprio a causa di quel mio puzzo.
2: E oh, che vergogna!
3: Si vergognava!
1: E volevo cambiare nome!
3: Perché soffrivi?
1: Mi sentivo sbeffeggiare!
3: E allora che facevi?
1: Cominciava a scorrere!
3: No, Pumba, non davanti ai bambini!
1: Oh!

0: su Radio Latte Miele, una di quelle canzoni che è diventata la più famosa di tutte quelle riguardanti i cartoni animati. Il Re Leone, The King of Lion, bellissimo, un cartone che piace a tutti, piccolini, grandi, l'hanno visto tutti. Va bene, cari,
1: dimmi, che è uno di quelli che ho visto più volte, penso, Il Re Leone.
0: Sì, è così. A me non mi ha mai fatto impazzire, proprio impazzire. Se dovessi scegliere un cartone animato, ne sceglierei altri. Però, bello.
1: Cioè, tra l'altro, questo weekend sono stato dai miei ieri e mia mamma mi ha raccontato una storia. Te la racconto al volo, in breve. Io ero piccolo, no? Praticamente, io avevo avuto 1 anno e mezzo, 2 anni. E mia mamma mi ha portato al matrimonio di un cugino di mio papà, no? Un nostro parente. E mi ha raccontato che da piccolo, quindi ero, camminavo appena, avevo il terrore di quando lanciavano il riso ai matrimoni, ma impazzivo, ha detto, impazzivo, dice che ero incontento, dice no, ma eri da portare via, impazzivo, cioè,
0: pensa, paura,
1: pensa, sì, ma pensa che cuor di leone, di cosa
0: spaventato dai chicchi di riso,
1: sì, di cosa paura il bambino, ma del riso, ma come del riso?
0: Cari bambini, è il vostro momento. Questa settimana non so se ci sarà il personaggio, ancora non abbiamo parlato con Gianmarco Cecconi, ma possiamo dirvi che sicuramente lo sfogodromo non lo togliamo, anche perché ci piace molto.
1: No,
0: ci piace molto sentire la voce dei bambini arrabbiati per qualcosa che forse i grandi non capiscono abbastanza, e noi diamo questo megafono radiofonico per i nostri piccoli, gli sveglioncini, dove possono urlare il fastidio che hanno. Quindi, cari bambini, 335-787-1910, il vostro sfogodromo è aperto, mandateci dei messaggi dove vi arrabbiate con qualcuno che vi fa arrabbiare, perché anche voi perdete la pazienza, come questi sveglioncini.
2: Ciao Radio Latte Miele, mi chiamo Andrea, ho 5 anni e 6 anni, vivo a Palermo e mi dà molto fastidio la scuola che mi devo svegliare.
1: Ti capiamo.
3: Ciao, sono Edoardo. A me mi dà tanto fastidio fare i compiti. Ascoltiamo tutte le mattine, ho 6 anni, ciao.
1: Era di fretta.
0: Ciao,
4: ciao da Bassano del Grappa.
1: Ciao.
4: Ti aspettiamo sempre.
1: Ciao, buongiorno Bassano del Grappa, che bello. Comunque avete capito, queste sono un po' degli esempi, bambini, potete prendere il telefono ai genitori perché lo sfogodromo è ufficialmente aperto e anche questa settimana porta qualcuno a ricevere un bel regalo.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Spot.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
14: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
15: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
1: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 77.

0: Bravo Gianmarco Cecconi, Fragole, Achille Lauro, ma io devo continuare a dirlo, e Rosville, no, ovviamente, devo dirlo perché oggi il palinsesto musicale è fenomenale, stupendo, bellissimo.
1: Oggi siamo
0: bravo anche
1: forti.
0: A Doug che si è sposato.
1: Auguri.
0: Volevo fargli gli auguri. Facciamogli gli auguri anche se non ci ha invitato.
1: Vabbè, ci sta. Tanti auguri, tanti
0: sì,
1: auguri.
0: Sì, ovvio. Per le possibilità ognuno fa quello che può. Detto questo, è arrivato il momento di sentire voi, perché l'indovinello oggi diceva che cosa, Edoardo?
1: Diceva che sono un numero di tre cifre, la seconda è il doppio della prima e la terza è il doppio della seconda. Vai.
2: Buongiorno. Grazie Miele, siamo una di Poste.
1: Ciao Poste.
2: La risposta all'indovinello è 248, sì. Potrebbe
0: bravi.
2: Essere anche 124.
1: Bravissimo.
2: Un abbraccio,
1: bravi.
2: Ciao.
1: 124, possibilità, 248, bravi Poste.
3: Buongiorno Sveglioni, buongiorno. Sono Rosalba. Secondo ciao, me sì. L'indovinello di oggi potrebbe avere due soluzioni.
1: Sì.
3: Potrebbe
1: brava.
3: Essere il numero 124.
1: Molto bene.
3: O il numero 248, 248.
1: Ma che brava!
4: Buongiorno Sveglioni. Secondo me è il 124.
1: Giusto.
0: Giusto.
1: Brani.
0: Brava.
5: Ciao Sveglioni.
1: Ciao Nicolone.
5: Sono Nicola da per mamma me mamma. La risposta dell'indovinello
0: dimmi.
5: È 248.
0: Bravo,
1: va bene anche 248, bravo.
6: Buongiorno Sveglioni, sono Orazio da Forlì e per me è 124 perché 2 è il doppio di 1.
1: Certo,
6: poi
1: sì. 4.
6: Il
1: 4.
6: Doppio di 2 è 4 e quindi bravo. Viene 124.
1: Bravissimo.
7: Bravo. Buongiorno Sveglioni.
0: Ciao
7: buongiorno,
0: Tony.
7: Torino. Il numero del quiz dovrebbe essere 124.
1: Yes. Molto ciao. Bene. Ciao, buona giornata Tony.
8: Buongiorno cari Sveglioni, l'indovinello di oggi è il primo numero della cifra è il numero 1, il secondo è il doppio è il numero 2, il
1: sì.
8: Doppio del 2 è il numero 4, 124. Grazie Michele da Crotone.
1: Ciao Michelone.
9: Buongiorno. Latte e miele, sono Enza da
0: pausa.
9: Buon inizio di settimana.
1: Hanno problemi con il telefono.
9: La risposta di oggi è 124.
1: Brava. Dimmi.
9: Allora, il primo numero è.
1: Vabbè,
9: uno.
1: Sta a fare la spiega, però Enza, che cos'è il telefono, tesoro?
0: Non lo so, però mi sa che a Grottole non va bene niente, forse.
1: Non prende.
10: Ciao. Le ipotesi che ho sentito sono solo quelle per cui. La seconda cifra deve essere
1: sì,
10: il doppio della prima.
1: Le ipotesi sono quelle,
10: la terza,
1: ipotesi.
10: Seconda,
1: cioè,
10: sono
1: quelle.
10: Le soluzioni corrette sono 2.
1: Molto bene.
10: Ovvero il numero 124 e
0: sì.
10: 248.
1: Molto bene.
0: Brava.
10: Ciao.
1: Buongiorno
0: ciao,
1: professoressa,
0: bacio.
1: Buongiorno.
0: Buona giornata.
1: Le ipotesi
0: brava,
1: erano
0: effettivamente educata,
1: quelle.
0: Precisa. Sì, ha fatto bene, ha fatto bene. Continuate perché fra pochissimo anche i messaggi dei nostri bimbi ne abbiamo bisogno, sfogodromo. Comunque siete troppo intelligenti, ormai è difficile farvi gli indovinelli.
11: Sette e 59.
0: Cari Sveglioni, siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata, lunedì 25 maggio, ma dobbiamo dare il benvenuto a Francesco Bianco, buongiorno.
12: Buongiorno, come state? Bene?
0: Felici, alla grande.
12: Contenti finalmente.
0: Beh, oddio.
12: In Europa League e quindi siamo molto contenti.
1: Grandi trasferte però
12: io
1: in Europa League.
12: Allora, cosa avevo detto qualche giorno fa? Io preferisco andare in Europa League così almeno agli ottavi ci arrivo.
1: Sì.
12: Sono più
1: vabbè, oddio, io non sono proprio di quella scuola di pensiero, però.
12: Vabbè, dai.
1: Però belle trasferte.
0: Non ne ha mi sa di Europa League. Potrebbe essere anche opinione, forse.
12: No, vabbè, essere. Facciamo così che mi sa che c'è qualche problema con il microfono di Alan. Saluto io tutti alle Sveglioni e gli Sveglioni.
1: Mamma mia, però belle trasferte, c'è Offen e Leverkusen, Marsiglia che è pure vicina, cioè, ci sono delle belle trasferte, sto guardando adesso. Sunderland, cioè, che posto.
12: Facciamo Paolo Pops e ci sentiamo domani.
1: Va bene, fra domani Alan tutto a posto, noi riusciamo a ringraziarci, tutto bene.
0: Sì, domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove caro Edoardo De Simone?
1: Beh, su Radio Latte Miele, buongiorno.
13: Gli Sveglioni sono sempre gli Sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona giornata, buona nuova settimana, Ariete, giornata dinamica ma nervosa nel pomeriggio. Insomma, questo lunedì 25 maggio dice che resti sempre tra i più favoriti del momento, ma che oggi, proprio in queste ore, bisognerà stare attenti a qualche provocazione. In amore serve più pazienza. Toro, Venere e Marte favorevoli. Venere è il simbolo dell'amore, dell'affetto, delle relazioni. Marte rappresenta la passione, il desiderio, l'energia. Insieme indicano attrazione, vita sentimentale in crescita. Insomma, anche chi è rimasto fermo dovrebbe darsi da fare. C'è una buona possibilità di emergere anche nel lavoro o di tornare a fare cose che avevi abbandonato. Per i Gemelli, mattinata pesante dopo un weekend un po' sottotono, ma nel pomeriggio si recupera. Mi chiedo che cosa sia capitato da sabato. Probabilmente un piccolo acciacco di stagione o semplicemente un cambio di lavoro, progetto in vista della settimana che è appena iniziata. Calma e sangue freddo. Cancro, Venere rende più intense le emozioni, favorisce i nuovi legami. Solo un po' di stanchezza, pressione lavorativa esagerata. Continuo però a pensare che se hai un progetto in ballo, se vuoi firmare un accordo, giugno è il mese delle scelte, non bisogna rimandare nulla. Leone, tante responsabilità, un po' di stanchezza fisica, arrivano anche risultati e soddisfazioni. I nuovi amori possono diventare molto importanti da giugno in poi, ma anche le questioni di lavoro diventano ancora più brillanti. Vergine, giugno porterà risposte e occasioni. Il lavoro è al centro dei tuoi pensieri, anche perché ci sono state molte tensioni, forse anche cambiamenti insieme all'azienda per cui lavori, o se hai un'attività autonoma sei stato proprio tu a portare avanti nuovi progetti. Bisogna sistemare, organizzare, migliorare il tutto. Bilancia, questa Venere tesa parla di confusione nei sentimenti, poca chiarezza nei rapporti, però le persone che si vogliono bene non è che improvvisamente non si guardano più in faccia. Probabile però che ci siano problemi di lavoro, personali, di famiglia, di uno dei due, che portano la concentrazione altrove. Meglio evitare discussioni anche sul lavoro. Lo Scorpione è un periodo davvero valido, d'altronde avevo parlato più volte di un giugno interessante per nuovi progetti, per cambiamenti lavorativi, e poi questa Venere bella dice che l'amore si risveglia, e quando uno Scorpione si risveglia la passione non ha limiti, possibilità di incontrare importanti. Il Sagittario qualche tensione la vive con Sole e Mercurio opposti, ma io direi che addirittura queste tensioni riescono a rendere tutti più combattivi. Ed ecco perché se c'è qualcosa che si desidera, ora non si tergiverserà più. Dopo un weekend, non dico complicato, ma un po' rallentato, si recupera energia e voglia di reagire. Capricorno, hai dimostrato forza, valore, magari hai vinto anche una sfida. Ma in amore, questa Venere opposta dice che ogni tanto vorresti startene per conto tuo, oppure che i sentimenti non sono del tutto appagati. Io so che il Capricorno, dopo una separazione e una sofferenza per amore, difficilmente si rimette in coppia, però servirebbe riaprire lentamente il cuore. Acquario, recuperi gradualmente energia dopo settimane pesanti, lavoro ancora in movimento, l'amore resta tranquillo, senza grandi slanci. Sarà che in questo momento sei molto preso anche da questioni di carattere economico che bisogna cercare di superare. Pesci, dopo tensioni e nervosismo, dal pomeriggio torna più serenità. Sono favoriti chiarimenti, recuperi nei legami. Diciamo che giugno promette anche bene nell'ambito del lavoro. Oserei dire che Giove e Venere in ottimo aspetto rappresentano anche una sorta di positività. La creatività, la fertilità è favorita in questo momento. Dopo un weekend strano si riparte. Buona settimana a tutti, ci sentiamo anche domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

0: se fuggi scattare una foto.
1: Partiamo con Elisa, la sua nuova Amore è qui su Radio Lattimiale. Buon lunedì 25 maggio a tutti, la sigla e poi le notizie.
2: Wake up, la sveglia di Radio Lattimiale.

0: Allora, urne aperte per la seconda giornata di voto in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Si vota fino alle 15, poi inizierà lo spoglio, vedremo come andrà. L'affluenza non è eccitante, devo dirvi, si sono persi 4 punti già da un numero non esaltante. Poi quello che sta succedendo in Medio Oriente, perché sembrava tutto fatto e invece non è arrivata ancora la firma tra Stati Uniti e Iran per perplessità iraniane, vedremo se arriverà oggi.
1: Oggi faccio il testimone al buono, vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
9: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
10: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
11: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
12: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
13: A cosa servono le mani? Non saprei.
14: Latte miele.
15: Latte miele.
13: Lo sai da me, tu non puoi proprio andare.
16: Radio Latte Miele,
17: la tua musica italiana.
18: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai, se ancora adesso penso a te, vuol proprio

Latte e miele. Allora, stiamo parlando anche, vi dicevo, di Medio Oriente, perché c'è grande attesa per quello che sta succedendo lì. Doveva arrivare la firma, invece no, e si stanno però avvicinando a un accordo definito memorandum d'intesa, volto a trasformare l'attuale cessate il fuoco in un accordo duraturo. La firma di questo memo congelerebbe i combattimenti, offrendo un sollievo politico a Donald Trump, che è in grande difficoltà a casa sua per questa guerra, in vista delle elezioni di metà mandato che saranno il prossimo autunno, e un aiuto all'Iran, che si trova in una grave crisi economica. Allora, 60 giorni di tempo per definire i dettagli sulla base di una frase che è stata decisa da entrambe le parti, che praticamente fidati ma verifica. Quindi in realtà l'Iran otterrà concessioni solo se adempierà ai propri impegni. Al momento lo stretto di Hormuz è chiuso, però se dovesse arrivare la firma oggi, come dice Rubio, che è il ministro degli esteri di Trump, potrebbe riaprire. E poi gli Stati Uniti, che chiedono che l'Iran rinunci per sempre alle armi nucleari e smantelli le sue scorte di uranio. L'Iran sostiene invece che le questioni nucleari non siano oggetto di discussione in questa fase, ma se ne parlerà dopo la firma.

0: Invece Brash con la nuova Da Dio qui su Latte e Miele. Allora, urne aperte fino alle 15 in quasi 750 comuni, 748 per essere precisi. L'affluenza ieri sera alle 23 era al 46,3% contro il 50,2 della precedente tornata, quindi quasi 4 punti persi. La media nazionale è questa, si vota praticamente in tutte le regioni quasi italiane ed è un test importante sia per la maggioranza sia per l'opposizione. Veneto, Toscana ed Emilia Romagna sono sotto la media nazionale per quanto riguarda il voto, che colpisce soprattutto Toscana ed Emilia Romagna, colpiscono perché tendenzialmente lì si va a votare parecchio. La Puglia per ora è la regione che ha votato di più, ma aveva anche tanti comuni che in cui si votava. Ci sono città importanti in cui appunto si sceglie il nuovo sindaco.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
9: Spot.
10: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it. Dal 30 maggio al 3 giugno Santo Mero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chiesa, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Santo Mero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Santo Mero.
11: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare?
9: Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Le ACLI di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
13: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
0: Tra poco su Latte Miele, quando torniamo, parleremo di UFO, perché il Pentagono ha pubblicato il secondo pacchetto di video e testimonianze. Prima vi lascio ad Anna Oxa con Un'emozione da poco, poi Loretta Goggi con Maledetta Primavera. Tra poco.

La maledetta primavera di Loretta Goggi la cantiamo dal 1981 qui su Radio Latte Miele. Naturalmente vi ricorderete che è arrivata seconda al Festival di Sanremo, lei non ci credeva tanto che era giornata a cena, ovviamente, e poi è dovuta tornare di corsa all'Ariston per ricevere il premio. Allora parliamo di UFO. In realtà non si parla più di UFO, capiscono subito che siete anziani se dite UFO, perché ora si chiamano UAP, che sono i fenomeni anomali non identificati, Unidentified Anomalous Phenomena, quindi mi raccomando UAP, non più UFO. Praticamente cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Sta succedendo che Trump ha annunciato diverse volte che sotto la sua amministrazione era giusto fare luce su quanto avesse il Pentagono su questo argomento, e per la seconda volta sono stati rilasciati dei file dalla Casa Bianca. C'è un video ripreso da un sensore a infrarossi della Guardia Costiera americana, risale all'aprile del 2024, e si vede effettivamente un WAP, nel senso che c'è questo velivolo molto strano che fa cose molto strane e particolari nei cieli americani. Quindi chi ci crede continuerà a crederci, chi non ci crede no, però è vero che anche Barack Obama, no, qualche mese fa aveva parlato del fatto che lui è convinto da sempre che esistano UFO o i WAP, ma che non ha avuto le prove.

0: tutti quanti abbiamo un angelo, cioè Ron su Radio Latte e Miele. Avrete visto il caldo molto forte in tantissime regioni italiane, caldo che insiste anche in questi giorni. La punta massima dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì, quindi tra domani e dopodomani, sempre con temperature che supereranno abbondantemente i 30 gradi. Poi comincerà una fase tipicamente estiva in realtà, ma con forti e improvvisi temporali. Sapete che quando c'è caldo come in questi giorni, quando arriva una depressione atmosferica, arrivano piogge che possono essere molto intense, che dovrebbero colpire all'inizio soprattutto il nord-est e poi allargarsi un po' a macchia di leopardo. E anche il fine settimana prossimo, che è quello lungo del ponte del 2 giugno, non sappiamo, per il momento sembrerebbe che arrivano le nuvole, però sapete che quando manca una settimana è troppo presto.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Dal 29 maggio al 2 giugno Latte Miele ti aspetta ad Andiò in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
9: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari fuochi d'artificio della pirotecnica di Fabio. 29-31 maggio a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Festa di San Felice e Madonna di Reggio.
8: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
10: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
11: È bella la strada per chi cammina.
10: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
11: È bella

Latina, c'è Emma qui su Radio Latte Miele, compie gli anni, tanti auguri oggi a lei. Allora, una timida decisione in realtà della regione Emilia Romagna sta facendo arrabbiare moltissimo i bagnini, più che i bagnini in realtà sta facendo arrabbiare moltissimo i gestori dei bagni sul mare, ma anche gli albergatori, qualche ristoratore, anche perché cosa si è deciso? Si è deciso in via sperimentale di riaprire le scuole elementari e solo su base facoltativa e solo in alcune città dalle elementari, per le elementari, anzi non dalle, per le elementari. Questa decisione, che se ci pensate è timida perché è facoltativa, riguarda solo alcune città e riguarda solo elementari, ha fatto arrabbiare moltissimo tutti quelli che parlano e vivono il turismo in Emilia Romagna, perché sostengono che poi anche se riconoscono che non è una mossa pazzesca, nel senso che solo pochi le famiglie saranno coinvolte, comunque nel cervello degli emiliani entrerà che la scuola finisce il 31 agosto, cioè che la vacanza finisce il 31 agosto e quindi che si perdono almeno 2 settimane di vacanze. Vedremo come andrà a finire, anche perché sapete che i genitori spesso si lamentano invece del fatto che 3 mesi siano lunghissimi, è per questo che l'Emilia Romagna sta tentando questa carta e non ce la facciano economicamente a sostenere il peso di 3 mesi in cui non si sa dove mettere il bambino. Quindi vedremo alla fine chi la spunterà.

0: 8 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

faccio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

0: so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: E partiamo con voilà Giulie e Fabio Concato in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Buon lunedì 25 maggio da Francesco Bianco. Le notizie più importanti della giornata, naturalmente partiamo con le elezioni comunali, perché le urne sono aperte fino alle 15, si vota in 748 comuni. Come si dice sui social, non fatevelo raccontare, nel senso che sarebbe opportuno andare a votare, anche perché sapete che non ci si può lamentare dopo perché non avete scelto, e quindi decidono i pochi che stanno scegliendo. Si vota in città molto importanti, poi faremo l'elenco dei 18 capoluoghi in cui si vota. E poi gli scontri ieri, prima di Torino Juventus, gli ultras si sono affrontati per le strade di Torino. Un tifoso bianconero è stato operato, resta in gravi condizioni dal punto di vista del calcio giocato. Come si dice, Roma e Como sono in Champions League, il Como per la prima volta nella sua storia, mentre Juventus e Milan si fermano in Europa League. E poi ci sono ancora novità sulle indagini per i nostri 5 connazionali che hanno perso la vita alle Maldive, le vedremo tra pochissimo.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex?
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Spot. Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
11: Passa da Globo Sport.
10: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
11: Canotte uomo donna a solo 7,90 euro.
10: E t-shirt tecniche a solo 8,90 euro.
11: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
10: Corri da Globo Sport.
11: Il tuo running al miglior prezzo.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud. A Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
14: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
15: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
16: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
17: Latte e miele,

La seconda è: chi ha valutato l'idoneità di un equipaggiamento apparso fin da subito insufficiente per scendere così a fondo? Infine, se la miscela di gas all'interno delle bombole fosse corretta o meno, perché abbiamo scoperto, no, quando succedono questi casi di cronaca, è importante anche perché scopriamo cose che non sapevamo, no? Abbiamo scoperto che ad esempio fino a 30 metri sono subacquei ricreativi, chi scende sotto invece è un professionista che lo fa per ricerca tendenzialmente. E poi abbiamo scoperto anche che le miscele di gas cambiano a seconda della profondità a cui si arriva, no? Lo sanno solamente quelli che fanno sub. C'è la notizia anche che riguarda proprio le Maldive, che hanno deciso di migliorare la legge su appunto le visite alle loro acque subacquee, perché dicevano effettivamente c'era un vuoto normativo, e questa storia terribile ci ha fatto capire che dovevamo procedere con una legge nuova.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, Elettron Lamborghini, questa è la sua nuova canzone, quella estiva su Radio Latte e Miele. Allora, un po' di notizie di sport, perché sapete che è iniziato il Roland Garros, domani ci sarà anche Jannik Sinner che scenderà in campo, siamo tutti pronti a tifare. L'orario da definire ancora, e se la vedrà col francese Clément Tabur, lui è numero uno al mondo, quindi non dovrebbe avere problemi. Allora, ci sono notizie che riguardano anche gli altri italiani. Una è particolarmente importante perché Cina ha battuto Opelka, l'esordio in uno slam, è il primo ragazzo del 2007 a vincere una partita in un major, quindi anche un altro italiano che sta facendo sognare i tifosi. E poi naturalmente quello che è successo in Formula 1, perché Kimi Antonelli dice di sapere qual è ormai il suo potenziale, effettivamente ha vinto anche la gara di ieri, Hamilton è salito anche sul podio, quindi una buona giornata, ottima anzi per i colori azzurri. E poi sapete quello che è successo anche per quanto riguarda il calcio, perché Milan e Juventus a sorpresa sono fuori dalla Champions League, saranno solo in Europa League, mentre il Como è riuscito

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Spot
7: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
6: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
7: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
6: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
7: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
11: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
12: Latte e miele.
13: Quando torniamo qui su Latte e Miele capiremo quali siano le province in cui i bambini vivono meglio. Prima vi lascio ad Adriano Celentano con Ti avrò, poi c'è Claudio Baglioni con Strada facendo.

strada facendo, Claudio Baglioni, 1981, questa canzone l'ha scritta per il figlio e la canta ancora nella sua lunga tournée, il Grand Tour La Vita è Adesso. Vi ricordo che La Vita Adesso è l'album italiano più venduto di sempre, con oltre 4 milioni di copie. Il 29 e il 30 giugno sarà in Piazza San Marco per il Festival della Bellezza, c'è grandissima attesa per queste due date. Poi fa praticamente tutte le località belle italiane, quindi davvero un tour di addio, di arrivederci, non si è capito perfettamente, che continua ed è lunghissimo perché è iniziato ormai tanti giorni fa, ma lui ha detto che avrebbe fatto 1000 giorni, come una sua celebre canzone, di concerti. Allora, vi dicevo della provincia in cui i bambini vivono meglio ed è Firenze, secondo questa indagine, mentre Bolzano conquista il primato nella qualità della vita per i giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani, mentre Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice degli anziani sia in quello dei più giovani, quindi si campa bene sia dei nonni e nipoti, diciamo, stanno bene a Trento, ma è solo 13° per i bambini, quindi sono i nipoti quelli un po' cresciutini. Sono i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età che se ne occupa sempre Sole 24 ore, quindi vedremo. Naturalmente, come sempre, sapete che spesso l'Italia, soprattutto per quanto riguarda i bambini e i giovani, è divisa in due, con il nord che vince sul sud.

0: la forza della vita, c'è Paolo Vallesi qui su Radio Latte Miele. Allora, è allarme cocaina rosa soprattutto nella città di Milano, in realtà si chiama cocaina rosa ma non si sa cosa ci sia esattamente dentro. Il termine gergale è TUCB, noto anche TUC o TU o semplicemente cocaina rosa, in realtà è un mix di droghe sintetiche nato in Colombia, solitamente composto da chetamina, MDMA e colorante alimentare rosa, ecco perché è chiamata cocaina rosa, spesso spacciato come un costoso status symbol, raramente contiene della cocaina, in realtà contiene appunto quello che vi dicevo. C'è un'interessante intervista su Corriere della Sera, una ragazza che si chiama Elisa, almeno così la chiamano nell'articolo, però c'è la foto, quindi immagino che sia davvero lei, che racconta la sua esperienza, no, di giovane professionista che arriva a Milano e incontra le feste pazzesche che ci sono nel centro storico della città, soprattutto negli attici, perché in realtà a Milano città sono pochi i locali in cui si balla, ma ci sono un sacco di feste private in queste terrazze gigantesche con piscina, un po' come Terrazza Sentimento, lei c'è anche stata, racconta in questa intervista, e spiega come diventa facilissimo cadere nella dipendenza, perché più che perché sei uno sfigato se non lo fai, è perché, dice lei, racconta, è perché sei tu che vuoi far parte di quel gruppo e quindi cedi alla cocaina rosa.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Spot.
10: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
9: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
9: Globo Biancheria, per la tua casa.
10: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
2: Gesildo, dove mangiamo oggi?
3: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
2: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
3: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
2: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto la colina.
3: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
2: Ristorante Chalet numero 7.
3: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
4: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
5: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.

Non è vero, ci sono i The Colors qui su Radio Latte e Miele. Allora, invece è vero che a Garrasco ci sono un sacco di cittadini detective. Ci mancava solo questa notizia. Sapete che tra poco dovrebbe arrivare la richiesta di rinvio giudizio, che secondo gli esperti avrà il sì della procura, e quindi ci sarà un processo contro Andrea Sempio, e sembrerebbe che decine e decine di segnalazioni, talvolta anche molto fantasiose, con nome e cognome, inviate in questi mesi ai magistrati di Pavia e ai carabinieri di Mezza Italia per suggerire piste e segnalare stranezze nel delitto di Chiara Poggi, veramente tantissime. C'è la ricostruzione sui giornali e sembra che soprattutto chi abita in quella zona stia facendo delle indagini private, no? Forse no, abbiamo visto tanti telefilm con i detective tipo La Signora in Giallo e qualcuno si mette a farlo. Devo dire che già è un caso particolarmente complesso, quindi se uno non è a conoscenza di fatti assolutamente reali che sono accaduti, forse è meglio raccontarlo al bar agli amici invece che inviare segnalazioni ai carabinieri, a meno che non siano segnalazioni assolutamente importanti.

0: 9:59.
1: È sempre lunedì 25 maggio, buongiorno da Francesco e da Matilde che è appena arrivata, buongiorno a lei.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, soprattutto a te Francesco.
1: Allora, sto vedendo che nella tua zona è pieno di procioni, con la P perché non vorrei che il radio si capisse male.
2: Sì.
1: E di procioni e anche nella tua provincia di Arezzo.
2: Davvero?
1: Così, ma tu li hai visti?
2: No.
1: Perché sto leggendo questa notizia, ho detto magari le chiedo.
2: Ora, questo weekend torno e...
1: Ecco, perché in realtà sai che sembrano molto simpatici,
2: sì,
1: no?
2: Però...
1: Però
2: insomma,
1: sono aggressivi,
2: sono
1: leggevo.
2: Aggressivi nelle serie TV americane, perché gli Stati Uniti sono pieni di procioni, sono sempre i protagonisti.
1: Ecco, sempre con
2: di
1: la
2: incidenti.
1: P, che sembra veramente.
2: Procioni!
1: Sembra veramente male. Ma
2: sì.
1: Entrano anche in casa, leggevo, perché sono bravi arrampicatori. Tu lasci la finestra aperta al terzo piano, bello sereno, e ti trovi un procione.
2: E questo
1: in
2: è il
1: casa.
2: Punto. Si insinuano, in qualche modo si insinuano, capito? I procioni.
1: Benissimo. Va bene, allora fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Allora, l'almanacco di questo 25 maggio ci dice che oggi nella storia sono nati Emma Marrone, ok, nell'84, ma anche Enrico Berlinguer nel 1922. Certo. Dovete, come sempre, capire da chi viene la perla ispirazionale di oggi che apparecchierà l'oroscopo di Paolo Fox. Alla fiera dei silenzi non mi senti, ma ci sono.
1: Emma.
2: Bravo, era facile, dai.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona giornata, buona nuova settimana, Ariete, giornata dinamica ma nervosa nel pomeriggio. Insomma, questo lunedì 25 maggio dice che resti sempre tra i più favoriti del momento, ma che oggi, proprio in queste ore, bisognerà stare attenti a qualche provocazione. In amore serve più pazienza. Toro, Venere e Marte favorevoli. Venere è il simbolo dell'amore, dell'affetto, delle relazioni. Marte rappresenta la passione, il desiderio, l'energia. Insieme indicano attrazione, vita sentimentale in crescita. Insomma, anche chi è rimasto fermo dovrebbe darsi da fare. C'è una buona possibilità di emergere anche nel lavoro e di tornare a fare cose che avevi abbandonato. Per i gemelli, mattinata pesante dopo un weekend un po' sottotono, ma nel pomeriggio si recupera. Mi chiedo che cosa sia capitato da sabato. Probabilmente un piccolo acciacco di stagione o semplicemente un cambio di lavoro, progetto, in vista della settimana che è appena iniziata. Calma e sangue freddo. Cancro, Venere rende più intense le emozioni, favorisce i nuovi legami. Solo un po' di stanchezza, pressione lavorativa esagerata. Continuo però a pensare che se hai un progetto in ballo, se vuoi firmare un accordo, giugno è il mese delle scelte, non bisogna rimandare nulla. Leone, tante responsabilità, un po' di stanchezza fisica, arrivano anche risultati e soddisfazioni. I nuovi amori possono diventare molto importanti da giugno in poi, ma anche le questioni di lavoro diventano ancora più brillanti. Vergine, giugno porterà risposte e occasioni. Il lavoro è al centro dei tuoi pensieri, anche perché ci sono state molte tensioni, forse anche cambiamenti insieme all'azienda per cui lavori, o se hai un'attività autonoma sei stato proprio tu a portare avanti nuovi progetti. Bisogna sistemare, organizzare, migliorare il tutto. Bilancia, questa Venere tesa parla di confusione nei sentimenti, poca chiarezza nei rapporti, però le persone che si vogliono bene non è che improvvisamente non si guardano più in faccia. Probabile però che ci siano problemi di lavoro, personali, di famiglia, di uno dei due che portano la concentrazione altrove. Meglio evitare discussioni anche sul lavoro. Lo Scorpione è un periodo davvero valido, d'altronde avevo parlato più volte di un giugno interessante per nuovi progetti, per cambiamenti lavorativi, e poi questa Venere bella dice che l'amore si risveglia, e quando uno Scorpione si risveglia la passione non ha limiti, possibilità di incontrare importanti. In Sagittario qualche tensione la vive con Sole e Mercurio opposti, ma io direi che addirittura queste tensioni riescono a rendere tutti più combattivi. Ed ecco perché se c'è qualcosa che si desidera ora non si tergiverserà più. Dopo un weekend non dico complicato ma un po' rallentato si recupera energia e voglia di reagire. Capricorno, hai dimostrato forza, valore, magari hai vinto anche una sfida, ma in amore questa Venere opposta dice che ogni tanto vorresti startene per conto tuo, oppure che i sentimenti non sono del tutto appagati. Io so che i Capricorno dopo una separazione è una sofferenza, per amore difficilmente si rimettono in coppia, però servirebbe riaprire lentamente il cuore. Acquario, recuperi gradualmente energia dopo settimane pesanti, lavoro ancora in movimento. L'amore resta tranquillo, senza grandi slanci. Sarà che in questo momento sei molto preso anche da questioni di carattere economico che bisogna cercare di superare. Pesci, dopo tensioni e nervosismo, dal pomeriggio torna più serenità. Sono favoriti i chiarimenti, i recuperi nei legami. Diciamo che Giulio promette anche bene nell'ambito del lavoro. Oserei dire che Giove e Venere in ottimo aspetto rappresentano anche una sorta di positività. La creatività, la fertilità è favorita in questo momento. Dopo un weekend strano si riparte. Buona settimana a tutti, ci sentiamo anche domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: questa deriva un po' fantasy di Francesca Michelin mi sembra veramente veramente azzeccata. È pronta per un tour estivo che si chiama Strega Comanda Tour, che si sposa bene con la sua personalità, perché ha sempre dichiarato di essere un po' nerd, quindi appassionata per esempio di fumetti giapponesi, di videogames, che può addirittura stonare per qualcuno secondo il vocabolario dei cliché, e quindi sta diventando una streghetta, e questa aurea le sta proprio bene. Sigla.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour, siamo ensemble anche oggi fino alle 12, dopo settimanelle di precipitazioni, pioggia che ci faceva pensare che questo maggio fosse anche un po' marzo pazzerello. È arrivato ovunque questo caldo, uno dei più grandi cliché da qui fino alla fine di settembre, quindi oggi parliamo di fiori e di idratazione. Le domande che porterò, le domande esistenziali che ci spulceremo circa l'acqua è: ma l'acqua aumenta davvero l'autostima? Ovviamente la risposta è sì, se no questo articolo non avrebbe senso. Oppure, ma l'acqua frizzante è veramente acqua? Io sono pronta. E voi?
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e 100 di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura un rapido sguardo ai mercati, la possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%, partono bene anche i mercati europei, Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile, in forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
9: I want it to be free!
10: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
15: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
16: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: domenica.
1: Un safe sincerissimo su Radio Latte Miele, buona domenica. Tra l'altro, cosa c'è di peggio del ripensare alla domenica di lunedì? Ma tranquilli, anche oggi arriva Gloria Stefan dalla regia che ci fa ballare con un po' di conga. Una canzone molto intima, con questo nenne che si ripete, che vuole richiamare un po' una ninna nanna, un po' la lallazione dei bambini, cioè tutti quei versetti che sono molto facili da fare anche da piccoli. Mamma, mamma, nanna, na, la, la, la. E però ci ricorda che da piccolo Saif è stato un po' abbandonato dal padre, che gli prometteva di stare più tempo insieme, di regalargli un aereo. Credo che questa sia ovviamente un'iperbole, un'esagerazione, però poi lo ha lasciato, come fanno le femmine, si dice nel testo, e lui si è affezionato al bar, fino a creare però nel 2026 il suo Bar Santissimo, che è anche diventato poi un nuovo album. Quindi ecco, come diceva Vasco, la tristezza si può racchiudere all'interno di una canzone, nella canzone Canzone del 1982. E poi arrivano le chiacchiere di Caffè Cliché, che il lunedì vogliono essere un pelo più positive del resto della settimana, perché dobbiamo ricominciare con grinta e oggi ci basterà semplicemente bere un pochino più d'acqua. Ora, che l'acqua faccia bene, ve l'hanno detto in tutte le salse, tanto se qualcuno beve poco comunque, ma ho trovato un articolo che ci dice che l'acqua aumenta davvero l'autostima, e nel 2026, quando bere acqua è diventato persino un trend, quindi le acque aromatizzate e le borracce da $300,000, è importante ricordarci di tornare alla base e scoprire perché l'acqua fa bene. Tipo, fa bene, aumenta l'autostima come ascoltare la tranquillità, la dolcezza, la tenerezza di Gaia in Bossa Nostra, che è anche il disco Latte Miele di

0: C'è Gaia su Radio Latte Miele, il disco Latte Miele di questa settimana, Bossa Nostra. Quello che ha colpito soprattutto gli utenti dell'internet, perché noi in radio siamo affascinati da questa sua canzone, perché ci riporta anche un po' alle sue origini brasileire. Ma quello che ha colpito di più gli utenti del web è la parola favela. Anzi, come lei all'interno di questa canzone dice la parola, pronuncia e canta la parola favela, perché non dice favela come diremmo noi altri italiani. Lei, essendo mezza brasiliana, dice favela. Ecco, magari l'ho detta male, scusatemi da morire, soprattutto se qualcuno ci ascolta dal Brasile, dal Portogallo, da dove si parla questa lingua. E anche Radio Latte Miele ha raccolto alcuni momenti in cui Gaia fa cose normalissime, accende il forno, si pettina i capelli e tutti le chiedono di dire favela, favela, e seguite tutti questi contenuti nel nostro profilo Instagram radio_lattemiele, il profilo quasi tutto giallo ovviamente, come queste frequenze felici che oggi vi ricordano di bere tanta acqua, perché abbiamo capito grazie agli esperti di Tuorlo Magazine che l'acqua non è una questione solo di sete e di idratazione, ma soprattutto bere acqua non può più essere nel terzo millennio solo un trend, perché lo è diventata tra acque vitaminiche aromatizzate, gli energy drink, gli integratori da sciogliere ovunque, come se l'acqua, se non sapesse di qualcosa in particolare, non fosse già di per se completa e non ci desse anche una bella botta di autostima, perché fa anche attivare gli ormoni del buon umore. E tra poco approfondiamo, intanto per favore bevete.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Spot. Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
10: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
11: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
1: Dunque, secondo Sua Maestà Treccani, qualcosa di splendido è qualcosa che risplende vivamente, che ha una luminosità molto intensa, non la puoi spegnere o spengere. Bene, tutto questo diventa anche splendente quando canta la Rettore. Arriva il 79.

0: suona all'88 su Radio Latte e Miele. C'è Raff con Svegliarsi un anno fa, e quindi immagino, no? E vinco, deduco che questa canzone faccia riferimento al 1987, Svegliarsi un anno fa. Per forza, mi dicono dalla regia. Noi siamo quelli di Caffè Cliché, stiamo parlando di uno dei cliché più dimenticati, in realtà più bistrattati, ma perché dipende da un istinto naturale, secondo me. Perché mi vorrei rivolgere adesso a tutti coloro che per abitudine non bevono molto, che magari passano ore e ore a non bere, che magari affrontano i pasti senza bere, ok? E che si devono mettere quella bottiglia d'acqua davanti agli occhi sempre, in mezzo alle cose, per cercare di ricordarsi di bere acqua, almeno quel poco di acqua al giorno. Come fate? Perché io ho il problema opposto, io bevo troppo, e anche questa è una brutta abitudine, perché ti manda sempre in bagno, fai soffrire i reni che lavorano tantissimo e anche lavorano, insomma, c'è una sovrapproduzione del lavoro dei reni, e questa non è mai una buona idea. Bisognerebbe bere quel tantino, quella media che ci fa bene. Perché? Perché tra i carburanti del nostro corpo ho segnato qui in questa listina fatta a mano il sonno, il cibo, le passioni, anche le ossessioni ci carburano, no? Ci fanno fare cose, ci spingono ad alzarci, a chiacchierare con gli altri, il sole, l'aria, la vitamina D, e quindi di conseguenza l'acqua, che essendo nel corpo, nel cervello e nel sistema si intende negli ormoni, ci crea anche un po' di felicità, ma soprattutto non ci fa sentire collassati o stanchi. Quindi basta ricordarci, quando ci sentiamo così, soprattutto ora che è arrivato il caldo in tutta l'Italia, di Caffè Cliché, di Radio Latte e Miele e della povera Matilde, che vi ha ricordato per l'ennesima volta di bere.
1: Nietzsche che dice, boh, Nietzsche che dice, boh, boh, Nietzsche che dice, boh.

0: zucchero che crede nei piedi e nelle mani. Quindi, per esempio, quando siamo in una situazione complicata, esiste per esempio la tecnica dei piedi, la teoria dei piedi. Ve la spiego, non è birichina come sembra. È così, praticamente all'interno di una stanza, ok, se c'è un oggetto dei nostri desideri, se c'è una persona verso la quale nutriamo un po' di sentimenti magari ancora segreti, non dichiarati, dell'attrazione, secondo la legge, la leggenda dei piedi, i nostri piedi, anche se parliamo con una persona alla nostra destra, se la persona, l'oggetto dei nostri desideri, appare sulla sinistra, sono rivolti verso quella persona. Fateci caso, così potete anche scoprire se siete proprio voi all'ascolto l'oggetto dei desideri di qualcuno. Comunque, zucchero rimane, che abbiamo sentito dal 1990 sul latte e miele, rimane uno dei miei professori preferiti, e di inglese, perché molto spesso traduce i suoi stessi versi all'interno di una canzone, sia in italiano che in inglese, ma anche di filosofia questa mattina, perché ci ricorda che Nietzsche, questo filosofo tedesco che ha scosso le fondamenta della cultura, della morale, della religione, si dice Nietzsche, non Nietzsche, come spesso anche io ho detto, e soprattutto ci ricorda quello che ha detto, quello che ha dichiarato, come ci ha scosso. Vi ho trovato una citazione al volo. Per esempio, Nietzsche diceva anche: maturità dell'uomo significa avere ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
9: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
14: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
13: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
14: Globo Biancheria, per la tua casa.
13: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
14: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito by Lon, dove il relax ha trovato casa.
5: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.

quel 2006, quel 2006 molto felice per l'Italia, devo dire. Gianna Nannini, sei nell'anima. Ho appena contato dal display che ho davanti a me di Radio Latte Miele quante N ci sono nel nome e cognome di Gianna Nannini. Sono 6. 2 nel Gianna, quindi nel nome, Nannini ne conta 4. Incredibile, è come una lallazione dei bambini, no? Quei versetti ripetitivi con le stesse vocali, le stesse consonanti che fanno da bambini. Allora, è lunedì e io oggi vi ho portato un sacco di liste da spulciare insieme per cercare. Ah! Perfetta regia, è arrivata anche la conga di Gloria e Stefani. Allora, praticamente sono piccoli, è una lista di piccoli gesti quotidiani incredibilmente sottovalutati che però ci fanno acuire all'istante, aumentare subito l'autostima o la capacità di pensiero. Vi faccio esempi, quindi l'acqua l'abbiamo già bere un bicchiere lentamente appena svegli. L'acqua dovrebbe essere della stessa temperatura del corpo, altrimenti è sempre uno shock l'acqua calda o l'acqua fredda, quella del lunedì, quella che beviamo il lunedì. Allora, poi aprire una finestra e respirare aria fresca per un minuto. Annusare un fiore, tra poco ne parliamo, non annusiamo più fiori, ma se noi ci mettiamo ad annusarli per almeno 30 secondi, questo crea un esploit di felicità all'interno del nostro corpo, perché l'olfatto è uno dei sensi più emotivi. Camminare a passo tranquillo senza telefono, lavarsi il viso con acqua fredda. Fare, questa è la mia preferita, fare un respiro profondo più lento del normale prima di rispondere a qualcuno, soprattutto se questo qualcuno ci ha infastidito.

0: 11:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: questa estate, anche se ancora primavera, è firmato Fra Quintale, apre la seconda ora di Caffè Cliché di questo 25 maggio con la sua aranciata, e anche oggi puntuale arriva al 335-787-1910 la battuta brutta di Taxi Driver, che ovviamente si riaggancia alle nostre chiacchiere di oggi. Bere, bere, bere tanta acqua, non troppa, se no i reni impazziscono, però ricordarsi di bere. A me capita per esempio quando sono fuori con amici, magari è sera, magari ci stiamo bevendo un aperitivo, un vino, una birra, quando poi però hai veramente sete, per me non c'è niente di più buona dell'acqua. Ci sono addirittura nel 2026 influencer, tra cui il comico Luca Ravenna, che vanno a recensire i vari tipi di acqua, perché in effetti è diversa la sensazione che ci dà ogni tipo di acqua in base alla mineralità, a tanti fattori che conoscono solo i nerd dell'acqua. Ad ogni modo, cosa ci dice Taxi Driver con la sua sferzante ironia ogni giorno? Parla dell'acqua al ristorante e il cameriere chiede: l'acqua la preferisce frizzante o naturale? E Taxi Driver risponde: Santa, grazie.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Spot.
8: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
9: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
10: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chiesa, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
11: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche.
12: Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
13: Gesildo, dove mangiamo oggi?
14: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
13: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
14: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
13: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
14: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
13: Ristorante Chalet numero 7.
14: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

mi dà una carica questa canzone perfetta per il lunedì. Laura Pausini con la sua cover di Immensamente di Umberto Tozzi dal suo secondo album di cover Io Canto volume 2, che io chiamerei un po' Io Canto Chi Mi Pare, come mi pare, siccome è un album di cover. Allora, è lunedì e come sempre durante le ore di Caffè Cliché ci piace ritornare a qualsiasi età siamo arrivati tra i banchi di scuola per continuare ad imparare, e in questo caso parliamo di qualcosa che ci scambiamo tutti i giorni, qualcosa che ci ossessiona, che ci regala tante piccole carezze verso di noi, verso gli altri. Sto per parlarvi di soldi e banconote, perché è quasi ufficiale che l'euro cambierà volto alla fine del millennio, quindi siamo nel 2026, abbiamo già svalicato la metà di questo decennio, e quindi non saranno più probabilmente raffigurati ponti e finestre all'interno delle nostre belle e maledette banconote. Prima facciamo un ripassino di quello che rappresentano oggi i nostri euro, anche se il mondo sta diventando cashless, è una carta di credito o di debito dopo l'altra, più tutti quei metodi digitali di pagamento. Ma ad ogni modo, la cosa più interessante di questi ponti di architettura classica per i 5 euro, architettura romanica per i 10 euro, gotica per i 20, rinascimentale per i 50, barocco e rococò per i 100 euro, e architettura del ferro e del vetro, e quella ancora più moderna per i 200 e 500, l'aspetto più interessante è che la BCE scelse una ventina di anni fa, anche più ormai, di raffigurare, rappresentare ponti che non esistono davvero, per non escludere nessun ponte, quindi nessuno stato europeo, e per non valorizzarne altri. E invece i prossimi personaggi, le prossime banconote, raffigureranno qualcuno di preciso, da Maria Callas al Don Chisciotte. Tra poco capiamo, ma prima una bella novità meno pesante del cambiare le banconote, devo dire.

0: Le ragazze, l'ultima novità firmata Clara insieme a San Giovanni qui su Radio Latte Miele. Noi stiamo ritornando tra i banchi di scuola, a qualsiasi età, non importa in che anno lontano, quanti decenni fa siamo nati, perché stiamo per scoprire come cambierà, probabilmente è quasi ufficiale questo annuncio della BCE, come cambieranno le nostre banconote, a parte il fatto che, come ci dicevamo prima, vengono utilizzate sempre meno. Però per esempio in questo programma ogni martedì si va al mercato e quello è uno dei momenti in cui portarsi dietro un po' di banconote, anche perché serve a contrattare il prezzo delle nostre merci, dei nostri scambi. Pensate innanzitutto a quanto sia impattante la decisione della BCE, quindi della Banca Centrale Europea, di tutta l'Europa, per andare a cambiare qualcosa di così quotidiano come i soldi, le banconote, anche se magari non sempre ci accorgiamo di quello che viene raffigurato in questi oggetti così quotidiani. Ponti e finestre sono stati quindi i protagonisti dell'euro negli ultimi 20 anni, ma poi cosa è successo? La BCE ha indetto una richiesta di pareri, opinioni, desideri e proposte e 365.000 cittadini europei hanno votato per scegliere il tema tra due temi principali. Il primo era il tema cultura europea, il secondo era fiumi e uccelli. Quindi nel primo caso si sarebbero scelti dei rappresentanti a livello culturale di ogni campo, da Leonardo da Vinci a un grande musicista, a un grande filosofo, qualche Nobel per la pace, per la fisica. Dall'altro sarebbe stata una raffigurazione un pochino più naturalistica. Ha vinto la prima opzione.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
11: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
12: Ogni casa
3: casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
12: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
13: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
12: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
0: Riparte il nostro viaggio nel tempo con il primissimo album di Edoardo Bennato, un incoraggiamento verso se stesso ma anche verso il mondo, ricordandoci di quando sua madre, come la nostra, ci ricorda sempre di non farci mai cadere le braccia.

E allora buongiorno a tutte le Rosanna all'ascolto di Radio Latte Miele. La musica italiana non ha cantato solo quella miriade di Anne, Giulie e Sare. Direi che nella top 3 ci sono loro. Poi c'è la Margherita di Cocciante, c'è la Susanna di Celentano, c'è la Rosanna dei Toto nello stesso decennio. Ma per quanto riguarda la musica italiana, quella di Nino Buonocore. Ho sempre paura di sbagliare il cognome, l'ho detto bene, Buonocore, non Buonocuore. Ok, benissimo, Nino Buonocore su Radio Latte Miele. Siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo, ci siamo detti oggi che è diventato ufficiale il fatto che le nostre banconote cambieranno volto a partire dalla fine di questo decennio, ma il design definitivo, quindi il disegno definitivo, dovrà essere sancito entro quest'anno, entro il 2026. Erano stati proposti due temi, quindi a sostituire quello che rappresentano oggi gli euro, quindi ponti e finestre, con dei significati di comunicazione, unione tra popoli differenti, popoli europei. Questi verranno sostituiti da un tema che ha preso il nome vastissimo di cultura europea. Sono state scelte quante personalità? Allora, i 5 euro, i 10, i 20, i 50, i 100 e i 200. 6 personalità, 3 maschi e 3 femmine, che saranno i nuovi volti di queste banconote. Il tema si chiama cultura europea e quindi partiamo forse dalla banconota che gira di più, perché quella dei 5 euro sarà proprio Maria Callas a essere il volto di questa banconota, la voce più riconoscibile della storia dell'opera, greca di nascita, e questo lo si capisce dal cognome, italiana di adozione, europea per definizione. Dovranno essere personalità famosissime in primis a livello europeo, ma poi anche a livello internazionale. E credo che sì, tu potresti ambire ad essere il volto della banconota dai 200, ma da 5 ti si vede di più.

0: canzone che rientra a piedi pari nella categoria canzoni auguri, no? Buona domenica di Venditti, buona giornata dei ricchi e poveri, arrivederci a questa sera, probabilmente la mia preferita della categoria Battisti dal suo album Una donna per amico. Scusate il gancio banale, terribile, ma qui sono passati appena i ricchi e poveri su Radio Latte Miele e noi stavamo proprio parlando di soldi, dei nuovi volti delle banconote a partire dalla fine di questo decennio, quindi 2030-2031 non ci saranno più ponti e finestre, ma alcuni volti, i volti più importanti della cultura europea in ogni categoria. Quindi la prima, abbiamo detto Maria Callas nella banconota dei 5 euro. Restiamo in ambito musicale, quindi io sono che lavoro in questo ambito e voi che ascoltate la radio magari tutti i giorni ne sarete felici. Per i 10 euro il volto sarà quello di Ludwig van Beethoven, quindi colui che, per esempio, piccolo esempio, ha composto la nona sinfonia, sì, proprio quella, da sordo, ok? Lui era sordo, quindi tedesco, ma la sua musica appartiene a tutto, svalica di gran lunga i confini europei. Al terzo posto, quindi, per quanto riguarda la banconota dei 20 euro, troviamo Marie Curie, che è stata la prima donna a vincere un Nobel per la chimica, per l'invenzione del polonio, insieme al marito Pierre Curie, che si chiama Polonio proprio perché le sue origini, le origini di Marie Curie erano polacche, ma è stata anche la prima persona a vincere 2 Nobel. E di lei ricordo la citazione: venne intervistata e le chiesero, siccome anche il suo marito era un premio Nobel ed era una superstar nell'ambito della chimica e della fisica, le chiesero: signora Marie, ma com'è vivere, essere la moglie di una superstar? E lei rispose: ma non lo so, chiedetelo a mio marito.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, Media Partner.

cosa ti aspetti da me? Loredana Bertè dal 2019, l'anno in cui la BCE ha smesso, siccome parlavamo di banconote, di produrre la banconota da 500, ok? Una banconota che oggi è poco trovabile perché ancora valgono, se si paga con una banconota del genere, se si ha questa banconota, vale, però è stata dismessa la produzione, interrotta la produzione, e quindi non apparirà un nuovo volto all'interno di questa banconota, perché stavamo parlando di nuovi volti, arriveranno tra il 2030 e il 2021, entro il 2026 bisogna che il design sia definitivo, anche perché ci vogliono un po' di anni poi per stampare e sostituire soprattutto tutte quelle banconote. Eravamo arrivati alla taglia di 50 euro, sarà Miguel de Cervantes, quindi dopo una grande voce come Maria Callas, poi c'era Beethoven per i 10 euro, poi c'era Marie Curie, primo Nobel, prima persona a vincere due Nobel, prima donna a vincere un Nobel, arriva lo scrittore Miguel de Cervantes, ha inventato il romanzo moderno, quindi ovviamente parliamo del Don Chisciotte, patrimonio dei nostri più folli pensieri. Poi per i 100 euro orgoglio italiano, signore e signore, orgoglio italiano, non ve lo dico, vi lascio un po' di tempo per indovinare, una figura che può rappresentare la cultura, l'arte e la tecnica a livello italiana, no, non è Maria De Filippi, perché nel fuori onda, quando abbiamo accennato alla banconota di 5 euro, quindi Maria Callas, se queste banconote fossero solo italiane, si riferissero solo al sistema di valori culturali italiani, sì, la Maria sarebbe solo una, sarebbe Maria De Filippi, però dobbiamo fare i seri. Quindi rimarrà verde questa banconota? Chi sarà a rappresentarla?

0: 12 e 58.
1: E allora buongiorno.
2: Buongiorno
1: Enrico.
2: Matilde.
1: Ma buongiorno a te.
2: Un nuovo giorno Enrico. È arrivato, cari amici di Latte e Miele.
1: Un nuovo lunedì, non un nuovo giorno.
2: Nuova
1: un
2: settimana,
1: nuovo
2: ultima di maggio.
1: L'ultima di maggio perché il prossimo è ponte per molti ascoltatori.
2: Sì, è l'ultima settimana di maggio e per questo agosto, considerando le temperature, dai, tutto bene.
1: Tutto bene. Vabbè, dai, ha piovuto tanto, va benissimo così.
2: Sì, è
1: va
2: vero.
1: Va benissimo così, poi, lamentarsi non è sexy.
2: Ripioverà poi, dai, è il centro nord più che altro invaso da questo ciclone subsahariano.
1: Subsahariano.
2: Sì, non lo so, l'ho inventato. Ne parlerò anche del caldo, perché parlerò anche dei posti in India in cui fa molto caldo, a proposito di indiano. E quindi niente, è così.
1: Questo
2: caffè
1: è il
2: cliché,
1: tema di oggi è
2: no,
1: caldo.
2: Il tema di oggi sono i superpoteri.
1: Adoro!
2: Il superpotere che la gente preferisce.
1: Ah, quindi tra il viaggio nel tempo, l'invisibilità, volare.
2: Il teletrasporto.
1: Il teletrasporto è
2: per una serie di circostanze è il migliore.
1: Ok.
2: Poi
1: okay.
2: Ne parleremo. Grazie Mati, a domani.
1: A domani, un bacio.
2: Finisce caffè cliché e inizia l'indiano con Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Abbiamo superato mezzogiorno con loro e quindi niente male. Questa è Radio Latte e Miele, inizia l'indiano con la nostra informazione.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunce e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Lobo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
3: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
4: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.

0: L'ultima dei pinguini tattici nucleari si chiama così. Sorry, scusa, lo sento. Inizia l'indiano.
1: Su Radio Lattesoro. L'indiano.
0: Buon lunedì 25 maggio a tutti. Ci sono delle parole straniere, cioè sorry, lo siento, insomma, inglese e spagnolo mischiato, e più o meno è l'argomento di oggi. Sono stato rapito dal fatto di conoscere bene le lingue, ho passato un weekend fuori e quindi ho detto: ma quanto sarebbe bello essere padrone di tutte le lingue del mondo, cioè ovunque vai sei a tuo agio nel comunicare con gli altri. E ho scoperto che i bilingui hanno 9 superpoteri che cambiano davvero la mente. Da qui ho detto: oggi voglio parlare con la mia tribù, con i miei indiani, proprio di superpoteri. Avete la possibilità di scegliere un solo superpotere. Ditemi quale scegliereste e perché. Il numero, siamo una grande famiglia, già lo sapete, ma lo ripeto. 335-787-1910, iniziamo col ritmo. Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: La novità di Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Latte e Miele. Buon lunedì 25 maggio a tutti in questo orario del pranzo. L'indiano vi accompagna dal brunch, tarda mattinata fino al primo caffè del pomeriggio. I bilingui, abbiamo accennato prima, hanno 9 superpoteri che cambiano davvero la vita e soprattutto il cervello, la mente di chi utilizza frequentemente, con un buon flusso anche di vocabolario, le varie lingue. E ci sono diversi articoli che lo spiegano. E non significa quindi solo parlare due lingue, ma allenare continuamente il cervello. Secondo diversi studi, infatti, i bilingui o più, anche trilingui, esistono persone che ne conoscono 5 o 6, quella è una grandissima fortuna, magari anche prendendo origine dalla famiglia, che offre maggiore flessibilità mentale, una memoria più efficiente, concentrazione migliore e capacità superiori nel risolvere i problemi, il problem solving. Passare da una lingua all'altra rafforza infatti il controllo cognitivo e aiuta anche a gestire le distrazioni e a prendere le decisioni in modo più rapidi. I ricercatori hanno inoltre osservato i benefici emotivi e sociali. Chi conosce più lingue infatti comprende meglio le prospettive differenti e comunica con maggiore empatia. Di superpoteri oggi voglio parlare nella vita quotidiana, tanto andiamo sempre a parare lì. Quale superpotere vorreste avere nelle mani? 335-787-1910. Voto per il mio preferito, cioè il superpotere del teletrasporto.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Donato.

0: quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Spot.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
4: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chiesa, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Parte il primo viaggio nel tempo insieme in questa prima ora. Buon lunedì 25 maggio a tutti da Radio Latte e Miele, c'è Gianni Morandi con Belinda 1969 e poi Eros Ramazzotti dall'87. Ma che bello questo amore.

Ah, che bello questo amore. Eros Ramazzotti, gli anni 80, nel nostro viaggio nel tempo oggi su Radio Latte Miele. In queste due ore che accompagnano il vostro pranzo parliamo di superpoteri. Vi ho chiesto qual è quel superpotere, uno solo, che vorreste nella vita quotidiana. Alessio da Matera sceglierebbe il teletrasporto come me. Senza pensarci due volte, mi immagino sveglia al mattino, un salto a Londra per colazione, pranzo sul mare in Sicilia e la sera di nuovo a casa sul divano. Io sono d'accordo con te, caro Alessio. Sono Camilla da Lucca. Il mio superpotere sarebbe fermare il tempo. Lo userei nei momenti belli. Una cena con gli amici, un tramonto, un abbraccio importante. Magari, Camilla, potresti anche avere la possibilità di mandare avanti il tempo durante le ore di lavoro, cioè nei momenti meno felici della giornata. Ciao indiani, qui Federico da Pescara. Vorrei poter leggere i pensieri, ma solo per capire davvero le persone. Sai quante discussioni inutili si eviterebbero? È vero, hai ragione. Anche se secondo me dopo 5 minuti scoprirei che tutti stanno pensando alla pizza. Sì, è vero, noi italiani siamo fatti così. Che male c'è? Pino Daniele, 1997.

0: cantata tutta per filo e per segno, che male c'è. 1997, il maestro Pino Daniele, ci manca sempre di più la sua voce, le sue canzoni. Per fortuna le ha lasciate a noi e quindi ce le godiamo. E Radio Latte e Miele è una buona cassaforte di gemme musicali. Parliamo di superpoteri oggi, e nella storia un pochino sono cambiati questi superpoteri, che all'epoca nascevano magari da radiazioni nucleari, no? I morsi di ragno, miti cartacei plasmati magari da Stan Lee. Oggi invece, nell'era digitale di TikTok, la mutazione è nell'algoritmo e sono cambiati anche i superpoteri, ragazzi. Cosa possiamo fare? Gli eroi nuovi di oggi non indossano i mantelli ma difendono la mente. Per esempio, il potere più ambito sembra sia riconoscere una fake news un po' al volo, così, una dote rara, no? Contro i deepfake. Ne abbiamo parlato diverse volte. Riconoscere una notizia fake è molto importante, quantomeno risparmi tempo nell'aprire la notizia e credere in modo facilone un pochino a tutto quello che si scrive. Oppure, per esempio, l'invisibilità digitale, cioè il superpotere di rendersi tracciabili a zero, ingannando i feed per non subire mai una pubblicità mirata. C'è chi controlla per esempio il tempo scrollando all'infinito e chi possiede la focalizzazione assoluta. Questo per dire che la criptonite attuale è il digital detox, cioè la vera battaglia che si combatte per la sovranità dell'attenzione. È un po' più algoritmo e meno mantelli da eroe. 335-787-1910, confermatemi, ditemi, parlatemi di quel superpotere, uno solo, che vorreste avere nella vostra vita quotidiana.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: A San Nicolò di Terano, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Gesildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
5: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

0: posto dei santi dal 2015 ci sono i Negramaro che ci portano alla fine della prima ora al gioco Ci Nascondiano.
1: Ci Nascondiano.
0: Eh?
1: Ci Nascondiano.
0: È lunedì, quindi primo indizio. Attenzione, aspettate che prendo tutto il necessario per stare una settimana fuori e mi vado a nascondere dentro un personaggio. E ad occhio ci sto, perché è un personaggio grande, proprio fisicamente è molto grande. La sua cucina brilla tantissimo. Nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse in giro per l'Italia. È diventato poi nel frattempo un personaggio televisivo conosciutissimo, quindi avete capito che è uno chef, però l'indizio oggi è uno, quindi dovete buttare nomi di chef a caso. Chef conosciuto in televisione, ha collezionato 3 stelle Michelin, più altre sparse in giro per l'Italia. È probabilmente lo chef più caratteristico, tra l'altro non sono mai andato al suo ristorante, ma deve essere veramente un'esperienza importante. Ogni giorno un indizio, fino a venerdì ci sarà poi un'estrazione del fortunato che verrà omaggiato dei nostri gadget. 335-787-1910, ditemi dove mi sono andato a cacciare.
2: L'indiano su Radio Latte Miele.

12:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Siamo arrivati oltre l'una con le bambole di pezza, la loro porno è una bella novità. Su Radio Latte e Miele, seconda ora dell'indiano che si apre con Ok Salute e Benessere.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi lunedì 25 maggio è la giornata mondiale della tiroide e ne parliamo con il professor Alessandro Marugo, medico specializzato in endocrinologia e malattie del metabolismo e responsabile del centro della tiroide del Policlinico San Donato Milanese. E a lui chiedo subito se ci sono dei campanelli d'allarme a cui stare attenti.
5: Dipende, se parliamo di malattie della tiroide come malattie funzionali, cioè dove la tiroide funziona troppo poco, o parliamo di patologie nodulari. Per quanto riguarda le malattie dove la tiroide funziona troppo poco, quindi ipo o ipertiroidismo, i campanelli di allarme sono stanchezza, faticabilità, aumento di peso, freddo, colesterolo alto, se parliamo di ipotiroidismo. Se parliamo di ipertiroidismo, i campanelli di allarme sono tachicardia, agitazione, tremore, sudorazioni, caldo, dimagramento. Se parliamo invece di patologie nodulari della tiroide, sono come campanelli d'allarme un senso di fastidio alla gola, una difficoltà a deglutire, la presenza di linfonodi al collo o un senso di ingombro locale. Questi possono far dire che vi siano noduli della tiroide che quindi schiaccino, diano fastidio, che poi andranno controllati con l'ecografia e fare tutti gli accertamenti.
4: Senta, quest'anno il tema della giornata mondiale della tiroide è l'alimentazione. Quanto è importante e se ci sono alimenti sì e alimenti no?
5: Allora, è fondamentale perché la tiroide è una specie di filtro che prende tutte le cose buone ma anche le cattive che ne mangiamo, per cui sostanzialmente le indicazioni sono ridurre quello che fa male alla tiroide, cioè cavoli, cavolfiori, verde, broccoli, ad esempio, soprattutto se mangiati crudi, farinacei, cioè farina 00, perché aumenta l'insulino resistenza e quindi peggiora il funzionamento tiroideo, soprattutto se si hanno malattie della tiroide, e utilizzare che cosa? Quello che fa bene alla tiroide, cioè sale iodato, pesci, frutti di mare. Se poi vogliamo fare qualcosa di un po' più fine, stanno uscendo tutta una serie di lavori molto interessanti che dicono come una serie di sostanze, esempio lo iodio, esempio il selenio, esempio la vitamina C, esempio la vitamina D, sono fondamentali come prevenzione delle patologie tiroidee, ma vengono utilizzati da noi anche come cura in alcune patologie.
4: Professore, l'ultima domanda riguarda invece, parlava prima, no, che tra i sintomi, tra le campanelle d'allarme c'è l'aumento di peso. Spesso sì. Si dice che con la tiroide si può aumentare molto di peso. È esatto. Vero? È un luogo comune? Di quanto si può ingrassare, bene o male?
5: Beh, dipende da quanto funziona. Cioè, se la tiroide funziona al 10% meno, può avere un rallentamento del metabolismo, quindi può prendere 3-4 kg, 5 kg, poca roba. Se la tiroide funziona nettamente meno, aumenta molto di più nel quanto prende peso, dipende dai valori della tiroide sostanzialmente.
4: Questo peso naturalmente diminuisce quando poi la situazione...
5: quando fa la terapia sostitutiva che sostituisce quello che manca.
4: Perfetto, è stato chiarissimo, grazie mille.
5: Grazie a lei.
4: Buona giornata.
5: Grazie.
6: Spot. A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
1: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
2: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Innamorarsi. Latte e miele.

0: Irama con Cabana, andiamo in Sud America, questa seconda ora. Buon lunedì 25 maggio a tutti, da tutti noi di Radio Latte e Miele. In questo orario di pranzo dell'indiano parliamo oggi di superpoteri. È un bell'argomento, tant'è che vi state scatenando. Ascoltiamo prima un audio, vai.
1: Ciao a tutti, ciao, sono Silvia Palermo. Allora, il superpotere che vorrei possedere è quello di, dal momento in cui mi piace molto cantare, di poter cantare in tutte le lingue del mondo.
0: Bello!
1: Tutte le canzoni in tutte le lingue del mondo, per me sarebbe una cosa stupenda.
0: È vero.
1: Ciao a tutti, un bacio e buona giornata.
0: Ciao. Quindi vedi, non solo parlare tutte le lingue del mondo, cara Giusy, ma anche cantare, perché proprio da qui sono partito, no? I bilingui hanno 9 superpoteri, questo è la scheda, l'argomento, l'articolo di riferimento, e quindi tu vorresti dire, vabbè, tanto ormai che sono lingue, canto anche. Saluto anche Eleonora, che vorrebbe avere il potere dell'ubiquità per poter stare con nipoti, amici e poter continuare poi a lavorare. Non è sempre facile scegliere. È vero, hai ragione anche tu. Ditemi, dai, quale superpotere vorreste avere? Uno solo, non vi do altre possibilità. 335-787-1910, restiamo in Sud America. C'è Bossa Nostra con Gaia, Disco Latte e Miele.

0: Questa settimana il disco Latte e Miele è affidato a Gaia con Bossa Nostra, che ci fa fare un bel viaggetto in Brasile, eh? Il Sud America è sempre molto bello da visitare, peccato che io il Brasile non l'abbia mai visto, però l'ho ascoltato anche grazie proprio a queste note. Oggi è 25 maggio e dall'almanacco estrapoliamo un evento del 1977, quando uscì nelle sale Guerre Stellari, un film ideato da George Lucas che rivoluzionò il cinema di fantascienza. Nato dall'influenza dei miti classici, dei fumetti e dagli studi di Joseph Campbell, il progetto venne inizialmente rifiutato, pensate, da diversi studios per dei costi molto alti. Lucas fondò la Industrial Light Magic per creare proprio gli effetti speciali innovativi e scelse giovani attori allora poco noti come Mark Hamill, Carrie Fisher ed Harrison Ford. Nonostante tanti dubbi dei produttori, perché tanto le novità funzionano sempre così, il film ha poi conquistato il pubblico con la celebre frase "che la forza sia con te", l'abbiamo detto anche noi mille volte sicuramente nella nostra vita. Ha incassato centinaia di milioni di dollari e ha dato vita ad una saga leggendaria, amata ancora oggi in ogni continente.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Spot.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
5: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
5: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
5: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
6: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò. Dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
7: Oramai lo sapete, ogni ora Radio Latte Miele celebra la musica italiana, del passato ma anche del presente. Iniziamo il nostro viaggio col 1967. C'è Little Tony con Cuore Matto e poi gli anni 80 affidati a Luis Miguel.

Luis Miguel 1985, Noi ragazzi di oggi, il viaggio nel tempo che tocca gli anni 80. Mi ha fatto molto ridere a proposito dell'argomento di oggi, cioè parliamo di superpoteri. Quale superpotere vorreste avere? Uno solo, nella vita quotidiana. E Marco da Milano mi scrive: vorrei avere il superpotere di regalare la Champions League al Milan. La delusione di ieri è stata troppo grande. Ti capisco, caro Marco, perché io sostengo una squadra che erano 7 anni che non andava in Champions League, quindi 7 anni di delusioni. Purtroppo, sai, vince una sola e poche squadre riescono ad andare nelle coppe europee. Però comunque diamo un occhio a quello che è accaduto ieri. Ricordiamo, ultima giornata del campionato di Serie A, è retrocessa la Cremonese, che è caduta in casa con il Como. Si è salvato il Lecce alla fine proprio di questo campionato, quindi una bella soddisfazione per Di Francesco, che erano anni che purtroppo portava in B le proprie squadre, quindi con merito il Lecce è rimasto in Serie A nella zona alta. Inter già campione d'Italia da 70 mesi, poi il Napoli si è confermato secondo, il Milan aveva un match point nelle mani, ha dato a perdere in casa con il Cagliari, che non chiedeva più nulla alla classifica. La Roma sbanca Verona ed è terza, e miracolo Como, che appunto va a vincere a Cremona, condannando la Cremonese e confermandosi al quarto posto. Deluse per l'appunto la Juventus, che ha pareggiato con il Torino 2-2, e il Milan, che appunto è caduto in casa. Sembra ci sia un repulisti, caro Marco, in casa Milan, staremo a vedere. Continuiamo il nostro viaggio nel tempo. Come detto, la musica è la nostra protagonista qui su Radio Latte e Miele. Per oggi, lunedì 25 maggio, c'è Laura Pausini dal 94 con

0: Si chiama Gente, questo successo di Laura Pausini dal 1994 nel nostro viaggio nel tempo che fa suonare questo decennio straordinario. Dagli anni 90 ci mancano e come. E a proposito di gente, gente come noi, comune, non ha superpoteri che si verificano in natura. Pensiamo per esempio al camaleonte, no? Il camaleonte ha una grandissima potenzialità di superpotere, cioè si mimetizza scomparendo completamente alla vista. C'è l'idra, per esempio, che sfida il tempo, essendo biologicamente immortali, e i gatti sfidano la gravità. Chiunque ha un micetto lo sa che magari cadono sempre in piedi, hanno riflessi felini, hanno visione notturna. Però c'è da dire che il vero supereroe della Terra è il tardigrado. È un microscopico orso d'acqua che possiede una resistenza fantascientifica. Sopravvive al vuoto dello spazio, sopravvive a temperature vicine allo zero assoluto. Non è lo zero normale, anche noi sopravviviamo allo zero. Allo zero assoluto, resiste a pressioni oceaniche schiaccianti e a radiazioni letali per qualsiasi altro essere vivente. Entra in uno stato di animazione sospesa che è difficilmente spiegabile. Mentre noi umani cerchiamo di creare la tecnologia per difendersi, gli animali sono già nati corazzati. Diciamo che è una piccola e vera Marvel racchiusa nell'evoluzione biologica.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chiesa, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.
4: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap-Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Inter Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Latte e miele.

0: che gira sui vari social network gli appaiono spesso quelle frasi fatte dicendo eravamo felici e non lo sapevamo, e invece lo sapevamo. E come era il 2006 svegliarsi la mattina, zero assoluto, un gran bel periodo. Andiamo? Giochiamo, vai!
1: Cinascondiano.
0: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Io pensavo di essere stato cattivo questa settimana, invece l'avete indovinato tutti, questo personaggio. È un personaggio televisivo che cucina, quindi uno chef, dai. La sua cucina brilla tantissimo. Nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, che non è lontanissimo da qui, noi siamo a Milano. Più altre sparse in giro per l'Italia. È diventato un personaggio televisivo conosciutissimo. Mi sono andato a nascondere dentro di lui, vi ho detto che c'entro anche comodamente perché è veramente molto grande, quindi dai, avete indovinato tutti, però dovete scriverlo, dovete buttarvi, perché poi ci sarà un indizio al giorno fino a venerdì, in cui la redazione estrarrà il nome dell'omaggiato, del fortunato che si porterà a casa i nostri gadget. Ditemi dove mi sono nascosto, dentro quale personaggio televisivo mi sono nascosto. 335 787 1910.
2: L'indiano su Radio Latte Miele.
3: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Deli, abbiamo superato le due e inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano per oggi lunedì 25 maggio.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprofessionale Provinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
5: Vuoi respirare relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura
6: e buona cucina.
5: Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
7: Fotografie. Latte e miele. Latte e miele.
8: Come una fotografia. Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.

0: Ultima mezz'ora dell'Indiano, c'è Annalisa con canzone estiva, questa è Radio Latte Miele. Oggi parliamo, purtroppo abbiamo parlato perché siamo quasi alla fine, di superpoteri. Ho ricevuto un messaggio audio, è Rosy da Palermo. È un messaggio audio molto carino e che fa molto molto riflettere, sentiamo.
1: Ciao, sono Rosalì e sono di Palermo.
0: Ciao Rosy.
1: Allora, un potere che vorrei avere, vorrei poter tornare indietro e salvare la vita del magistrato Giovanni Falcone.
0: Vedi?
1: Ieri c'è stata la commemorazione, quindi se potessi avere un potere vorrei avere quello di salvare il giudice Falcone.
0: Sai Rosy, ti fa veramente onore questo, perché di superpoteri oggi abbiamo parlato anche in relazione alla nostra quotidianità, ed egoisticamente ognuno pensa al proprio di orticello, no? Vorrei avere soldi infiniti, il teletrasporto, vorrei essere invisibile e così via. Tu hai pensato ad altri, veramente onorevole. Questa è Radio Latte Miele, una bella novità. Ci sono Giovanotti ed Alfa che cantano Buon Vento, un sodalizio che secondo me potrebbe essere l'inizio di una collaborazione anche per un lungo periodo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno-Aprutina è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese, Appulo Sannitico, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantieri.

0: quartiere tra gli svincoli di Sulmona e di Rocca Pia in provincia dell'Aquila. Sulla strada statale 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sannitico è attivo un senso unico alternato di 350 metri circa tra gli svincoli di Castel di Sangro e di Ponte Zittola in provincia dell'Aquila. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Spot. Ogni casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. Le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Gesildo, dove mangiamo oggi?
4: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
4: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
4: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
4: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
7: Latte e miele.

0: Ciao Andrea.
1: Ciao Henry, buon pomeriggio, eccoci.
0: Il neo sposo tag.
1: Esatto, sì, da due giorni.
0: Sì, sei diverso.
1: Mi trovi diverso.
0: Buon lavoro Andrea.
1: Grazie a te.

Oggi è lunedì 25 maggio. Ciao a tutti e un buon pomeriggio. Ciao, io sono Doug e lo so che lo sapete come si chiama, vero? Esatto, Arena, anche oggi insieme 2 ore e mezza dalle 14.30 circa fino alle 17 circa. Io metto dei circa perché ovviamente minuto più minuto meno. Insomma, non è che possiamo essere proprio fiscalissimi anche qui su Radio Latte Miele, no? Già ci pensa la vita a rincorrerci, noi ce la prendiamo con un po' più di calma. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon inizio di settimana. Settimana che inizia caldissima, ragazzi, sembra luglio, ma non è normale questa cosa qui. Comunque io non me l'aspettavo assolutamente dopo la settimana scorsa, che io avevo tirato fuori di nuovo il giacchino, quello un po' più pesante, no? Per ripararmi dal freddo. E questa settimana invece e via, è iniziata la stagione dei pantaloni di lino, perlomeno per noi uomini, e soprattutto fortunate le donne che possono magari mettersi una gonna un po' più corta, insomma. Ecco, lì c'è un po' più di fortuna. Noi invece, pantalone lungo, estate, inverno, con 1 grado e 40 gradi, pantalone lungo non scappa mica. 335-787-1910 per i vostri messaggi, come sempre, su WhatsApp. Iniziamo con una bellissima canzone di Biagio Antonacci. Su Radio Latte Miele c'è

0: Biagio Antonacci su Radio Latte Miele, questa era Iris tra le tue poesie. Buon pomeriggio, buon lunedì 25 maggio, eccoci qua, comincia una nuova settimana insieme, l'ultima per quanto riguarda il mese di maggio, che è stato un mese veramente pazzesco, no? Da tantissimi punti di vista, ma noi come sempre iniziamo questo il lunedì con tanto sport, che un po' recuperiamo insieme. Mi sono perso un po' dei pezzi, non so se sei capito, ho avuto da fare questo fine settimana, quindi qualcosa qua e là me lo sono perso, però tipo ieri sera tornando verso casa sono riuscito a sentire un pezzettino di Radio Cronaca della partita della gara di Formula 1, dove ha vinto ancora una volta, quarto successo consecutivo per il nostro Andrea Kimi Antonelli, bravissimo, 19 anni ed è già veramente un portento, riesce ad aggiuffare una nuova vittoria, la quarta consecutiva, così rimane lì bello tranquillo da solo al primo posto nella classifica dei piloti di Formula 1, tra l'altro dimostrando anche una certa maturità, se vogliamo, perché chi ha seguito la gara lo sa, c'è stato un duello fino al 30° giro con il suo compagno di squadra George Russell. Russell a un certo punto la sua macchina si è letteralmente spenta, quindi non c'è più stato modo di proseguire la gara, e allora Antonelli ha avuto campo libero per andare avanti e conquistare questa quarta vittoria. Dicevamo, esatto, alcuni gli suonavano sperando che si spostasse, ma lui poverino è rimasto lì fermo. E quindi cosa ha fatto Antonelli? Però a fine gara ha detto: non mi piace vincere in questo modo, speravo in un duello proprio fino alla fine con il mio compagno di squadra, purtroppo poi è uscito, ma speriamo di poterci rivedere e riscontrare virgolette ancora una volta nelle prossime gare. Dicevo, sicuramente dimostra grande intelligenza e maturità, 19 anni, anche dire una cosa del genere, a pensarla ed esprimerla, dimostra, e forse anche i più grandi in assoluto hanno dimostrato non spesso questo tipo di maturità, ma noi ce l'abbiamo, è il nostro Kimi Antonelli, quindi bravissimo, e speriamo che ci sia una quinta, una sesta, una settima e tantissime altre vittorie.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
6: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
7: Giulianova si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte Miele, media partner.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.

0: Un passo indietro nel tempo che sembra poco, ma in realtà sono 21 anni. Era il 2005 con Neck, Lascia che io sia, su Radio Latte Miele. E potremmo anche un po' parafrasarlo, lasciamo che sia, un po' una espressione artistica, anche l'inno di Mameli, no? L'inno d'Italia, spesso e volentieri durante le gare sportive viene eseguito. In alcune viene eseguito da grandi cantanti famosi, come nel corso della storia abbiamo visto proprio Neck durante l'ultima finale di Coppa Italia. Ecco, è sempre un po' un rischio da eseguire l'inno di Mameli, soprattutto durante gli eventi sportivi, perché davanti hai tantissima gente che sta lì a guardare e le critiche sono spesso gratuite e dietro l'angolo. Però devo dire che Neck in questa occasione se l'è cavata molto molto bene, a differenza magari di suoi colleghi che, vuoi per motivi ambientali, vuoi perché non si sentivano bene, quando si canta a sentire la propria voce è fondamentale per proseguire l'esibizione, in tanti hanno un po' diciamo fatto il passo falso nel corso della storia dell'inno nazionale. Arisa, Albano, Katia Ricciarelli, la stessa Laura Pausini era stata criticata durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, proprio perché ma non l'ha cantato come andrebbe cantato. Vabbè, insomma, comunque anche lì si può dare un minimo di spazio all'interpretazione, stiamo parlando di grandi artisti che interpretano ogni cosa nella loro vita, soprattutto i testi come questo, quindi glielo possiamo anche concedere. In alcuni casi sono state delle critiche, però devo dire, Neck, nessuna critica, e bravo Filippo.
1: Arena Latte Miele.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley,

0: Spider-Man Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
3: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. 3 giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
4: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità: è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
5: Latte e miele.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

Achille Lauro e Comuni Immortali su Radio Latte Miele. Siamo pronti? Torniamo indietro nel tempo con la classificissima. Classifichissima che come ogni lunedì ritorna negli anni 60, 1965, con una canzone tra le mie preferite. Infatti non vedo l'ora che parta, così almeno la posso ascoltare, la posso cantare, posso tormentare Glauco col mio bel canto. Dicevamo, torniamo nel 65 con una canzone destinata poi nel corso del tempo a diventare una delle colonne portanti della musica italiana, portata alla notorietà da un autore che è un po' rimasto legato al grande successo di questo brano, nonostante all'inizio non fu molto ben accolto, perché ci mise diverso tempo per entrare ufficialmente e stabilmente nelle classifiche della Hit Parade del 1965. Ad esempio, questa settimana, al 25 di maggio, la trovavamo addirittura al 14° posto. Ha messo un po' di tempo per ingranare, ma da lì in poi è diventata un successo non solo italiano, ma mondiale. E proprio di mondo si parla con Jimmy Fontana. No.

Jimmy Fontana e Il Mondo su Radio Latte Miele. Che bello ritrovare anche queste canzoni che arrivano dagli anni 60 durante la nostra classifichissima, con cui oggi siamo tornati nel 1965, in questa ultima settimana di maggio. Una settimana di maggio che in realtà poi porterà anche grande fortuna proprio a Jimmy Fontana, perché la canzone iniziò a diventare sempre più popolare grazie a Un disco per l'estate. Negli anni 60-70 ce n'erano parecchi di festival e concorsi musicali in giro per tutta Italia. Ricordiamo, vabbè, a parte il festival di Sanremo, Cantagiro, Un disco per l'estate, Il disco San Vincent, insomma ce n'erano veramente una tonnellata di queste manifestazioni. E proprio lì riuscì a far conoscere questa canzone, anche se si classificò al quinto posto, poi divenne veramente una hit in

0: infatti l'ultima, noi cambiamo radio. No, rimanete qua perché si gioca, certo, anche perché è una promessa quella che vi facciamo, che vi faremo sentire questa canzone qui. Canzone assolutamente da riconoscere, è famosissima e poi è arrivato quel periodo lì. Quel periodo lì in cui si ha voglia di quella cosa lì. Da riconoscere con un messaggio vocale al 335 787 1910.
1: Arena Latte Miele.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma.
3: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Riparte un nuovo viaggio nella storia della musica italiana. Saliamo sulle nostre biciclette via il Sellino e si parte con una bellissima canzone. Questa da cantare tutta dall'inizio alla fine, negli anni 70 con Lucio Battisti.

Nox dagli anni 80 con Io No su Radio Latte Miele. A volte bisogna anche saperlo dire, no? Non è che si può dire sempre di sì a tutti quanti, anzi, meno male, a volte un no serve sia darlo che riceverlo. È un po' questa, esatto, no, un po' questa è la missione di questa canzone cantata da Nox negli anni 80. 3357871910, ultima chance per essere protagonisti anche voi qui su Radio Latte Miele, come già hanno fatto in tanti con la nostra canzone, quella del Se non metti l'ultima noi cambiamo radio. Una canzone che vi vedrà protagonisti perché sarete voi ad annunciarla alla fine di questa prima ora insieme. Però la dovete riconoscere, non è che vi possiamo dire tutto noi, o no? Vai! Grandissimo successo questa canzone e un po' annuncia proprio anche la stagione che sta per arrivare. Risentiamola ancora una volta.

conoscibilissima anche solo a questa parte strumentale. 335-787-1910, provate a dirci che canzone era, così sarete voi ad annunciarla tra poco.

0: Ligabue, viva su Radio Latte Miele. E noi siamo pronti? Ci siamo, certo, c'è anche oggi e non può mancare mai il 3 su 3. Iniziamo con gli ultimi verdetti del campionato di calcio di Serie A, con 5 match in contemporanea per decretare le ultime cose tra zona Champions e salvezza, che hanno garantito grandissime sorprese. Per il secondo anno di fila il Milan non giocherà la Champions League, fatale la sconfitta contro il Cagliari. A fare festa sono la Roma, che passa 2-0 a Verona, e il Como, che per la prima volta nella sua storia accede alla Champions League. Il tennis con Roland Garros, le prime partite nel tabellone principale dello Slam parigino con tanti italiani protagonisti. Vince il 19enne Federico Cinà al debutto in uno Slam. Passano anche Sonego e Berrettini, torna alla vittoria anche Jasmine Paolini. Attesa per stasera c'è il derby tra Cobolli e Pellegrino e domani l'esordio di Sinner. Chiudiamo con la vela e l'America's Cup, cominciata in questi giorni con le prime gare preliminari in Sardegna, nel Golfo degli Angeli, con una buonissima vittoria del team Luna Rossa, che infonde anche un ottimo morale. Hanno battuto il team New Zealand in questa gara di anticipo. La coppia Burling-Tita è riuscita a gestire un bel vantaggio e chiudere la gara con 33 secondi di vantaggio. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot. Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
4: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Dal 30 maggio al 3 giugno San Tomero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma. E ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. San Tomero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi San Tomero!
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: siamo soli, siamo soli.
1: Vasco Rossi con questa canzone che si chiama Siamo Soli su Radio Latte Miele. E siamo arrivati, certo, è arrivata l'ultima canzone di oggi, l'ultima canzone di questa prima ora insieme ad Arena, quella che era da indovinare con i vostri messaggi vocali al 335-787-1910. Un sacco di messaggi, come sempre ne ascolteremo un paio e sentiamo se qualcuno ci ha preso. Vai, sentiamo prima il... risentiamo il pezzo. Sentiamolo.

0: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
0: Sono Merilidia da Torre del Lago Puccini.
1: Ciao.
0: La canzone è Mare Mare di Luca Carboni.
1: Giustissimo, è proprio Mare Mare di Luca Carboni. Beh, brava Merilidia, brava, ma non sei l'unica, sentiamo un po'.
2: La canzone è Mare Mare Mare, ma che son venuto a fare, Luca Carboni.
1: È brava
2: da Veronica da Napoli.
1: È brava Veronica da Napoli, esatto. Fatemi salutare anche ancora una volta la nostra amica Nadia che ci ascolta dall'Argentina, e anche lei ha riconosciuto questa bellissima canzone di Luca Carboni, una canzone che ci proprio ci mette lì su una moto autostrada tra Bologna e il mare, perché la sensazione è questa, la voglia di andare al mare è già tantissima, la voglia di vacanze è presente, e quindi un po' la stuzzichiamo con questa canzone di Luca Carboni, Mare Mare.

0: Seconda ora insieme che comincia con i The Colors e Rolling Stones su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, benvenuti ad Arena. Avanti, avanti, che c'è posto. Sedetevi dove volete, l'arena è sempre aperta e sempre piena di gente. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Glauco. Ciao Glauco! L'arbitro, c'è l'arbitro adesso. Vabbè, dai, comunque, fa niente. Allora, dicevamo, seconda ora insieme di questo lunedì pomeriggio, 25 maggio. Come sempre, la seconda ora ha una cosa che la sta contraddistinguendo in queste settimane insieme, perché siamo alla fase finale, l'ultima settimana questa del Giro d'Italia. Esatto. Il Giro d'Italia che tornerà, ne parleremo nella seconda mezz'ora di questa ora insieme con il nostro gastrogiro. Quindi ne abbiamo ancora tante per stare con noi, rimanete, ci siamo.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, solo sopra.

0: Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Pronti a brindare? Tutto pronto per Cantine Aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della Scena Muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine Aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.
3: Gesildo, dove mangiamo oggi?
4: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
3: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
4: Ma none, andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
3: Ma dove sta sto chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina!
4: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
3: Ristorante Chalet numero 7.
4: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
5: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in Corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in Corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Ascoli sei grande, grande. Segui l'Ascoli con noi. Le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.

0: caffè. Li ho già presi perché
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.
3: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

certezza si sente crescere dentro la manette. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate, dalla solitudine amplificate. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice

0: l'effetto di una foto.
1: Si chiama Amore è la nuova canzone di Elisa che abbiamo appena ascoltato su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, ancora un buon pomeriggio. Eri, è fine maggio per tutti quelli che magari hanno ancora un ricordo del periodo scolastico. Questo periodo di solito voleva dire le ultime verifiche, l'inizio dell'esame di maturità. Paura, eh? Un pochino sì, a tornare indietro con la memoria, un po' di quei ricordi delle notti insonni passate sui libri ritornano alla mente. A proposito di libri, quando tanti all'ascolto sono sicuro, quando si andava a scuola si portavano dietro tomi su tomi, libroni enormi, pieni di numeri, dati e grafici. Ecco, c'è un ritorno proprio a questi cari vecchi libri fatti di carta. Nel corso degli ultimi anni, soprattutto chi ha bambini piccoli, ha assistito a una vera rivoluzione nel mondo della scuola portata dal digitale, quindi computer, tablet, la lavagna elettronica e tante tante altre novità che proprio hanno cambiato radicalmente quello che noi eravamo convinti fosse un sistema insovvertibile, cioè doveva rimanere così per sempre. Cari vecchi libri, cari vecchi quaderni, penne e quant'altro. Nel corso degli ultimi anni, dicevamo, tutto questo è stato un po' modificato, sono entrati nuovi strumenti didattici che però recenti studi hanno un po' sbugiardato, perché a quanto pare affidarsi troppo alla tecnologia non è una buona idea. Lo stanno svelando diversi studi pubblicati recentemente e anche uno stato che è sempre stato un po' un faro in tema di digitalizzazione della scuola sta tornando sui suoi passi. Lo scopriamo meglio tra poco, intanto c'è il disco Latte Miele di questa settimana. Se abbiamo voglia di estate ci possiamo affidare a lei. Gaia con la sua ultima canzone, Bossa Nostra.

0: Gaia e Bossa Nostra su Radio Latte Miele, disco Latte Miele di questa settimana. Si parlava poco fa di scuola, digitalizzazione e anche i cari vecchi libri. Ecco, c'è uno stato che nel corso degli anni 90 e primi 2000 è stato un'apripista per quanto riguarda l'ingresso degli strumenti digitali nel mondo della scuola. E stiamo parlando della Svezia, che nel corso degli ultimi anni ha detto: ma sapete che c'è? Forse abbiamo un po' accelerato i tempi e abbiamo un po' esagerato. E hanno iniziato a sovvenzionare diverse scuole per l'acquisto dei cari vecchi libri fatti con la carta. Ci sono diversi vantaggi nello studiare su carta rispetto che allo studiare al computer. Intanto, ma questo lo sappiamo e l'abbiamo scoperto anche un po' a spese nostre, la comprensione quando si studia sulla carta è molto più profonda, perché leggere su carta favorisce una migliore elaborazione delle informazioni. Sullo schermo, soprattutto, i testi molto densi e ricchi di dati un po' vanno a perdersi e lì la compressione cala anche in modo importante. E anche quando si studia, a volte ci si riduce un po' all'ultimo, e quando il tempo stringe e si ha poco tempo a disposizione per imparare il più possibile, è molto meglio la carta, perché quando si ha poco tempo il divario anche qui si allarga ancora una volta e chi legge sullo schermo capisce molto meno rispetto a chi ha lo stesso tempo e lo stesso testo però stampato su carta. Quindi alla fine non abbiamo scoperto nulla di nuovo. Forse quando si andava a scuola e portarsi dietro tutta quella cartellona piena di libri pesantissimi non era poi così tanto una brutta idea.
1: Arena Latte Miele.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Spot. Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
8: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
9: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari fuori.

0: entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
1: Si riparte, tra poco torna anche il gastrogiro e quindi ci portiamo avanti, iniziamo a consumare qualche caloria, visto che di robe buone da mangiare ce ne saranno parecchie. Torniamo negli anni 70, questa volta con Adriano Celentano.

Gianni Morandi con questa canzone del 1983, canzoni stonate su Radio Latte Miele, stonate quando le cantiamo noi, quando le canta Gianni Morandi invece vengono sempre tutte benissimo, anche nonostante il titolo che magari può portare un pochettino fuori strada. È lunedì, è una giornata di riposo, ma noi ci mettiamo in marcia con il Giro di...

Italia. Oggi lunedì 25 maggio, in realtà i corridori sono in pausa, buon per loro perché finalmente dopo una settimana c'è sempre un giorno che casca sempre di lunedì, ma noi abbiamo un po' di puntate da recuperare. Eh certo, qualche giorno ce lo siamo anche perso, no? Nel frattempo che cosa è successo? Il grande favorito Jonas Vingegaard si è stabilizzato al primo posto e quindi la maglia rosa spetta a lui, nonostante nelle ultime tappe abbiano vinto altri corridori, però comunque si sa, la somma dei tempi funziona proprio in questo modo. Ieri c'è stata una tappa tutto sommato tranquilla, quella tra Voghera e Milano, molto pianeggiante, molto dritta, quindi niente grandi scossoni e niente salitone incredibili e spintissime, per cui noi come al solito però ci fermiamo belli tranquilli, ci facciamo il nostro giretto in una località molto bella, in una località molto bella, siamo in prossimità, però comunque Voghera ti assicuro che è un posto meraviglioso, soprattutto per mangiare meraviglioso, soprattutto per

0: Ivan Graziani e Maledette Malelingue su Radio Latte Miele. E allora, dai, questa tappa Voghera Milano, bellissima tappa, due meravigliose città, però non ci fermiamo nella grande metropoli, no, andiamo a visitare una delle località nell'Oltre Po Pavese, uno dei principali centri proprio nevralgici e storici da quelle parti lì. Per due motivi: è un po' il paese più grande, fa da collegamento tra la Liguria e la Lombardia, siamo infatti esattamente a metà strada, e quindi che cosa si mangia a Voghera e dintorni? Intanto il riso fantastico, meraviglioso, lì è pienissimo di risaie, e quindi se vi capita un risottino, giustissimo. Poi cos'altro c'è? Eccellenze sono ad esempio il peperone di Voghera. Un peperone proprio tipico della città di Voghera, è dolce, delicato ed è coltivato fin dai primi del Novecento. Ancora oggi è considerato come una delle vere eccellenze in campo di peperoni in tutta Italia ed è anche presidio slow food. Un'altra cosa da assaggiare assolutamente è forse più verso Natale, non lo so, io ce l'ho un po' collegata al Natale, però si può mangiare tutto l'anno, ecco. La mostarda di Voghera. Non è la mostarda nel senso la salsa, la famosa frutta candita intera immersa in questo sciroppo aromatizzato alla senape. Ha il gusto sia dolce che piccante, è estremamente popolare soprattutto in Lombardia, ad esempio a casa mia a Natale si mangia la mostarda, sì, c'è sempre stata la mostarda di Voghera, e di solito la si mangia insieme a carni e formaggi. C'è sempre un frutto un po' più delicato, quello un po' più piccante, quello che proprio pesta giù fortissimo, e quindi sono tutte storie e prodotti che raccontano veramente una cucina molto territoriale. Poi, sempre parlando di territorio, qua da bere ce n'è finché volete, siamo nell'Oltre Po Pavese, quindi c'è veramente di tutto. Si coltiva tantissimo pino nero, che viene utilizzato per gli spumanti di metodo classico, e anche per i vini belli rossi, proprio quelli molto strutturati. Poi ci sono anche vini bianchi, come insomma ce ne sono veramente di tutto e di più: il Riesling, il Bonarda, il Buttafuoco, c'è l'imbarazzo della scelta. L'Oltre Po Pavese, per chi abita in Lombardia, è una certezza da questo punto di vista. Per chi non lo conosce, è una buona idea.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Anticiclone di matrice subtropicale, sempre protagonista sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il sole sarà dominante, da segnalare solo qualche disturbo nelle aree interne della Sicilia e sulle Alpi, con locali brevi acquazzoni. Temperature abbondantemente oltre la media del periodo al centro-nord. In serata e nella prossima notte poche variazioni. Migliorerà anche laddove si sarà fatta vedere un po' di instabilità nelle ore pomeridiane. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
3: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
2: Ristorante 343, dove se mangia e se beve lui.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
7: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
6: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
7: E per il tuo matrimonio?
6: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
8: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

Luca Carboni insieme a Jovanotti per questa versione di Ci vuole un fisico bestiale su Radio Latte Miele. E visto che di Luca Carboni se ne è parlato spesso, Jovanotti che sta combinando in questo periodo? È in giro, non sta mai fermo un secondo. Lo sappiamo che quest'estate sarà protagonista in diverse località italiane per il suo Jova Bike Tour, perché va in giro da una tappa all'altra del suo tour in bicicletta. Non ha il lupo, perde il pelo ma non il vizio, come si direbbe in questi casi. Ma non sarà solo in Italia, perché ha previsto un sacco di date, soprattutto all'estero. Ce n'è veramente tantissime in tutta Italia e non solo, anche in tutto il mondo. So che girerà parecchio l'Europa, tra Monaco, Londra, Parigi, Barcellona, ma sarà presente anche con diverse date in Sud America. Quindi forse non so se è la prima volta per Jovanotti, ma penso proprio di no. È una star a livello internazionale ed è molto amato da chi ama la cultura e la musica italiana in tutto il mondo. Quindi amici anche all'estero, Jovanotti arriva da voi.

0: 17 in punto.
1: Eccoli qua, avete motivi per festeggiare voi, vero?
2: No. Tu no. Sì, di sicuro.
1: Io sì, ma ho festeggiato.
2: Tra l'altro abbronzatissimo.
1: Perché c'era il sole. Ciao Simo, ciao Vaschi.
3: Ciao. Ciao. Ah no, io c'ho una cosa da festeggiare.
2: È in giro con la maglietta della Roma.
3: Che bello.
1: Ma ti fa como? Incredibile.
3: Esatto. Come mai?
2: Io da interista sono un po' dispiaciuto per Milano e Juve.
1: Sì, ti vedo.
3: Sì, infatti sei distrutto. Sei distrutto. No, sono distrutto
1: tutta la notte.
3: Sono distrutto io. Auguri ancora a Doug che si è sposato.
1: Certo. Grazie.
3: Ho messo delle scarpe nuove per il matrimonio. E scarpe nuove vuol dire solo una cosa.
2: Vesciche.
3: Incredibile. Cioè ho una vesciche e poi c'è il piede. Praticamente.
2: Ma non ci interessava sapere delle tue vesciche, scusami.
3: Vabbè, allora,
2: volevamo sapere un po' di più sul matrimonio di Doug. Hai spoilerato qualcosa?
1: Ho fatto, cioè, un reportage videografico.
2: No, in onda. Hai raccontato agli ascoltatori.
1: Ah, no, non
2: dove
1: molto,
2: ti sei sposato?
1: Sul lago di Garda, a Malcesine.
2: Sei arrivato tipo
1: Malcesine.
2: Con la barca?
1: Tipo con la barca, sì, tipo con la barca.
2: Ma con la barca o tipo con la barca?
1: No, con tipo un con un veliero. Ah, un veliero dell'Ottocento.
3: Assurdo.
2: Veramente?
1: Sì, certo. Sì, sì.
3: Abbia cantato Dua Lipa insieme a Taylor Swift al matrimonio.
1: C'era Taylor Swift, abbia cantato una canzone di Dua Lipa e ballato una coreografia di Madonna.
3: Sì, sì,
2: fantastico.
3: È vero.
2: Musica italiana solo in settimana.
1: Sì, sì, vabbè, sì, certo. Tanto bisogna anche un po' cambiare genere.
2: Va bene ragazzi, se eravate nella zona del lago di
1: Garda.
2: Avete visto un veliero dell'Ottocento, non erano i pirati, ma era il matrimonio di Doug.
1: Molti hanno detto che assomigliavo a Jack Sparrow.
3: Incredibile da quanto fosse grosso quel lago. Non sono mai stato al lago di Garda, è gigantesco.
1: È un lagone.
3: Va bene.
2: Però non ci sarebbe stato un veliero dell'Ottocento.
3: Ciao Doug.

0: Fra Quintale con Aranciata su Radio Latte e Miele, come va? Come va dopo questo weekend, ragazzi?
1: È stato impegnativo, posso dire, però sono contento che è iniziata una nuova settimana.
0: Una nuova settimana, tra l'altro arriviamo dal matrimonio di Doug a cui io non ho partecipato.
1: Vabbè, perché tu che dovevi fare? Dovevi leggere un libro?
0: No, avevo una grigliata sabato pranzo.
1: Ok, perfetto.
0: Però oggi non è weekend, ma dai che lunedì!
1: Dai cosa?

0: lunedì 25 maggio, siete su Radio Latte 1000. Ciao, noi quelli di fin qui tutto bene? Ciao Baschi!
1: Hola Simo Rojos!
0: Ancora tanti auguri a Doug,
1: tanti.
0: E compagna, ma moglie ormai!
1: Alberta,
0: che salutiamo io qui. La bomboniera.
1: Sì.
0: Quindi facciamo un unboxing.
1: Ok, no, in realtà io già l'ho aperta. Se vuoi posso darti uno spoiler.
0: Sì. Allora c'è questa pergamena.
1: Dentro c'è della lavanda all'interno di un fazzoletto. Infatti senti già l'odore. E poi c'è anche una specie di come posso dire?
0: Ma scusa, ma c'è scritto Alberta e Andrea sotto Ugo, Marisa e Luisa. Che sono
1: i tre gatti di Doug Alberta.
0: Ah sì?
1: Eh sì,
0: sono i testimoni.
1: No, i testimoni sono il fratello di Doug e
0: okay.
1: Non lo so perché.
0: Poi i soliti confetti.
1: Soliti, sono buonissimi.
0: No, dico, di solito si regalano i confetti.
1: Sì, è vero.
0: E dentro c'è una zampa.
1: Sì, c'è una zampa fatta a ceramica.
0: E cos'è? Tipo un portachiavi?
1: No, una zampa fatta
0: profuma?
1: A ceramica. No, ora sì, profuma perché ora è attaccata alla lavanda.
0: Ah, però sono una roba che ornamentale, diciamo.
1: Ma cosa volevi? Scusa, un Transformers? Cioè, volevi che si trasformasse in qualcosa di...
0: Al matrimonio di mio cugino, come bomboniera, c'è stata una lampada da regalare a tutti.
1: Che bella la lampada.
0: Bella!
1: No, invece un altro matrimonio di un mio amico ci hanno regalato una pianta che però ancora è viva nel mio terrazzino a Milano.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Ma
1: due anni
0: che
1: fa.
0: Pianta è?
1: No, è pianta strana. Non
0: pianta
1: so
0: secolare.
1: No, è due anni è durata.
0: Va bene, auguri a tutti quelli che come Doug si sono sposati.
1: O
0: sono
1: che si
0: divertiti,
1: sposeranno.
0: Si sposeranno.
1: O che hanno divorziato.
0: In questo 2026 o anche un divorzio. 335-787-1910, tra poco tocca a voi non a sposarvi, ma a scegliere una canzone italiana da ascoltare.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Spot.
9: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
10: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Gesildo, dove mangiamo oggi?
12: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
11: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
12: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
11: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
12: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
11: Ristorante Chalet numero 7.
12: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
15: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar su Radio Latte Miele, lunedì il 25 maggio, settimana bella e importante per il Tizi.
1: Perché?
0: Perché inizierà il suo tour negli stadi.
1: È vero, vedrà più stadi lui di un giocatore di Serie A.
0: Come fanno tanti artisti in realtà.
1: Sì, vabbè, è incredibile, fa questo tour negli stadi ma li vede tutti. Poi non so perché tutti partono dalla... lui parte da Lignano Sabbiadoro.
0: Lignano Sabbiadoro 30 maggio.
1: Non si sa perché partono tutti da là.
0: Tanti, è vero, partono da quelle zone. Non lo so, forse prima capatina al mare per respirare un pochettino con queste temperature che si sono alzate.
1: Fermati, poi ne parleremo con Alessandra Tropiano del Meteo.
0: Viene qui o al telefono?
1: Viene qui. No, però è bello vedere come sei presente a queste organizzazioni.
0: Eh no, perché di solito ti occupi tu di sentire Alessandra Tropiano, capito?
1: Va bene, ok.
0: Quindi sono... poi mi piace questo effetto sorpresa, sì. Che ci vediamo la Tropiano fuori dallo studio che busse e fa: sono l'estate.
1: No, che non ha questo tono Alessandra, però è un po' più alto di tonalità.
0: Chiaro,
1: certo.
0: Ci mancherebbe altro. Volevo anche sottolineare una curiosità che riguarda Tiziano Ferro.
1: Dai, tu dilla tutta.
0: Visto che ci stiamo avvicinando all'inizio del tour, ha raccontato un suo problemino con i testi, non se li ricorda.
1: Ah, come non se li ricorda?
0: Non si ricorda i testi delle canzoni, non vuole utilizzare il gobbo.
1: Ok.
0: E quindi da qualche tempo
1: perché
0: a questa
1: non
0: parte...
1: è... No, stavo per dire una sciocchezza, scusa.
0: Non c'entra con Notre Dame, ok?
1: Col calcio, pensavo, non volevo usare lo Juventino, però prego, vada avanti.
0: Non si parla di calcio.
1: Okay.
0: Prossima ora nel caso.
1: Bene.
0: E usa un trucchettino che gli arriva da Marco Masini. L'ha copiato a Marco Masini, si fa suggerire in cuffia il testo.
2: Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore.
0: Tra pochissimo non vi suggeriamo niente, ma tocca a voi scegliere una bella canzone da ascoltare.
2: Senti anche Elettra che sussurra.

0: Bam Bam Bambina.
1: La nuova canzone di Elettra Lamborghini si chiama Bam Bam Bambina. Bambina.
2: Ma scusa, non è un plagio per Achille Lauro?
1: No, sì, giusto, Bam Bam Twist. Potrebbe l'ha usato, beh, anche una melodia diversa, forse solo sul gioco di parole.
2: Ok, no, poi anche un plagio dei Flintstones, che c'era Bam Bam, che era il figlio di Barney, del coprotagonista, quello biondino.
1: Dei Flintstones?
2: Sì, sì, sì.
1: Non mi ricordo nulla, so solo di Fred.
2: Va bene, Fred, poi non è vero, c'è caldo fuori. Comunque prego, stai dicendo
1: ascoltando
2: qualcosa.
1: Radio Latte Miele, per la precisione, fin qui tutto bene, un programma che vi dà la possibilità di ascoltare una canzone che volete.
2: È vero, nella seconda ora siete voi a scegliere la prima canzone, ovviamente mandandoci un bel messaggio vocale al 335-787-1910, dicendoci sia la canzone che ovviamente un bel motivo, magari vi ricorda l'estate, vi ricorda il Natale anche.
1: Sì, un po' di tutto, ragazzi, sì, infatti, indipendentemente dalla geolocalizzazione, dal punto di vista del calendario. Quindi un bel messaggio vocale: mi piacerebbe ascoltare questa canzone perché mi ricorda un avvenimento, una persona, un giocatore.
2: Un giocatore.
1: Così a caso, visto che sei carico
2: Pedro,
1: per la
2: Pedro, Roma. Pedro, però.
1: No. 335-787-1910, scegliete una bella canzone italiana da ascoltare.
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte Miele.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orarie e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
9: A Faraone, l'associazione Faraone Insieme vi aspetta dal 29 al 31 maggio alla festa di San Felice e Madonna di Reggio. Ci divertiremo con gara di briscola, musica e balli in piazza. Tutte le sere stand gastronomici con formaggio fritto, panini con salsiccia, arrosticini e tanta birra. Venerdì 29 maggio, Ritmo Live Band. Sabato l'orchestra spettacolo Rapsodia e domenica 31 Banfi Bam Bam Tour 2026. Estrazione lotteria e gli spettacolari

0: motori marche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni del Toro Auto. Vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
1: Trema, si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno, tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Entro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
2: Ce l'avete una bella canzone italiana che volete ascoltare?
3: Sì, sì, ce l'ho.
2: Allora prendete il nostro numero 335-787-1910 e fatecela sapere.
3: Ecco, per esempio, visto che la Roma è in Champions, vorrei ascoltare Grazie Roma, ma prima ci sarà Loredana Bertè.

0: Di Centonello, Grazie Roma dal 1983 su Radio Latte Miele.
1: Guarda che sorrisino!
0: Sorrisetto, anche perché finalmente la Roma torna in Champions League dopo 7 lunghi anni.
1: 7 anni, vero? L'ho sentito tutta la mattina praticamente, in qualsiasi telegiornale, radiogiornale, quotidiano da leggere, quotidiano da scrivere.
0: Quando mai hai scritto o letto tu?
1: Non mi ricordo. Stamattina.
0: Sì. A Massimo chiederesti se dovessi scrivere qualcosa all'intelligenza artificiale, dici vero?
1: Non esageriamo, dai, basta essere così pigri. Già lo eravamo di nostro, adesso con questa new entry dell'intelligenza artificiale abbiamo perso qualsiasi tipo di creatività.
0: E anche un po' di relazioni, perché infatti tempo fa abbiamo parlato di questa coppia che si è separata perché ChatGPT aveva predetto il tradimento di lui, quindi lei ha anticipato.
1: Io non l'ho mai sentita questa
0: notizia. Ma l'abbiamo parlato insieme, tu però.
1: Ha predetto il tradimento.
0: E quindi lei ha detto: senti, sai che c'è, visto che tu mi potresti tradire secondo ChatGPT, ti lascio, e l'ha lasciato.
1: Ma
0: ecco,
1: non ci credo. Questa... E come fai a saperlo? Adesso c'è l'aggiornamento?
0: No, però è successo una cosa molto simile questo weekend, perché una donna del Ravennate ha chiesto all'intelligenza artificiale di leggere le conversazioni tra lei e suo marito. E alla fine,
1: per chiedere un po' un giudizio, la relazione sta andando bene oppure queste risposte un po' fredde, un po' così chiuse, mi devono far sospettare di qualcosa?
0: Ecco, secondo l'intelligenza artificiale il marito non era molto felice, quindi lei praticamente ha preso la foto del profilo di suo marito, la conversazione, e ha chiesto all'intelligenza artificiale
1: di trovarne un altro uguale.
0: No. Però sarebbe stato simpatico. No, ha scritto: rendi più felice mio marito. Quindi ChatGPT ha preso questa foto dove c'erano sia lei che lui, ha eliminato lei e ha messo 3 bellissime ragazze intorno a lui.
1: ChatGPT alla fine è un amico che tutti vorremmo.
0: Sì, più o meno sarebbe. Certo, succedesse anche nella vita reale che ti mette intorno 3 belle donne.
1: Ma non fatelo però, dai, no. Questa cosa. Se avete dei problemi, se avete dei dubbi sulla relazione, non chiedete a ChatGPT fino a un certo punto. Dai.
0: Anche perché tra poco vedremo ancora meglio come ChatGPT gestisce queste relazioni. Ecco, non ti aiuta.

0: non è mai stato subito, cioè Biagio Antonacci su Radio Latte 1000 dal 94, dove stiamo parlando di questo rapporto con l'intelligenza artificiale, che quando magari la interpelliamo per chiedere aiuto riguardante la nostra relazione rischia di fare più danni che altro.
1: Ma certo, ma non possiamo affidarci all'intelligenza artificiale per consigli sulla nostra vita, magari su consigli come scaldare meglio il risotto,
0: cose
1: un po' più pratiche, ma quando si parla di sentimenti è difficile avere un esperto che poi arrivi dal computer.
0: Ecco, se sei quasi alla risoluzione di un problema, ChatGPT o l'intelligenza artificiale può aiutarti per completare quello che hai già creato, ma partire da nulla facendo vedere oltretutto delle chat non aiuta, perché infatti da fine 2024 ad oggi le coppie che hanno avuto dei problemi per colpa dell'intelligenza artificiale sono aumentate di tantissimo.
1: Non affidatevi al razionale quando si parla di sentimenti, perché è
0: irrazionale.
1: Esatto,
0: perché l'amore è irrazionale e questo ha anche un nome, in realtà, questo effetto si chiama effetto dell'allucinazione, perché quando chiediamo all'intelligenza artificiale qualcosa sulla nostra relazione,
1: sì,
0: l'IA tende ad assecondare i nostri dubbi, finendo per ingigantire magari problemi piccoli, cioè tipo, che ne so, magari il tuo fidanzato o la tua fidanzata ti risponde un po' velocemente perché magari sta semplicemente lavorando, l'intelligenza artificiale dice sì, è vero,
1: beh, non ti puoi affidare a quel messaggio lì, esatto,
0: però quel messaggio lì secondo ChatGPT lo ingigantisce il problema, quando magari è una stupidaggine.
1: Sì, magari è successo alle 8:30 del mattino, una chat di mezz'ora dove c'è una persona che sta lavorando, l'altra no, e quindi c'è un po' di superficialità nelle risposte, oppure sono delle risposte corte, non è che si può ingigantire tutto,
0: no,
1: prova a vedere se ha una relazione sul lavoro.
0: Anche se molte relazioni finiscono soprattutto per la cronologia di ChatGPT, no?
1: Ah,
0: perché sai che ogni volta che fai una ricerca,
1: anche per la cronologia di internet in generale.
0: No, ChatGPT peggio, perché in realtà molte persone hanno usato l'intelligenza artificiale per pianificare un addio o analizzare la propria mancanza, magari la relazione che non sta andando benissimo.
1: Ah, iniziando, perché
0: la mia relazione sta andando male, per questo e quest'altro motivo. Magari il partner va a leggere e fa: ma scusa, ma parlane con me.
1: Bisogna fare due account, ok?
0: No,
1: due account,
0: dai,
1: separati, così ognuno ha la propria cronologia e i propri programmi.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Circo a cielo aperto. Dal 26 al 31 maggio arriva il 26esimo Festival Internazionale delle Bande Musicali e Majorette. Bande da tutto il mondo, majorette spettacolari, colori, emozioni e tanta musica. Una festa per tutta la famiglia, tra tradizione, ritmo e divertimento. Non mancare all'evento più vivace dell'estate. Giulianova, dal 26 al 31 maggio. Vivi la magia delle bande internazionali. Info su bandeinternazionali.it. Latte e miele, media partner.
1: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. Info @lavoriincorso.biz.
2: Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Daniel DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.

0: Ringo Starr, i Pinguini Tattici Nucleari, 6 anni fa, tondi tondi, prima di... Dove ti... Perché dici l'intorno?
1: Non so, ho sentito una voce dietro.
0: Che voce ho sentito una voce indietro?
1: Ah, la scienza dimostra, mi ha chiamato.
0: Dovresti essere un po' più entusiasta quando annunci la scienza dimostra.
1: Bello!
0: Questo appuntamento quotidiano di Fin qui tutto bene, dove si
1: andiamo
0: prendono...
1: a prendere gli studi. Cambia la descrizione. E dopo un po' non c'è bisogno più di spiegare. Come se ti arriva una pizza a tavola e dici: questa è una pizza margherita, però fatta con mozzarella e pomodoro.
0: Ma sono comunque contento se mi portano una buona pizza, anche se mi spiegano come si fa la mozzarella e come...
1: Sì. Università, dove andiamo?
0: Alla Stanford University. Devi sapere, abbiamo parlato di università, abbiamo parlato di ChatGPT. Devi sapere che le persone confessano cose all'intelligenza artificiale che non direbbero mai al partner.
1: Pensa a te come si è messi.
0: Perché?
1: Boh, magari abbiamo dei segreti, abbiamo paura di condividerli.
0: Però non ci giudica ChatGPT.
1: Magari ho messo il parmigiano sul pesce.
0: No, non farlo.
1: E lo chiedo a ChatGPT.
0: Comunque, uno studio della Stanford University ha osservato che molte persone si sentono meno giudicate parlando con sistemi di IA rispetto a essere umani reali. Io stavo ragione.
1: Grazie al Kansas.
0: Grazie al Kansas. Salutiamo. Lo stato fantastico degli Stati Uniti d'America.
1: Se hai qualcosa, magari hai fatto una sciocchezza.
0: Una sciocchezza.
1: È come se tu avessi del veleno dentro.
0: No,
1: e quindi lo
0: così.
1: Vuoi tirare fuori un pochettino con le persone, magari ti vergogni, ti affidi a ChatGPT ed è sbagliato, perché poi arrivano i consigli da parte dell'intelligenza artificiale. Ricordiamoci che è giusto affidarsi magari per completare, non so, sto scrivendo questa cosa, secondo te va bene?
0: È finito?
1: Sì.
0: Ok. Il cervello percepisce l'IA come presente ma emotivamente sicura, ascolta, risponde ma non alza gli occhi al cielo. Ora non lo sappiamo se non ha che fatto il cavallo.
1: Non sappiamo se al cielo.
0: No.
1: Ma dove hai preso questi studi qua?
0: Dalla Stanford University.
1: Sì.
2: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte e Miele.

0: 18 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ciao, Radio Latte e Miele.
3: A me piacerebbe ascoltare Avrai di Claudio Baglioni. Siamo
4: di amore. Rotolando verso sud perché mi ricorda l'estate. Rotolando
5: verso sud. Bacio a tutti.
6: Eccolo qui il momento tanto atteso, quello delle vostre richieste musicali.
7: Abbiamo chiesto al 335-787-1910 di mandarci un bel messaggio vocale dove ci chiedete una bella canzone e soprattutto una bella motivazione.
6: E per cominciare questa settimana accontentiamo...
8: Ciao Radio Latte e Miele, sono Carlotta, vengo da Padova.
6: Ciao.
8: Ho 7 anni. La canzone che vorrei,
6: sì?
8: Di Marco Mengoni, perché sono andata al concerto la mia prima volta. Sono andata a vedere Marco Mengoni e vorrei, sì? La canzone Guerriero. Ciao.
6: Ciao. Ciao Carlotta. Oh, gettone che ovviamente è usato il tuo. Io non ce l'avevo.
7: Certo.
6: Ce l'abbiamo Marco Mengoni Guerriero?
7: Eccola.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Marco Mengoni, guerriero su Radio Latte e Miele, lunedì il 25 maggio, state ascoltando fin qui tutto bene? In questo caso, canzone scelta da una nostra piccola ascoltatrice.
2: Piccolissima.
1: Carlotta.
2: Al 335-787-1910 ha chiesto guerriero di Marco Mengoni perché da poco è stato al concerto.
1: Che bello.
2: Che bello.
1: Ma primo Mengoni? Concerto che hai fatto te?
2: E ti ho detto di...
1: Bennato.
2: Edoardo Bennato.
1: Io Ligabue ma sono andato da solo, non con i miei genitori.
2: Come da solo?
1: Cioè senza i miei genitori, no? Infatti. Dico, non è che mi hanno portato... Alessandra Torpiano del Meteo.it, benvenuta.
3: Buonasera ragazzi.
2: Il tuo primo concerto.
3: Ci stavo pensando, potrebbe essere un Ligabue. Con mamme e amiche, eravamo alle medie, appassionate, anche i genitori. E
1: sì, eravamo andati tutti insieme. Sono andato a San Siro, però ero con la mia prima ragazza Denise, che saluto, adesso di figli, è sposata felicemente.
2: Vabbè, ma no, subito dopo di te.
1: Sì, pensa a lasciati.
2: No, non so scherzare. Il bello è che è nato il figlio subito dopo che vi siete lasciati, quindi.
1: No,
2: ok.
1: Però mi fa ridere che quando poi incontro queste situazioni io mi sento una parte di questo, un mattone di questo, di questa casa.
2: Tu
1: perché
2: sei
1: grazie alla nostra fine ha incontrato l'uomo della tua vita.
3: Assolutamente, concordo con questo, però sì.
1: Si sta spegnendo il PC di Radio Latte Miele.
2: No,
3: per il caldo, ragazzi.
2: Esatto, perché ci aspettiamo una settimana abbastanza infernale, Alessandra.
3: Torrida. Pieno luglio.
1: Allora, oggi Alessandra Tropiano del Meteo.it ha un abbigliamento molto cowgirl, ma al posto della camicetta sopra ha una maglietta con scritto: non è tanto il caldo quanto la crisi climatica.
2: Perché tu hai sempre difficoltà a leggere?
1: Perché non leggevo, c'era davanti il microfono.
3: No, e ragazzi, questa l'ho messa apposta perché in realtà, se mi fate fare un po' l'Alberto Angela della situazione, stiamo vivendo delle giornate che non sono tipiche del mese, né di giugno, pensate, né di maggio, che sta finendo, ma già di luglio. Ed è una ondata di caldo talmente potente che solitamente si verifica in un lasso di tempo molto largo. In realtà pare si sia già verificata nel 2022 e ora di nuovo nel 2026, quindi un lasso di tempo largo, ovviamente non intendiamo 4 anni ma intendiamo 300-400 anni, quindi per questo tocca un po' anche le corde del cambiamento climatico, nel senso che poi uno dei fattori tipici del cambiamento climatico è il verificarsi sempre più frequente di eventi estremi, in questo caso non solo appunto di temporali, quelli a cui siamo abituati, ma anche di queste ondate di caldo molto precoci.
1: Molto precoci, che mi hanno già messo in difficoltà dal punto di vista delle giornate, ma del sonno no, perché le minime sono ancora accettabili, cioè non siamo 35-30 gradi.
3: Ti darò una brutta notizia.
2: No, fermi, tra poco.
4: Oggi faccio il testimonial buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
8: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
9: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
12: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.

0: Laura Pausini immensamente su Radio Latte e Miele. Lunedì è il 25 maggio e come facciamo ogni settimana cerchiamo di cominciarla con Alessandra Tropiano del Meteo.it.
1: E la iniziamo, ragazzi, con un immenso caldo.
2: Sì, immensamente
0: allora,
2: caldo.
0: Abbiamo notato, è così in tutta Italia?
1: In realtà no, paradossalmente, anche in questo caso, come ormai sta capitando di sovente, se la stanno passando meglio gli amici del sud, nel senso che il sud sta risentendo meno di questo anticiclone molto potente.

0: ottobre, però ovviamente rientreremo un po' in quelle che sono le medie stagionali, nel senso che non avremo questi 34-35 gradi previsti tra l'altro a Milano, Firenze e a Roma per i prossimi giorni, ovviamente non li avremo per il prossimo futuro, ecco, diciamo che il picco del caldo è previsto questo mercoledì con appunto valori fino ai 35 gradi su gran parte del centro nord.
1: Sì, non tennis, qualcuno dalle 13 alle 14
0: forse dovresti rimandare.
2: Perfetto, troveremo un Simone Rossi che avrà perso 87 kg di liquidi,
3: un'acciughina arrivano solo le ossa, ragazzi,
2: ecco, perfetto. No, più che altro ho un po' tergiversato, ma nel senso che ci sarà una piccola ritirata, ma quanto piccola, quantifichiamo, cioè le massime a cosa arriveranno?
0: Allora, questa ritirata sarà data in realtà dalla quantità di temporali che riusciranno, cioè, o meglio, dalla quantità di aria instabile che riuscirà a farsi strada in questa cupola anticiclonica, porterà temporali principalmente su Alpi e Prealpi, quindi classici temporali estivi, sì, perché ormai siamo già in condizioni estive.
3: Però c'è un po' di paura, perché con questo sbalzo termico che c'è stato, i temporali potrebbero,
0: esatto,
3: essere molto arrabbiati.
0: Hai studiato bene, come succede di solito lo scontro tra l'aria molto calda, in questo caso accumulata sul terreno, si scontrerà con quest'aria più fredda in ingresso proprio sul finire della settimana, quindi i temporali potranno risultare violenti, che però, come sapete, d'estate rinfrescano temporaneamente, sì, l'aria, quindi insomma un po' di un calo termico si avrà, diciamo che non scenderanno troppo le temperature, nel senso che anche in vista del weekend 29-30 gradi si toccheranno al centro nord, però ragazzi sono comunque 30 e non 35.
3: Sì, poi continuo sulla mia strada, nel senso che fin quando le minime rimangono basse, vuol dire che almeno la notte si riesce a dormire.
0: Però io ti ho detto che sulle minime.
2: No, sai cosa? Simone fa una cosa simpatica, beve il bicchiere mezzo pieno, anche se in realtà c'è talmente caldo che sta evaporando.
4: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain, lunedì nero su Radio Latte e Miele. Siamo con Alessandro Tropiano del Meteo.it.
2: Bollettino nero.
3: Che no, ma aspettate, ma perché è il titolo della canzone? Ah, beh, funziona benissimo allora questa canzone.
1: Azzeccata per quanto riguarda il periodo climatico.
2: Non ha azzeccato però il nome Mr. Rain, perché di pioggia, da quanto abbiamo capito, dobbiamo aspettare almeno questo.
1: La mettiamo da giovedì, mi sa.
3: Allora, solo se siete sui rilievi, su Alpi e Pennino, qualche temporale si potrà vedere. Con molta difficoltà potrebbe sconfinare alle zone adiacenti, però insomma non aspettiamoci granché pioggia.
1: Se piove intorno però rinfresca.
3: Sì, dici bene, ed è il motivo per cui appunto le temperature saranno in lieve discesa proprio tra giovedì e venerdì. Si attesteranno poi nel weekend, dicevamo, con insomma punte di 29, massimo 30 gradi, invece i 35 di mercoledì.

0: Lì su gran parte del centro-nord sono quelli che preoccupano di più, insieme caro Simone,
1: alle minime.
0: Nel senso che tutto questo caldo accumulato poi specie nelle città fa impennare un po' anche le temperature minime, che proprio in questi giorni dovrebbero superare la famosa soglia dei 20 gradi che definisce una notte tropicale o meno, ovvero con minime sopra i 20 gradi si definiscono giustamente notti tropicali, proprio perché il caldo insomma non darà tregua anche di notte. Nei prossimi giorni, specie tra domani e mercoledì, potremmo non scendere al di sotto di 22-23 gradi di minima, quindi insomma,
1: che per me comunque sono ancora temperature
0: accettabili,
1: sì,
0: okay.
1: Tu apri la finestra, quindi dormi, vabbè, poi ognuno ha il proprio pigiama o non usa niente. Finestra spalancata e già un minimo di ricircolo ce l'hai, dormi, no?
0: Se fai corrente, sì, se trovi il modo di fare corrente, sì.
2: Poi io ho un po' paura, questo è il momento in cui chiediamo a una persona che ha detto che è un estremo o l'altro, però le piace via di mezzo dal punto di vista meteorologico. Ecco, via di mezzo non ce ne sono, quindi mi aspetto un voto un po' bassino.
1: Arriviamo dall'8 di settimana scorsa, 8
0: sì.
1: più forse.
0: Sì, era un bel 8 più.
2: E mi sa che dividiamo l'8 per qualcosa.
0: No, vi dirò, non lo so, perché io questi giorni mi sento un po'. Avete presente quegli istinti degli animali? Cioè tu senti che ci sono 30 gradi e quindi il tuo corpo immediatamente ti vuole su un lettino, ti vuole al mare, quindi mi porta anche un po' il buon umore. Dico, ok, è arrivato il caldo, quindi all'estate manca poco.
2: Poi
0: alle
2: però,
0: vacanze manca poco.
2: Arriva il nervosismo quando vedi che il lettino non c'è neanche il mare, c'è il mare lontano. Quindi
1: esatto. Ti chiama la banca.
0: Esatto. No, dai, non mi sento di dare comunque meno del 6, perché io se mi devo schierare sono una persona estiva e
1: okay,
0: non una persona
1: giusto,
0: infernale,
1: quindi
2: 6?
1: 6?
0: Sei tondo. Sì,
1: Io avrei dato un 6.5.
2: No, sì. Io avrei dato 5.
0: Lo vediamo a fine settimana, perché secondo me questo caldo prolungato per diversi giorni ci renderà tutti un po' irritabili, un po' antipatici, quindi
2: un 6, però poi ci risentiamo venerdì.
0: Esatto.
2: Caro Simone Rossi.
0: Esatto.
2: Grazie Alessandra Tropiano del meteo.it, salutino.
0: A voi un salutino da Alessandra Tropiano del meteo.it, dove il fa la differenza anche durante le notti tropicali. Se non riuscite a dormire, aprite l'app e vedete un po' com'è la situazione. Ciao.
1: E le finestre. Ciao.
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte e Miele.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: nuovo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle

0: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia se beve lui.
2: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
3: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
3: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
3: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
2: Latte e miele.
5: Luna ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare.
6: Settimana molto calda, forse si rinfrescherà verso il weekend. Alessandra Tropiano del Meteo.it ha dato 6.
7: Aspetta, ha dato 6 dicendo aspettiamo però venerdì. Ecco, venerdì saremo rinterrogati.
6: Intanto su Latte Miele ci sono i nuovi angeli.

0: possibilità di andarla a sentire live questa canzone grazie al tour 81 dell'Ast Tour Nuovo Sach. Qui con Andamento Lento su Radio Latte Miele questo lunedì 25 maggio arriviamo da un bel weekend.
1: L'ultimo weekend
0: di Serie A, quindi si parla di calcio. Complimenti a Roma e Como per questo grande traguardo raggiunto.
1: Quale traguardo?
0: La Champions League a discapito di Milan e Juve.
1: Quanto mi dispiace.
0: Diciamo che è stata un'ultima giornata di Serie A bella, frizzante, sì. Proprio grazie alla lotta Champions, perché poi per il resto c'erano partite che...
1: Sì, cioè c'è un bel sonno, anche se c'è stato anche un 3-3.
0: Sì, Bologna-Inter, ma anche lì comunque, non sapevo neanche giocassero. Pensa a te quanto ero interessato.
1: Lotta per la retrocessione, era abbastanza chiaro che non ci avrebbe fatta la Cremonese contro il Como, e Lecce ha vinto e di conseguenza...
0: Si è salvato.
1: Sì, infatti.
0: Venerdì si è giocata anche Fiorentina-Atalanta, finita 1-1 con un autogol. Insomma, poi la Fiorentina non ha fatto una grande stagione ed è stata una partita, a detta di tanti tifosi viola, noiosa. Tanto che i tifosi organizzano corsa dei sacchi e bullying durante la partita.
1: Ah sì, l'ho visto i video. È stato molto simpatico, anche perché spesso succedeva anche con la Roma quando era un periodo difficile,
0: sì.
1: No? Andavamo allo stadio e organizzavamo queste cose strane. È stato bellissimo quando aveva nevicato su Roma pesantemente. La partita era talmente noiosa che era un Roma-Inter, se non sbaglio.
0: Talmente noiosa Roma-Inter, impossibile.
1: Era noiosissima, era l'anno in cui l'Inter era...
0: Anni in cui c'era Nagatomo, andavamo malissimo.
1: Nagatomo, noi avevamo Bojan Kerkić, c'era un po' quel periodo strano.
0: Cosa è successo?
1: Gara di lancio di palle di neve.
0: Ma dentro lo stadio?
1: Dentro lo stadio, perché aveva nevicato pesantemente a Roma.
0: Vedi? Invece quello che è successo venerdì è stato un po' bullying con i bicchieri in plastica.
1: Sì.
0: Sacchi, corsa coi sacchi. A un certo punto c'erano più tifosi a guardare queste gare che
1: la partita
0: in sé.

0: Madonna e Tosca, vorrei incontrarti. Fra 100 anni su Radio Latimile stavamo parlando del weekend, ultimo weekend di Serie A, è finito il campionato di calcio.
1: Basta
0: però parlare di calcio in sé, ci siamo un po' divertiti guardando e raccontando quello che è successo a Firenze, perché in una stagione non molto brillante, ultima giornata di Serie A per quanto riguarda Fiorentina-Atalanta, non aveva nulla da decidere.
1: No.
0: Partita abbastanza noiosa, i tifosi hanno deciso di organizzare delle competizioni sugli spalti.
2: Ma tu non sai che, mi ricordo, durante le partite del Palermo al Barbera, quando succedeva che magari era una partita un po' noiosa, i bambini si mettevano a giocare nel parterre, dove c'è un bello spazio grande, e i tifosi si mettevano a tifare i bambini che giocavano.
0: Piuttosto che tifare la squadra.
2: Eh sì, ma perché comunque a fine anno ci sono quelle situazioni un po' noiose.
0: Beh, lì è una grande festa per tutti, però, se è fine anno, se si è salvati... Non lo so, dipende un po' dalle situazioni. Forse la Fiorentina, che è comunque sempre stata una squadra abbastanza blasonata,
2: quest'anno,
0: che lottava per entrare in Europa,
2: quest'anno rischiava invece di andare in Serie B dopo aver fatto una Conference League perdendo contro la probabile vincitrice, che è il Crystal Palace. Diciamo una stagione da dimenticare, ma che potrebbe portare anche a qualche rivoluzione. Si parla di Ken, che è l'attaccante più forte della Fiorentina.
0: Ma non vogliamo tornare a parlare di calcio, cioè vogliamo parlare sempre di situazioni goliardiche che sono successe grazie ai tifosi che si sono annoiati o hanno protestato in maniera così ironica. Secondo me il video più bello, la protesta più divertente e virale è stata quella di una squadra tedesca nel 2012, i tifosi di una squadra tedesca che, siccome questa squadra che si chiama il Magdeburgo, che ai tempi militava nella quarta divisione tedesca, ora è in seconda, non riusciva a segnare.
2: Ah, e quindi tutti si erano portati da casa delle frecce.
0: Bravo.
2: E indicavano ai giocatori la porta con queste frecce.
0: Si sono messi dietro
2: Facebook vidi quel
0: bravo,
2: video.
0: Bravo, la porta avversaria, e indicavano, si muovevano per tutta la partita indicando la porta agli attaccanti della squadra.
2: Io in quel periodo andavo allo stadio, anche la Roma non segnava, ma non facevamo così. Noi il coro che facevamo era: se mangiamo troppi go, se mangiamo troppi go, se mangiamo troppi go. Era simpatico. Però
0: meglio mangiarsi una carbonara a Roma.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Nelle prossime ore diffusa stabilità con cielo sereno su quasi tutto il paese. Nella mattinata di domani il sole splenderà su tutta Italia con davvero poche nubi, ventilazione debole. In giornata condizioni meteo serene ma troppo calde per il periodo sull'intero territorio nazionale. Qualche addensamento sulle vette alpine nell'entroterra della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola.
1: Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Dal 30 maggio al 3 giugno Sant'Omero si accende di festa per i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Musica, tradizione, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Martedì 2 giugno alle 9.30 gara podistica e grande serata con la Rapsodia Band e la comicità irresistibile di Induccio. Mercoledì 3 giugno concerto evento con Nina Zilli in Piazza Roma e ancora processione solenne, banda Città di Chieti, Luna Park, stand gastronomici e spettacolari fuochi d'artificio. Sant'Omero vi aspetta dal 30 maggio al 3 giugno. Vivi la festa, vivi Sant'Omero.

0: Insuperabile su Radio Latte Miele, stavamo parlando di tifosi, di calcio, ma in maniera davvero goliardica. Lui, grande tifoso del Milan,
1: sì,
0: ma è anche un grande sportivo perché da anni, da oltre 13 anni, pratica il Muay Thai.
1: Pesantissimo il Muay Thai.
0: Non so cosa sia.
1: È una
0: Lego box thailandese.
1: Box thailandese praticamente è lotta, cioè tipo box, ma anche con le gambe ginocchiate, tibiate, ma roba che...
0: che c'hanno le protezioni.
1: Colpi di tibia. No. Cioè,
0: che possono...
1: in faccia, sulle costole. Cioè...
0: Già mi fa male il dente per il cambio.
1: No, ma io avevo
0: stagione.
1: Un amico che doveva diventare un campione di Muay Thai. E io mi ricordo che lui si metteva lì a dare colpi di tibie, tipo alle robe di legno. Perché
0: alle
1: così
0: robe di legno?
1: Perché così, alle bastoni di legno, perché così gli si creava il callo osseo talmente spesso nella tibia che non sentiva dolore quando dava colpi di tibia.
0: Quindi picchiare la testa contro il muro delle volte serve.
1: Nel senso, picchiare la testa, poi il cervello. No, però la tibia in realtà.
0: Non crei il callo osseo anche sulla testa, no?
1: Sì, in realtà sì. Il mio amico Mauro, che tu hai conosciuto, voleva avere la testa dura e quindi ogni giorno dava in classe un colpo di testa al muro e gli si è creato una fronte durissima. Ti ricordi di Mauro, no?
0: Ma cosa vuol dire? Voleva avere la testa
1: voleva
0: dura?
1: Non mi chiedere perché, però quando ce lo racconto io, ma ti pare una cosa del genere? Avevo sentito la fronte ed era tutta strana, cioè tutta, diciamo, ondulata, perché aveva talmente tanto callo osseo in fronte.
0: Questo in classe è successo?
1: Succedeva in classe,
0: ragazzi,
1: nella sua classe.
0: Cosa volete fare da grandi? Io il calciatore, io vorrei fare il ballerino.
1: E io voglio avere la testa dura.
0: Boom!
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.
4: Diciannove in punto.
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: anche senza di te.
1: Si chiama Kodak, la canzone di Willy Peyote su Radio Latte e Miele. È lunedì, siamo nella serata di questo 25 maggio. State ascoltando Fin qui tutto bene?
2: Salve.
1: Ciao Vaschi.
2: Buongiorno, come sta, dottor Rossi?
1: Bene, e vorrei salutare tutti gli amici del Regno Unito che ci ascoltano.
2: Tutti uniti insieme?
1: Tutti uniti, abbracciati.
2: Nel regno.
1: Soprattutto oggi perché è lo Spring Bank Holiday.
2: Cioè le vacanze di banca.
1: Allora, anche a me sembrava una roba solo bancaria. In realtà si chiama Bank Holiday.
2: Okay.
1: Le vacanze che vengono pagate.
2: Ah, perché vengono pagate?
1: Nel senso che, per esempio, i giorni retribuiti, anche tu, magari anche le persone dipendenti, il 2 giugno è la festa della Repubblica.
2: No,
1: e quindi vengono pagati.
2: Stesso, si lavora lo stesso, scusami.
1: Ma che dici? 2 giugno è festa.
2: Ah, per gli altri, cioè gli altri.
1: No, ma noi qua ci stiamo volentieri.
2: Sì, sì.
1: Abbiamo
2: sì.
1: anche delle zanzare in
2: noi
1: studio.
2: Abbiamo
1: ragazzi.
2: Chiesto, abbiamo detto il 2 giugno, noi vogliamo lavorare perché noi facciamo un servizio pubblico bello e che ci diverte. Cioè, fin qui tutto bene, 17:20 da lunedì al venerdì. Non è che dal lunedì al martedì e poi mercoledì saltiamo così, no, tutti
1: non si
2: i
1: molla,
2: giorni.
1: Presenti, si molla quindi
2: nulla,
1: se volete poi mandarci le foto di dove andrete questo 2 giugno
2: non fatelo perché poi iniziamo a piangere iniziamo a prendere a testate il tavolo, il mixer e non si devono rompere gli hardware della radio
1: o magari gli amici del Regno Unito che stanno festeggiando lo Spring Bank Holiday se vogliono mandarci un bel messaggio. Come sempre noi siamo muniti di numero
3: 335-787-1910
1: non piangere.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglia freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci del centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile del partito Sud Chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate, le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, 2 dei 5 sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri 3 corpi.
4: L'economia.
8: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2000. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a $90,9 al barile, analogo il calo del Brent che arretra a $97,7 al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione è di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
3: Spot. Trema.
0: si apre il sipario sul presente per guardare il futuro con gli occhi creativi dei giovani. Dal 10 maggio al 15 giugno tanti appuntamenti ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. I giovani raccontano il presente e immaginano il futuro attraverso danza, teatro, canto, arti grafiche e performance. Un progetto promosso da ACLI Ascoli Piceno, Exponiti, Centro Iniziative Giovani, Istituto Comprensivo Interprovinciale dei Sibillini e Delta ODV. Per informazioni visita la pagina Facebook ACLI Ascoli Piceno oppure TREMA, Viaggio nel futuro delle terre del sisma.
9: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
10: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Andiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Andiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
11: Casa racconta una storia, la tua. Lavori in corso è uno studio di ingegneria, architettura e interior design con sede a San Benedetto del Tronto, fondato da un architetto e un ingegnere per offrire un servizio chiave in mano. Attivi tra Marche e Abruzzo, trasformiamo gli spazi che non ti rappresentano più in luoghi da vivere come hai sempre sognato. Progettiamo e coordiniamo tutto, dalla prima idea all'ultimo dettaglio, comprese pratiche edilizie. Lavori in corso, affidabilità, qualità, zero stress. Per un sopralluogo gratuito, chiamaci allo 0735 03 96 79. info@lavoriincorso.biz.
12: Pronti a brindare? Tutto pronto per cantine aperte da Tenuta Antonini. Tre giorni di musica, vino e divertimento tra le colline. Si parte sabato 30 maggio con il concerto della scena muta e il DJ set targato Filippo Porrini. Domenica 31 maggio, live con Sounds Better Band, Matteo Periodico e Dan El DJ. Spettacolo assicurato. E gran finale il 1 giugno con The Day After Party. Un super DJ set fino a tarda notte. Non mancare, porta gli amici. E al vino ci pensiamo noi. Cantine aperte Tenuta Antonini. Ad Ancarano, dove il gusto diventa festa. Programma completo e info sulle pagine social di Tenuta Antonini.

0: latte e miele. Questa nostra stupida
1: canzone d'amore. Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: rugiada di Arisa su Radio Latte Miele, dove ogni tanto esce fuori l'eroe del weekend. In questo caso viene dal Massachusetts, si chiama Kylie e ha 22 anni e ha perso il suo lavoro in un fast food.
1: Cosa ha combinato la povera Kylie?
0: La povera Kylie non tanto, perché lei lavorava nel fast food più grande del mondo, okay. Possiamo dirlo, abbiamo capito dove lavorava, e soprattutto lavorava nella parte drive. Ecco, a un certo punto lei ha deciso di fare una cosa, e l'articolo del giornale dice: dipendente mastica le patatine destinate alla sua ex e le rimette nella confezione.
1: Ah, il povero quindi,
0: la povera.
2: Radio Gol. Risultati, classifiche e commenti sulla partita dell'Ascoli. A cura della redazione sportiva di Radio Lattemiere Ascoli.
3: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
4: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.

0: 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigroup.com.
1: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono qua.
2: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
1: Io sono ancora qua.
3: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incide.

Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: a 35,5. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
3: Buonasera a tutti, bentrovati da Latte Miele. La trasmissione Radio Gol, come tutti i lunedì, ci accompagna per poter parlare dell'Ascoli, per poter parlare della Serie C, come ben sapete, ma soprattutto in questa occasione per poter parlare di una giornata tra virgolette storica per quello che abbiamo visto in campo, l'andata della semifinale dei play-off di Serie C, che ha visto l'Ascoli trionfare sul Catania per ben 4-0, un risultato che in una semifinale è già un'anomalia di suo, perché di solito sono partite bloccate, partite molto poco all'arrembaggio da parte di una o dell'altra squadra, sono partite dove l'equilibrio regna e dove generalmente non emergono i valori fin da subito. Invece ieri è successa una cosa particolarmente anomala, ossia l'Ascoli ha letteralmente travolto il Catania in una partita che è stata senza storia fin dall'inizio, con l'Ascoli capace di arrivare addirittura oltre l'80% di possesso palla nel corso del primo tempo e poi di scatenarsi con una raffica di gol nella ripresa. È stata una partita particolare. Intanto noi abbiamo collegato Armando Falcioni, che naturalmente è uno della redazione, avrete magari visto i servizi che sono usciti ultimamente sulla storia di Latte Miele. Armando, buonasera.
4: Buonasera, ben trovati, sono della famiglia, va, puoi dire tranquillamente.

0: Sì, senti Armando, abbiamo ieri sei rimasto a bocca aperta un po' come tutti, immagino, nel vedere una tale superiorità in una partita così importante, no, fra Ascoli e Catania.
1: Sì, assolutamente, devo dire che è stata una sorpresa un po' per tutti. Ho visto visi, ma gente che metteva le mani sulle guance, sai, quando quel gesto di meraviglia, come per dire, no? Che è successo? È possibile?
0: Sì, sì, che sta succedendo?
1: È vero, sì, effettivamente nessuno poteva immaginarlo. Primo, perché comunque, al di là del fatto che non è che ho seguito il Catania, però insomma era il Catania, la quinta città d'Italia per popolazione, una rosa importante, nomi importanti. E poi c'era anche l'imponderabile della semifinale playoff, che potrebbe far tremare le gambe a tutti, in particolare a giocatori che tendenzialmente non sono esperti, e quindi di conseguenza potevano sentire la partita più di altri. Invece devo dire che io ho visto una partita di altri tempi, uno spettacolo di calcio davvero. L'Ascoli è stato entusiasmante in tutti i sensi, tatticamente, fisicamente, a livello di manovra, e ha umiliato, come ripeto, scusate, devo rispondere a Teams, così ci riusciamo,
0: non so, per il collegamento. Intanto riprendo un attimo io, intanto che perfezioniamo il collegamento.
2: Sì, perdonatemi.
0: Ecco, adesso ti sentiamo molto molto meglio, vai.
2: Ecco, ci siamo, ci vedete, mi vedete forse, mi vedete,
0: fra poco bene. Anche il video, sì.
2: Sì, dicevo che appunto è stata una sorpresa, e come ripeto, il Potenza ci ha insegnato che gli avversari vanno rispettati con quel gesto bellissimo di applauso alla tribuna Mazzone, quindi anche in questo caso il Catania va rispettato, ma dobbiamo dire che se vogliamo fare un'analisi tecnica, il Catania è stato asfaltato tecnicamente dall'Ascoli.
0: Molto tecnica.
2: Sì, 82% di possesso palla, ma non sono riusciti a fare due passaggi di fila, non hanno proposto una soluzione tattica adeguata, si sono limitati a una sorta di mezzo catenaccio, con un tentativo di contropiede che poi non è partito, con Forte che è stato costretto ad avere la lingua di fuori dopo mezz'ora perché doveva rincorrere questo pallone inutilmente, proprio perché l'Ascoli, che tra l'altro rispetto al Potenza, e qui c'è anche la genialità di Tomei, non è partito fortissimo. Con il Potenza abbiamo visto una mezz'ora, diciamo, un po' lontana dai canonici atteggiamenti tattici dell'Ascoli, che prima aspetta, poi parte, cerca di addormentare la partita. Con il Potenza è partito fortissimo, tant'è che noi temevamo un calo nel secondo tempo. Invece è ritornato l'Ascoli di sempre, attendista il primo quarto d'ora, poi queste improvvise folate. Io il prima mezz'ora, forse pochi lo hanno messo in evidenza, ma ho visto un grandissimo Rizzo Pinna che si è infilato tra le due linee, era immarcabile, di tacchio ansimava dietro a lui cercando di fermarlo. Infatti, nonostante questa partenza compassata, noi abbiamo creato due palle gol piene, l'occasione di Duffizzi ancorché in fuorigioco, il tiro di Ghiebre e l'altro. Quindi devo dire, il calcio di rigore assegnato, poi negato per un po' di gioco che c'era, tra l'altro. Quindi insomma, devo dire che non c'è stata partita.
0: Ma la cosa, ti interrompo, prendiamo un argomento alla volta, se no poi dopo ci...
2: Sì, hai ragione, scusami.
0: Facciamo un attimo mente locale, visto che la trasmissione è lunga. Prendiamo un argomento alla volta. Su Rizzo Pinna, devo dire, a onor del vero, che nel primo tempo della partita col Potenza ne avevamo tessuto gli elogi, perché era stato uno dei migliori sicuramente, sia per determinazione ma anche per pulizia della palla. Intendo dire che tutte le volte che recuperavamo palla a metà campo, o era lui a prenderla o comunque era lui a trasformarla in pallone giocabile, e questo sottolinea come questo ragazzo sia cresciuto sicuramente tanto nel corso della stagione, e adesso giochi con una sicurezza da veterano.
2: Sì, e praticamente è stato determinante ieri, anche perché, come ripeto, era ieri era davvero immarcabile, se ci fa caso, tra la prima e la seconda linea era lui che faceva da spola, spesso rientrava, ma il solito gioco di Tomei, spalla da parte e poi si girava con una rapidità impressionante. Ecco, abbiamo esaltato tutti, forse la prima mezz'ora di Rizzo Pinna mi ha particolarmente colpito.
0: Per quanto riguarda il centrocampo, poi c'è da dire che, come con il Potenza, è stato probabilmente determinante nel recuperare tanti di quei palloni che il Catania non riusciva letteralmente a uscire dalla propria metà campo, se non buttando la palla al di là della metà campo dove non c'era nessuno, neanche quel poveraccio di Forte poteva anche non giocare la partita, no?
2: Sì, come ripeto, secondo me Toscano l'ha impostata malissimo, l'ha impostata malissimo perché si è messo nelle fauci dell'Ascoli. Sì, lui credeva che l'Ascoli di Tomei, se attaccato, poi ti castiga, perché gli spazi, l'Ascoli di Tomei sugli spazi giganteggia. E invece ieri, secondo me, è mancata sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista fisico. Io ho visto Di Tacchio che ansimava in mezzo al campo, non riusciva a tappare nessuna falla. Ciceriello ha toccato tre palloni e quindi secondo me il Catania non è mai sceso in campo. Aveva ha caratura tecnica da vendere, avrebbe avuto caratura tecnica da vendere, questa caratura tecnica non si è vista. Come ripeto, difficile vedere una partita playoff con due squadre alla pari che sono arrivate seconde con una differenza tattica e fisica così abissale. Considera che nel secondo tempo, quando poi anche lì tatticamente Toscano secondo me ha sbagliato, perché poteva comunque accettare l'1-0 o anche il 2-0 puntando sul ritorno, si è scoperto e l'Ascoli lì ha dilagato.
0: Ma più che scoprirsi, Armando, concedimi, ha proprio sbagliato anche, ha fatto l'allenatore tra virgolette di una volta, metto tutti gli attaccanti e speriamo che succeda qualcosa, ma sì, con l'Ascoli così è un suicidio.
2: E così infatti quando ha messo il secondo attaccante Toscano si è letteralmente suicidato, quindi e da questo punto di vista credo che insomma sia stata tatticamente la ciliegina sulla torta per l'Ascoli, perché finita 4-0 potevano arrivare altri gol. Ma al di là del demerito, ecco, sarebbe anche ingeneroso pensare al demerito del Catania, che probabilmente è stato umiliato dalla grande forza dell'Ascoli.
0: Sì, sicuramente.
2: Quello che è impressionato anche dal punto di vista fisico, un Ascoli che tutti temevamo non il secondo posto, temevamo il famoso buco, no? Quando sono state disputate le partite, diciamo, i cosiddetti sedicesimi e ottavi, adesso non so se è corretto come definizione, quindi il mese o i 20 giorni di stop potevano essere, no, deleteri per una squadra che era in palla come l'Ascoli, invece non è successo così. Ieri l'Ascoli correva, raddoppiava, faceva pressing e quindi oltre ovviamente a considerare la brillante partita dal punto di vista tecnico. Io ho visto dei palleggi, dei fraseggi, adesso non ti voglio rubare qualche domanda, però io la costruzione del gol, del secondo gol di Ghieb e da Emanuele Del Calcio, ripartenza dal basso, due triangolazioni sul pressing loro, poi il lancio improvviso di Corradini di 50 metri è andato a beccare Duffizzi, poi la carambola, è arrivato Ghieb e ha fatto il secondo gol.
0: Sì, è stato più di uno le occasioni dell'Ascoli, le occasioni in cui l'Ascoli ha dato dimostrazione di bravura nel breve, con gli scambi veloci, con le sovrapposizioni, ma questo oramai, come diceva verso la fine della stagione regolare l'allenatore Tomei, io potrei anche non allenarli più adesso perché hanno imparato veramente tutto a memoria e giocano con piacere, anche perché per loro è un piacere stare insieme e condividere certe giocate, perché lo fanno divertendosi, e questa cosa del divertimento si vede nei tentativi a volte che se fossero sbagliati magari definiremmo con uno dei tuoi termini leziosi, ma non sono tentativi leziosi, ma sono dei tentativi che hanno un fine, quello di disorientare l'avversario per un gesto tecnico che magari non si aspetta e che ci porta a guadagnare un vantaggio, a guadagnare una sovrapposizione, a guadagnare una superiorità numerica. Ecco, questa capacità tecnica è una cosa che in Serie C non si vede praticamente mai, e noi di Serie C ne abbiamo vista anche troppa, secondo me.
2: Ecco, hai messo in evidenza un altro fatto che poi porta a motivare il fatto dell'aspirazione a salire in Serie B. Per quello che hai detto tu, per come Tomei imposta le partite, per tutta la logica che segue ogni tocco di palla che sembra all'apparenza banale, ci porta a dire: ma che ci sta a fare questa squadra in Serie C? Ma questa non è supponenza alterigia, noi siamo l'Ascoli, no? Ascoltati, 127 anni, eccetera, eccetera, 128, tra poco, 128 anni di storia, quello no, è proprio perché è un tipo di gioco che stona con la logica imperante della terza divisione. Anche ieri, non so se hai notato, quello mi ha irritato particolarmente, la supponenza e l'arroganza con cui alcuni giocatori del Catania si rivolgevano al direttore di gara, che comunque complessivamente ha arbitrato bene, oserei dire molto bene, anche perché ormai la linea secondo me è segnata, e ci avete sicuramente fatto caso più di me. L'indirizzo politico-tecnico è quello di far giocare le squadre, quindi di fischiare pochi falli e prediligere il gioco. Il direttore di gara ha lasciato molto correre e ha fatto secondo me bene, anche perché l'Ascoli merita di giocare a calcio, quindi non ha spezzettato la partita. I pochi falli fischiati, questi giocatori andavano lì a protestare nei confronti del direttore di gara, poi le solite scene, giocatori per terra, eccetera eccetera. Sono logiche che stonano con la aristocrazia calcistica dell'Ascoli di Tomei.
0: Sì, però noi nell'Ascoli di Tomei dobbiamo rendere merito di una cosa clamorosa, che è la mentalità, quella che ti porta sull'1-0 a far finta di non averlo fatto l'1-0, perché devi fare il secondo, o comunque perché cerchi il secondo per mentalità, e poi riconquisti la palla e acceleri e vai a cercare il terzo e il quarto, perché se ieri ne avessimo fatti 6, Armando, penso che non ci sarebbe stato niente da dire.
2: No, guarda, Tomei ieri ha sbagliato poco nel corso del campionato, sì, possiamo parlare del periodo prenatalizio, Pianese, Juventus Next Generation, c'è stata una fase secondo me anche fisiologica, però Tomei raramente ha sbagliato le partite, ma ieri è stato perfetto. Ma mi è piaciuto in un caso particolare, che c'entra poco, scusami, con l'aspetto tecnico e tattico su cui sottolineiamo le sue indiscutibili capacità. Lui ha avuto anche l'accortezza, la signorilità di non essere in prima linea, di portare i propri giocatori a essere celebrati, a concedere il palco a loro. Lui è rimasto in seconda linea, il pubblico ieri non vedeva l'ora di osannare l'artefice di questo torneo fin qui disputato e di questa vittoria per certi versi clamorosa. Lui è rimasto in seconda fila perché giustamente si dice, voci di corridoio narrano che sia un despota all'interno dello spogliatoio durante l'allenamento, comunque un uomo col polso duro, ma poi emerge tutta la tenerezza di un allenatore che non è un padre padrone, ma probabilmente un padre.
0: Sì, e poi con tanti fratellini all'interno del campo che condividono le gioie anche se sono in panchina, perché quante volte abbiamo visto il primo ad esultare per il gol di Gori e Shaqiri, il primo a esultare per il gol di Shaqiri e Gori e così via. Ci sono stati momenti di vera commozione anche quando ha segnato proprio Gabriele Gori, che era un po' che attraversava un momento difficile, però non ha mai visto la squadra voltargli le spalle o criticarlo per qualche motivo, ma si vede proprio in campo dagli atteggiamenti che hanno questi giocatori fra loro, che stanno vivendo una stagione nella quale probabilmente si allineano molte stelle, e la più importante è quella dell'affiatamento all'interno di una spogliatoio, perché quello nei momenti di difficoltà fa la differenza.
2: E mi ripeto, appunto, e merito anche di Tomé, perché poi all'allenatore dobbiamo riconoscere i meriti tattici, tecnici, ma anche della capacità di fare gruppo. Io ho urlato ieri, ero satollo di calcio dopo quei 90 minuti, ma ho cambiato per vedere quello che era accaduto in Serie A, sinceramente solo per pura curiosità, e il refrain che si ripeteva nei vari canali era spogliatoio diviso, allenatore non aveva polso, società assente. Ecco, io credo che comunque, non lo dobbiamo dimenticare, tutto questo è stato creato da una società lungimirante che ha saputo pianificare, sorprendente per quello che è riuscita a creare. Tomei non l'ho scelto io, l'ha scelto la società, i giocatori li aveva scelti Tomei, ma sono stati acquistati dalla società, che ha dato il beneplacito a determinate scelte. Quindi insomma dobbiamo anche ricordare che questo fenomeno Ascoli, ancora incompleto perché manca una semifinale della finale, non è nato dal caso.
0: Allora, senti Armando, non so se tu hai avuto modo di sentire le dichiarazioni di Tomé nel dopopartita, comunque le riproponiamo almeno qualcuna, perché la partita si è giocata ieri, non tutti poi dopo hanno i social o sono così forniti per avere al volo le interviste. Sentiamole, grazie al contributo di Eugenio Gaspari, il dopopartita secondo l'allenatore bianconero.
3: È stata una buona prova, secondo me è stata una partita, ragazzi hanno interpretato bene quello che avevamo preparato. I miei toni sono semplicemente perché conosco il mio lavoro, conosco il calcio, conosco che può succedere tutto, quindi l'errore più grande che una squadra può commettere adesso è pensare di aver fatto qualcosa, è l'errore più grande. Noi abbiamo fatto il primo tempo, c'è il secondo tempo, Catania è uno stadio importante e quindi ci prepariamo, dobbiamo recuperare, giocare ogni tre giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo sia mentale sia fisico, io sono già predisposto e focalizzato a mercoledì, è il mio carattere, non riesco a godermi, soprattutto se le partite sono ravvicinate e soprattutto se è un primo tempo, non riesco assolutamente a godermi il risultato o a esaltarlo. Io so che mercoledì sarà una partita diversa, una partita dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto e recuperare per mercoledì. No, vabbè, questo è normale che ci sia adrenalina. Più che festeggiare sono andato a ringraziare. Siamo abituati ad avere un pubblico veramente meraviglioso, però devo essere onesto, stanno spingendo tanto, si sentono, si sono sentiti durante tutta la partita e per me è un ringraziamento a quello che loro fanno, perché come ho sempre detto noi facciamo il massimo ma non arriveremo mai a fare quello che fanno loro, perché sono, il nostro pubblico è un pubblico veramente che ti dà tanta energia, ecco. I ragazzi hanno dimostrato tutto l'anno di avere una certa identità. Per me non è tanto, io purtroppo è il mio carattere, non riesco a essere, non vado al risultato, sarà una cosa non popolare, ma io vado molto alla crescita dei ragazzi e sotto questo punto di vista noi siamo cresciuti, però abbiamo ancora tanta strada da fare, dobbiamo ancora, per me quotidianamente il lavoro va in direzione del miglioramento, i ragazzi sono migliorati ma devono assolutamente e possono migliorare ancora tanto, e il messaggio che voglio dare a tutti e soprattutto alla mia squadra è quello di andare a letto e di andare a recuperare, perché mercoledì sarà una partita dura, ribadisco, c'è il secondo tempo, il primo tempo lo abbiamo approcciato bene, dobbiamo essere bravi, dobbiamo dimostrare di essere una squadra che è cresciuta, adesso viene il bello, perché bisogna dimostrare di essere una squadra che è cresciuta e mercoledì avremo un bel test, ecco. Grazie, anche in settimana l'ho preso un po' in giro a volte, perché dico, soprattutto l'ultima partita hai esagerato un po', però devo fargli i complimenti, perché al di là del gol anche oggi ha fatto una grande prestazione, una prestazione. Il Catania è una squadra forte, è una squadra fisica, è una squadra che ha un impatto importante e quindi noi secondo me abbiamo avuto la giusta anche umiltà, perché ci vuole umiltà quando si fanno certe partite, quando bisogna rispettare certi avversari che sono avversari forti, deve avere l'umiltà di far fatica, deve avere l'umiltà di essere sempre concentrato. Il Razzo sotto questo punto di vista è migliorato, ma anche da lui mi aspetto ancora tanto. È un altro esame, ce ne sono stati tanti, però sarà un altro esame sicuramente. No, Samuele, noi l'abbiamo scelto, io lo conoscevo da tanto, l'abbiamo scelto per la funzionalità che ha, è il nostro primo costruttore, è quello che si assume responsabilità più di tutti e il suo carattere questo glielo permette, perché è un ragazzo molto serio, è un ragazzo, un grande professionista e poi in campo questo lo dimostra, ma soprattutto dimostra di essere un ragazzo preciso, un ragazzo molto, molto attento alla propria professione. È stata una buona prova, secondo me è stata una partita approcciata bene, i ragazzi hanno interpretato bene.
0: Rientriamo dopo queste dichiarazioni dell'allenatore Tomei, siamo in collegamento con Armando Falcioni, come abbiamo detto fin dall'inizio, potremo vederlo anche in video tra qualche secondo, e in collegamento anche abbiamo Gigi Mancini. Buonasera Gigi.
4: Ciao, buonasera, buonasera a voi.
0: Buonasera Gigi, hai sentito, c'è anche Armando con noi questa sera a farci compagnia.
5: Ciao, ciao Gigi.
4: Un saluto, ciao, ciao. Ciao.
0: Allora, ciao. A te volevamo chiedere, Gigi, che anche se ultimamente non ti si legge più come firma, però sei stato al seguito dell'Ascoli per tantissimo tempo e ieri eri al Del Duca e immagino che anche tu sia rimasto particolarmente sorpreso, anche se un uccellino mi ha detto che un po' te la potevi aspettare un risultato del genere.
4: Innanzitutto mi unisco al coro di tutti, insomma, nel constatare come questo Ascoli sia fantastico, sia veramente, io, Armando, e anche tu Alberto avete più memoria di me, ma che io ricordi, diciamo, io ho cominciato ad andare allo stadio, diciamo, nel più o meno la morte di Costantino Rozzi, poco prima, diciamo, un anno prima ero un bambino, e poi tutta la Serie C e poi tutta l'epopea, insomma, che i tifosi dell'Ascoli ricordano, ma anche negli anni migliori, e quindi mi riferisco all'anno dei diabolici di Pillon, anche di Giampaolo o anche quello di Sottilli in B, insomma, mai l'Ascoli si è nemmeno lontanamente avvicinato, diciamo, a questo, diciamo, spettacolo tattico, no? Tecnico-tattico, diciamo, che paradossalmente avviene nella categoria più bassa dove l'Ascoli ha giocato negli ultimi decenni. Ed è un paradosso, come diceva anche prima Armando, sentivo, no, che commentava proprio questo, cioè che è un calcio, è una sinfonia tecnico-tattica che non si addice proprio a questo campionato e che è anche efficace, non è solo estetica, diciamo, ecco, non è solo accademia. È veramente, ecco, penso che le parole, le lodi, diciamo, le parole di lode e di applauso, diciamo, a questa squadra siano terminate, quindi, ecco, veramente non so che dire, ecco, è veramente uno spettacolo da vedere in una stagione che tra l'altro nessuno si aspettava potesse, o perlomeno io onestamente all'inizio non mi aspettavo potesse prendere questa, diciamo, questo il largo in questo modo, no? Ed è concludo, diciamo, l'analisi generale, poi torniamo sulla partita, ed è, diciamo, anche un paradosso il fatto che nonostante tutto questo, nonostante uno spettacolo anche sugli spalti, c'era in tribuna l'altro giorno una persona vicino a me che si guardava intorno, non guardava il campo, diceva: mamma, che spettacolo questo, che uno, insomma, una persona che viene occasionalmente, diciamo, a Belluga, perché vive lontano, però era proprio, non credeva ai propri occhi, no? Ed è un paradosso, dicevo, che nonostante tutto questo, non è, questa squadra non è certo, no, che centri, diciamo, la, una promozione che sembra, diciamo, in, come dire, no, sulla carta, meritatissima, meritata anche rispetto, mi sento di dirlo, anche rispetto alle altre, insomma, tutte le altre che sono ancora in gioco, quindi il Catania, la Salernitana e il Brescia. C'è ancora da lottare, ecco, come ha detto anche Tomei, compresa la partita di ritorno, che non è assolutamente scontata.
5: Armando Falcioni, mi ha un po' anticipato il discorso Gigi e mi fa piacere che l'abbia introdotto lui, era quello del pubblico, perché tu hai sempre rimarcato in tutti i tuoi interventi, in tutti i tuoi scritti, come i tifosi dell'Ascoli non siano solo ascolani, sono ovviamente ascolani e ci mancherebbe altro, ma qui parliamo di un territorio, della gente picena, e ieri in tutte le ultime partite si sentivano tutti gli accenti che tu prediligi, quelli della zona del Fermano, quelli del Maceratese, ti sei crogiolato un po' a vedere questo trionfo di piceni nello stadio del Duca, no?
2: Sì, guarda, io infatti nella mia noterella poi ho cambiato, ieri sera dopo la partita ho cambiato strategia e ho scritto dell'intelligenza artificiale, del fatto che neppure l'intelligenza artificiale sarebbe riuscita a partorire una partita del genere, anche sfruttando, diciamo, prendendo lo spunto da un messaggio del mio secondo figlio da Roma, e quindi ho cambiato direzione, ma volevo partire proprio da quello. Io ho sempre definito la curva dell'Ascoli come una sorta di torre di Babele calcistica, dove si parlano i più disperati dialetti, proprio perché Ascoli è una delle poche squadre di provincia il cui tifo non è circoscritto alle mura cittadine. Credo che sia un fenomeno socio-calcistico unico. E proprio ieri avevo in TV la Mazzone, avevo dietro due tifosi di Fermo, uno di Varmiere, che se poi mi ha riconosciuto dalla voce perché ascoltava Latte Miele, credo che questo faccia piacere a tutta la redazione sportiva. Ma si parla Fermar e li ammiravo, perché dicevo, io sono partito alle 7:40 da casa con la mia bicicletta, e invece voi siete dovuti partire alle 4:30, perché poi da Porto San Giorgio a San Benedetto l'autostrada la conosciamo tutti in che condizioni sia. E devo dire che proprio questo è la più grande soddisfazione, sentir parlare il Maceratese, il Fermano, l'Ascolano delle Ruette, il Vibratiano, perché ricordiamo anche una parte del nord della provincia di Teramo si fa Ascoli, e lo sappiamo tutti. Credo che sia una sorta di debito di riconoscenza che ha Ascoli nei confronti di questa gente. Io ricordo che rimasi particolarmente addolorato quando morì il presidente del club bianconero Montegiorgio, che tra l'altro è un amico, perché mia madre era di Montegiorgio, quindi sono particolarmente affezionato. Ma mi ricordo quando partivano pullman di tifosi che poi venivano parcheggiati sul ponte dello stadio Rozzi, una sorta di esodo biblico. Ma mentre era semplice farlo quando l'Ascoli era in Serie A per i noti motivi, è molto più difficile farlo adesso, quando i social ti offrono tutto, o le TV a pagamento ti offrono tutto e subito, rischiando di inflazionare il calcio dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista passionale. Quindi volevo partire da questo, però forse mi sarei ripetuto, quindi ho dedicato la mia,
4: infatti, Armando,
2: settimanale all'intelligenza artificiale.
5: Vai Gigi.
4: Mi unisco a quello che dice Armando, ecco, nel senso che è veramente un, ecco, se c'è un rammarico quest'anno è quello di purtroppo avere uno stadio con una capienza così ridotta, perché non faccio fatica a immaginare che mi sento di dirlo anche da appassionato, diciamo, del mondo del tifo, sono certo che l'Ascoli avrebbe fatto nella partita con Catania, ma anche in altre nel campionato, magari non tutte, avrebbe toccato tranquillamente 20.000 spettatori come sono quelli di Catania, che con la differenza di Catania è 10 volte no, però mi sembra che ha quasi 300.000 abitanti, insomma, una cosa del genere. E quindi sono convinto che sarebbero stati tanti, diciamo, i presenti allo stadio, di cui moltissimi appunto provenienti dalle zone che elencava proprio Papa Armando. Quindi diciamo l'unico rammarico forse è proprio questo, ecco, di questa straordinaria stagione.
5: Sì, perché ripeto, quello che hai detto tu e che aveva lanciato Armando nel discorso, la territorialità è unica qui, l'ampliamento del territorio non di Ascolani ma di Piceni è un fenomeno unico. Lo stadio sarà pronto l'anno prossimo, noi un'annata così speriamo che si potrà ripetere, però già quasi viene il dispiacere a pensare che se va bene lo rivedremo per una partita sola in casa e poi questo campionato sarà finito. Perché certe magie si creano di anno in anno, non è detto che si replichino, magari noi ce lo auguriamo tutti, magari con lo stesso allenatore, magari con lo stesso nucleo base e indipendentemente dalla categoria, perché questa, Armando correggimi se sbaglio, resterà comunque un'annata da ricordare, anche se non dovesse arrivare la Serie B. Voliamo bassi ancora, però resterebbe comunque un'annata da ricordare per tutto quello che abbiamo visto e vissuto.
2: Assolutamente, con me sfondi una porta aperta, perché ritengo, non voglio anticipare nulla perché manca il girone, la partita di ritorno, manca l'eventuale finale, quindi noi auspichiamo una meritatissima promozione, se c'è una giustizia divina anche nel calcio, però sappiamo che l'imponderabile è dietro la porta. Comunque vada, questa è una stagione da incorniciare, per come partita, dalla febbre di precampionato, la corsa al tagliando, alcuni momenti che vorremmo incorniciare, i due derby come sono nati, il gol di Milanesi, il gol più bello dei tre campionati per come è stato costruito, il gol di Corazza al 90°, l'epilogo di Ascoli Vispesaro, potremmo andare oltre il rigore di Arezzo e vado un po' a braccio, la partita di ieri, quindi credo che comunque, insomma, io svelando la mia età, ricordo che vado alla partita dal 68, quando la prima poltroncina, come abbiamo ricordato anche nel servizio dedicato alla nostra amatissima radio, erano le ginocchia di mio padre, quindi ne ho viste tante, togliendo l'epopea della Serie A, ma dalla C alla A di Ascoli e Mazzone. Io credo che una stagione così non la ricordo, per entusiasmo ma anche per il gioco, perché ricordiamo tutti, il calcio è anche spettacolo, e vedere delle partite deprimenti credo che induca la gente ad andare ad assistere ad altro. Vedere un calcio del genere, come ripeto, negli ultimi 5 lustri io non lo ricordo adesso.
5: Per salutare Gigi Mancini, visto che siamo in vista del break pubblicitario, la domanda è quasi d'obbligo. Diamo per scontato che l'Ascoli potrà andare in finale, perché dobbiamo comunque essere anche realisti. Secondo te quante speranze ci sono ancora? Sono aumentate le speranze di ritornare in Serie B quest'anno, oppure tu sei ancora fra quelli che gettano acqua sul fuoco?
4: Aspetta che c'è una rete di metallo qua vicino, fammi toccare un attimo. Fammi toccare ferro.
5: Non hai nient'altro sotto mano, evidentemente.
4: Vabbè, volevo essere un signore, diciamo, ecco, vabbè. No, guarda, è una... Che dire, dai, io penso quello che pensano tutti, dai. Chiaramente in radio, diciamo, al bar certe cose magari si possono dire, in radio pubblicamente qualcuno poi le manda. Diciamo che adesso, guardando i numeri, ecco, è oggettivo secondo me che tra tutte le concorrenti in campo, adesso le quattro, diciamo, ripeto, ci metto anche Catania, l'Ascoli, numeri alla mano, è quella che merita più di tutte la promozione in Serie B, perché è una vice prima e non è una seconda. Ha lottato fino all'ultimo, ecco, purtroppo ha perso anche quei due o tre punti per strada in autunno, altrimenti sarebbe stato al posto dell'Arezzo, ma onore e merito pieno all'Arezzo. Poi ha fatto dei playoff, insomma, per adesso spettacolari, non ha subito gol, quindi diciamo, secondo me per questo e per il gioco espresso, tra queste in campo è sicuramente quella che lo merita di più. Però poi chiaramente, come hai detto anche tu, c'è il campo e c'è, ci sono le partite da giocare e l'imponderabile dietro la porta, come hai detto, l'abbiamo visto tante volte anche dall'altra parte, quante volte l'Ascoli ha, come ci eravamo sentiti, no, il giorno di Ascoli Potenza, lì al volo sugli spalti, no, ti dicevo quante volte siamo stati dall'altra parte, no, siamo stati bastonati per 90 minuti e poi magari alla fine trovi il guizzo del gol. E chiaramente questo è un pericolo che ci sarà anche a Catania stesso, sebbene il Catania, insomma, debba segnarne parecchi, insomma, per riuscire a ribaltare la situazione, e poi in un eventuale finale. Quindi Io che devo dire, io ci credo sinceramente, perché oltre che per i meriti, diciamo, morali che l'Ascoli ha quest'anno, diciamo, a livello ecco, teorico, ecco, quella che merita di più sulla carta, diciamo così, però anche ci credo anche dal punto di vista proprio strettamente tecnico del campo, ecco, secondo me l'Ascoli è forte, io ci credo fermamente che questa promozione.
5: Grazie, ti ringrazio per
4: qui. Non aggiungo altro.
5: Per questo intervento, che è giustamente ottimista, visto che non potrebbe essere altrimenti, ringraziamo Gigi Mancini. Con Armando Falcioni ci sentiamo fra poco, adesso la pubblicità.
6: Main Sport e per le radiocronache delle partite dei play-off e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
7: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
6: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
8: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
9: Sembrava la fine del mondo, ma sono qua.
10: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
9: Io sono ancora qua.
11: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi.

perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi. Il gusto del mare Surgelati, il tuo negozio di fiducia di prodotti surgelati di tutti i tipi. A Comunanza in via Roma 23 ed ora anche ad Ascoli Piceno in via Piceno a Frutina 35C.

0: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
1: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te.
2: Latte Miele.
3: Di nuovo collegati con Latte Miele, Radio Gol in onda, Alberto Crementi e Armando Falcioni per questa puntata post andata playoff. C'è un ritorno da giocare mercoledì a Catania, diciamo che i catanesi l'hanno presa male. Se andate sui social a dare un'occhiata, ma potete anche non andarci, fidatevi di noi, l'hanno presa veramente male questa batosta d'Ascoli, non se l'aspettavano. Stiamo commentando un po' tutta la giornata, la partita, per come è andata. Arrivano naturalmente i vostri messaggi, arriveranno magari anche le telefonate. Comunque i commenti: Simona ci dice è una serata memorabile, Giuliano ci dice che il Catania non vinceva da sei partite, anzi non vince da sei partite. Mi sembra anche strano che non abbia preso gol a Lecco, per dire che non è un momento buono per la formazione etnea. Alessandro ci scrive: è una grande squadra questo Ascoli ed è un grande Tomei, dopo che io stesso lo avevo a volte criticato, e invece ci sta facendo sognare. Ringraziamo anche Gianni di Paolo Antonio per i complimenti che ci ha fatto. Altri messaggi che arrivano, ne leggiamo qualcuno random, poi lo commentiamo insieme ad Armando naturalmente.
4: Sì.
3: Alessandro scrive: sono emozionato e non so da dove cominciare, voglio andare in controtendenza e rispondere e riprendere il concetto cardine dell'intervista a Tomei. L'errore più grande di una squadra in un momento del genere è pensare di aver fatto qualcosa. Prioritario mantenere la concentrazione massima mercoledì a Catania. Per il resto, questa è stata una domenica da incorniciare. Le cifre delle statistiche parlano chiarissimo. In città ora l'atmosfera trasuda entusiasmo, l'emozione è incontenibile. Stamattina appena sveglio ho acceso la metaforica DeLorean del mitico Marty McFly e ho aperto la pagina di Televideo Rai per la conferma del punteggio. Allora non stavo sognando. Bene, infine un saluto alla redazione di Radio Gol, che già è di categoria superiore, quindi ci arrivano anche i complimenti. Armando, su questo non abbiamo niente da dire, che sono troppi complimenti e poi dopo ci abituiamo male, no?
4: Sì, Alessandro, sì, poi gli mando un caro saluto, ma ci tengo a precisare una cosa, che è una ripetizione di quello che ho detto. Si trepida in città, ma si trepida nel territorio, nel Piceno, quindi è giusto riconoscimento a tutti coloro che tifano ad Ascoli e non ascoltano, non respirano l'atmosfera delle tue.
3: Benissimo, abbiamo una telefonata che riceviamo subito. Buonasera, chi parla?
5: Ciao Fulvio Ferretti.
3: Buonasera Fulvio.
5: Ciao Armando.
4: Ciao.
5: La gioia maggiore è per tutti quei giovani che non hanno avuto la fortuna rispetto a noi di vivere Ascoli. L'Ascoli per 20 anni era sparita, non c'era più Ascoli, perché l'Ascoli vera è stata quella degli anni, da fine anni, inizio anni 70 fino a purtroppo alla morte di Rozzi. E queste emozioni di queste partite noi le abbiamo vissute per 30 anni, e quindi è molto bello poter vedere che molti giovani, molte persone che non avevano assistito a questo, possono finalmente capire che cosa è stata quell'Ascoli di quel tempo. Per quanto riguarda oggi, devo ammettere che il mister ha fatto una cosa incredibile, perché i giocatori sono tutti migliorati nel corso del campionato, e quindi è il manico che ha fatto la differenza tra il presidente e il direttore sportivo, e aggiungerei pure il preparatore atletico, perché mi dicono che era lo stesso dello scorso anno, incredibile. E l'anno scorso non riusciva a fare due partite di fila, e quindi quando il manico fa la differenza tutto funziona. Ultima cosa, è finito il tempo del gioco di rimessa. Mi è sembrato di vedere un allenatore in difficoltà, quello del Catania, un po' come Mandorlini quando venne qui con Ravenna, il Como, l'Atalanta di Gasperini, la Roma, lui effettivamente è finito quel tipo di gioco e oggi per giocare bisogna giocare moderno e noi l'allenatore ce l'abbiamo, forza Ascoli.
3: Grazie a Fulvio. Armando, vuoi commentare?
4: Ma più o meno con Fulvio condividiamo gli stessi dati anagrafici, più o meno, quindi abbiamo la stessa memoria storica. È vero, escludendo gli anni 70, un'epopea, cioè promozioni che hanno ebbero dell'incredibile per tanti motivi, adesso non rubiamo tempo, però dopo quella, sì, ricordiamo il ritorno in Serie B dopo 7 anni targato Pillon, è vero, però quella fu costruita passo passo e praticamente c'era la consapevolezza già da molto tempo perché l'Ascoli era la squadra più forte di quell'anno, ma il ritorno in Serie A fu deciso da De Carte Bollate, anche se meritatissimo se non altro per la serietà della gestione Benigni, ma questa è stata ricostruita dopo un fallimento, la retrocessione, gli ultimi anni di Pulcinelli, gli ultimi 2 anni in particolare di Pulcinelli, quindi credo che questo campionato comunque per come è nato ha fatto vivere soprattutto i giovani delle atmosfere che anche noi meno giovani avevamo già dimenticato.
3: Capita quando i digiuni sono particolarmente lunghi, direi. Sì. Rinaldo Di Ascoli ci scrive: ho 61 anni e l'anzianità per riuscire forse a paragonare questo Ascoli a quello di Giovan Battista Fabbri, che arrivò quarto in Serie A nel 79-80. Armando.
4: Se noi andiamo ad analizzare questo Ascoli per come gioca era meglio di Giampaolo, non vorrei essere blasfemo, perché io ho una particolare predilezione per Giampaolo, se non altro per il senso di debito per quello per il primo anno di Serie A, per l'anno di Serie B e per il primo anno di Serie A, ma ha ragione Rinaldo, l'Ascoli di Fabbri dove non c'erano, se lui ricorderà, sì, era Anastasi l'attaccante, ma non c'era un attacco, segnavano tutti, mi ricordo la doppietta di Scanziani alla Roma, Bellotto che si infilava dappertutto, adesso non vorrei inciampare in qualche dato tecnico, dato che quello era l'anno 79-80, però sì, Giovan Battista Fabbri era capace di rendere immarcabili tutti, si infilavano da tutte le parti, quindi in quell'anno, a parte appunto il bomber, segnarono un po' tutti, segno di un gioco corale. Fabbri, peccato che non ebbe la fortuna di ripetersi in provincia, ma credo che fu uno degli allenatori, l'allenatore forse più lungimirante che ha avuto l'Ascoli, è un antesignano di Sacchi, un sacchiano 5-6 anni prima.
3: Andiamo avanti con i messaggi che continuano ad arrivare. Giampaolo dice solo 2 parole: facemmo paura, e questo già ci basta. Ringraziamo anche per l'immagine che ci ha mandato Romano da Ascoli, ha messo un'immagine dello stupor mundi, inquadrando poi tra l'altro il saluto dei giocatori sotto la curva, ed questo è inevitabile, si capisce subito insomma di cosa stiamo parlando. Poi, visto che ne abbiamo parlato, andiamo a Monte Giorgio, c'è Marco che ci segue sempre, che salutiamo. C'è poco da dire, dice Marco, siamo stati magnifici, devastanti, cinici, oserei dire, abbiamo giocato la partita più bella degli ultimi 10 anni o forse più, annientato un presuntuoso Catania che già dava per scontata una finale tra loro e la Salernitana. Il Catania ieri sera ha visto giocare un fenomenale calcio spettacolo, ricorderanno per anni e anni questa severa scoppola e questa lezione di calcio. Forza Ascoli, avanti tutti, avanti tutta per andare a prenderci questa meritatissima promozione in Serie B. È stata una partita da sogno, emozionante, epocale, sensazionale, storica, una ridda di aggettivi, Armando, che dimostrano quanto entusiasmo ci sia stato trasmesso da questa squadra, non è che ce lo siamo creati da solo, no?
4: Esatto, come ripeto, mi ripeto, neppure l'intelligenza artificiale sarebbe stata capace, se uno gli avesse dato le giuste indicazioni, sarebbe stata capace di creare un'atmosfera del genere, incluso l'aspetto tecnico, perché vedere una partita del genere, come ripeto, io devo ritornare indietro con i tempi e con la mente, consumando dati, statistiche e numeri. Volevo ricordare anche quello che ha detto giustamente Fulvio durante la prima telefonata, quando ha detto che oramai, ed è giusto così, c'è una sorta di nemesi storica, il calcio catenacciaro, opportunista, calcolatore, targato toscano, targato italiano, è giusto che sparisca. Con questa esagerata offerta di calcio il pubblico ha bisogno di altro e Ascoli lo sta insegnando.
3: Ci sono alcune statistiche che mi vengono girate da Eugenio Gaspari, molto molto significativa è quella che riguarda il fatto che anche Ghiebre si è sbloccato, è al primo gol con la maglia dell'Ascoli e con la sua rete l'Ascoli ha portato a quota 18 i marcatori stagionali del Picchio in tutte le competizioni: Duffizzi, Gori, Milanese, Ciachir, Rizzopina, Corradini, Corazza, Galuppini, Silipo, Rizzo, Doi, Curado, Ovisciak, Damiani, Pagliai, Nicoletti, Del Sole e Ghiebre. Questa è una cosa sensazionale, Armando.
4: Sì, manca Vitale perché dato la sua posizione tattica.
3: Ma manca Alagna, ad essere Pignoli manca Alagna.
4: Sì, eccolo. La mia è una battuta quella di Vitale, ma io credo che se vede il giocatore, il portiere fuori dalla, ci proverebbe anche, visto che ci ha parlato di lunga gettata, di rara precisione. Sì, mi ripeto, come quello dato che Rinaldo mi ha dato lo spunto, sì, era come l'Ascoli di Fabio. Questo è un calcio che porta tutti a presentarsi davanti alla porta. Qualcuno diceva, ma è un Ascoli che per le occasioni che crea segna anche troppo poco, e con il Potenza o a Campobasso, dove giocammo un'ora di grande calcio, ne sono state, no, insomma, sono stati due segnali che molti ritenevano preoccupanti, ma questa è figlia, come ripeto, anche della coerenza di Tomei. Io vorrei spendere, a parte dal punto di vista tecnico, l'ho detto e l'ho scritto, io sono Tomei, lo sono stato da sempre, da subito, ma quello che mi colpisce di questo allenatore, che tra l'altro commentando le interviste potrebbe come oculatezza nel gestire le interviste, nella sua pacatezza, nella sua capacità di saper riconoscere i meriti degli altri, potrebbe allenare una grande squadra. Lasciamo perdere l'aspetto tecnico. Però devo dire di Tomeo, ho apprezzato la coerenza. Se lui dice che se, e lo sostengo anch'io, se questa squadra l'apprezzi sempre, anche quando Vitale giocherella con il pallone dentro la area di rigore, sei costretto a guardare le piagge a San Marco per distrarti e non attentare le tue coronate.
3: Altri messaggi. Umberto ci scrive: ho 60 anni e mi commuovo ad ogni gara, sono un vecchio ultras dei Black Warriors, siamo tornati a far tremare lo stadio grazie a tutti e soprattutto a Pitt e al generale. Messaggio che giunge da Modena. Walter Corvaro ci scrive: ieri ero all'aeroporto di Catania parlando con un signore prima della partita, faceva lo spaccone dicendo che Catania merita la B perché è una grande e a confronto l'Ascoli è un quartiere. Io gli ho semplicemente ricordato che noi abbiamo fatto 16 campionati di Serie A e così ha tagliato.
4: Beh,
3: un
4: insomma,
3: po' la testa.
4: Sì, cioè, se i campionati si costruissero proporzionalmente
3: alle città,
4: esatto, alla città, è proprio la bellezza di Ascoli, del fenomeno Ascoli è proprio questo. Mi ripeto per la terza volta agli ascoltatori e tu che mi guidi, mi perdonerete, l'Ascoli è un fenomeno territoriale unico, e quindi se Catania fa 600.000 abitanti più o meno, adesso non ho, credo che sia
3: 300.000, sì, 300.
4: Vabbè. E nonostante tutto il circondario di Ascoli, partendo dal Chiempi e arrivare fino a Salinello, insomma, 300.000 abitanti li superiamo abbondantemente. Questa è la mia risposta.
3: Manuel, che salutiamo, ci manda un messaggio, dice che è uscito dallo stadio, sono salito in auto per un lungo viaggio di ritorno verso casa e ho riascoltato la vostra radiocronaca, perché tu sai, forse non lo sai Armando, però nei social ci stai entrando piano piano, e tu la puoi riascoltare quando ti pare, perché
4: lo so, ecco.
3: Rimane online.
4: Sono un matuto,
3: no?
4: sono un Matusa, ma non fino a questo
3: in vita. Evoluzione come me
4: in evoluzione.
3: Allora tu pensa un tifoso che esce dalla partita e per il viaggio di ritorno si riascolta tutta la radiocronaca della partita, pensa come può essere stato contento di quella partita, ci fa piacere, è stato emozionante. Se tutto va come deve andare, mercoledì sarebbe poi un sogno, cioè, aggiunge, per la finalissima qualche posto in più per accogliere altre persone allo stadio. Presidente, sindaco, inventatevi qualcosa. Saluti al mitico Armando Falcioni. Purtroppo penso che non si possa inventare niente, perché c'è un cantiere di mezzo e la capienza è quella, e niente, il tutto esaurito.
4: Credo che sia l'unica cosa che non possiamo desiderare.
3: Assolutamente non possiamo farci davvero niente. Sulla partita un altro messaggio da parte di Roberto: si può dire semplicemente che è stata di una superiorità sbalorditiva, ma se vai a vedere il quarto gol confezionato da Shakir, Galoppini, Ovičak e Milanese, ti rendi conto ancora di più di quanto sia meraviglioso questo gruppo. Anche perché, cioè non anche perché Roberto dice questo, perché l'ultima azione l'hanno confezionata i quattro ultimi entrati e hanno fatto un'azione tutta di prima sul fondo con conclusione del solito Milanese, un centrocampista da 10 gol non ce l'ha quasi nessuno in diverse categorie, insomma è stato veramente unico e fa capire giustamente, come dice Roberto, di

0: po' come sa fare benissimo il nostro numero 3, che è Nicoletti. Poi auguro a Tomei una carriera scintillante, non so se riusciremo a trattenerlo, dice, ma l'intelligenza tattica e psicologica unita alla sua grande umiltà sono merce rara nel mondo odierno. Infine, indipendentemente da come finirà questa stagione, che si rilucidi la lapide di via del calcio spettacolo. Mai come quest'anno siamo stati spettatori di qualcosa di unico e mai visto a livello di collettivo di gioco. Questo è il messaggio che ci è arrivato da Mid di Ascoli. Poi Jacopo da Colonnella, buonasera, tenendo conto della richiesta di Tomei di mantenere alta la concentrazione per la partita di mercoledì, secondo voi il mister farà qualche turnover per il ritorno? Prima faccio rispondere Armando.
1: No. Assolutamente no, lo dico in maniera categorica. Tomei è coerente anche in questo, ha un'idea di gioco, ha un'idea di collettivo, ha saputo creare delle staffette, quindi credo che sia un suicidio, nonostante un punteggio altamente rassicurante, sia un suicidio anche dal punto di vista psicologico cambiare le carte in tavola adesso. Per me Tomei, che lo ha anticipato anche in conferenza stampa, ritiene la partita di Catania, nonostante i 4 gol di partenza, una partita difficilissima, e fa bene, se la giocherà come se partissimo da 0-0. E considerando l'intelligenza del nostro tecnico, ribadisco il mio categorico no.
0: Altri messaggi, sempre a livello di territorialità, visto che quando si parla con Armando poi, come avete sentito, è un gran piacere allargare il discorso anche geografico. Scrivo, dice Roberto di Altidona, Altidona Bianconera, scrivo a nome di tutta la vallata dell'Aso, Altidona, Campofilone, Lapedona, Monterubiano, Petritoli, Ortezzano e via dicendo, sempre presenti. Alagna è stato super, Damiani un lusso per questa categoria, forza Picchio, sempre ed ora testa a mercoledì. Vedi, sono stati anche citati i comuni, Armando.
1: Sì, potrei andare oltre. Io ho conoscenza a Santa Vittoria in Matenano, per esempio, no? Parte Montegiorno, insomma, vabbè, Porto San Delpidio, Porto San Giorgio, Barbibada Bianconera, a Voglia.
0: Sono
1: 73 comuni dell'ex provincia d'Ascoli.
0: C'è un messaggio anche, un messaggio arrivato adesso da Pier da Villa Lempa, giusto per aprire la Barbibrata, no? Perché dice Pier. Perché con i fatti di Lecco ci vanno di mezzo anche i tifosi dell'Ascoli che non potranno andare a Catania? Scelte scellerate per il solito buonismo esasperato. I catanesi non sono potuti venire e quindi anche noi non possiamo andare. Ero pronto per andare, così però il calcio finirà. Grazie per l'attenzione da parte di Pier di Villa Lempa. Sì, in effetti l'Ascoli, i tifosi dell'Ascoli quest'anno sono stati esemplari, ma negli ultimi anni sono stati sempre esemplari. E ci sono stati gli incendi fra Lecco e Catania, le due tifoserie sono state punite, niente trasferte fino a febbraio 2027, così come per i tifosi del Pescara. Però in questo modo loro non possono venire qua, allora voi non potete andare là. Non è un discorso,
1: sì,
0: c'è un discorso che fanno i bambini di quinta elementare, questo, no?
1: Sì. Questa è una società che confonde la bontà con il buonismo, l'accoglienza con la rendevolezza, quindi non mi meraviglia nulla.
0: Bene, ottimo. Danilo scrive: buonasera, innanzitutto come mai non ci sono state le interviste ai giocatori dell'Ascoli a fine partita? Noi raccogliamo quello che ci passa l'ufficio stampa dell'Ascoli, quindi la partita, tra l'altro, con tutti i giornalisti che c'erano del Catania, appena finita, hanno avuto la precedenza loro perché dovevano partire, avevano l'aereo da pescare, era un charter organizzato per loro, e quindi si è data precedenza ai colleghi e anche ai giocatori e all'allenatore del Catania, e la cosa è stata molto molto molto lunga. Devo dire, c'erano parecchi giornalisti di Catania, la tribuna stampa era esaurita, quindi c'era una grande attenzione, e per dovere di ospitalità, anche visto il risultato, abbiamo lasciato un po' la precedenza a loro, e si faceva un po' troppo tardi evidentemente per i giocatori dell'Ascoli. Tomei era stato categorico: adesso andate a dormire, non pensiate che mercoledì sia una passeggiata, non andate a festeggiare, andate a dormire. Questo anche a confermare quello che diceva Armando prima su Tomei. Poi Alessandro, questo Ascoli, Alessandro il Cioccio si firma, questo Ascoli fa Matti e innamorare, giusto il paragone con l'Ascoli di Rozzi che fece diventare tifosi tante persone da Ancona Pescara compresi, ma anche in altre parti d'Italia. Ebbene, qualcosa di simile, siamo ancora agli inizi e speriamo che duri per molto, sta accadendo con questo Ascoli targato Tomei.

0: Io devo dire che stamattina, quando sono uscito per andare a prendere il giornale all'edicola, sono andato una volta tanto in bicicletta. Ho sentito un ragazzo che mi sorpassava con la bicicletta un po' più veloce di me, che fischiettava i cori della curva. Come ho girato l'angolo, ho incontrato un uomo che camminava con la maglia dell'Ascoli addosso. Cioè, sono segnali che tu non puoi, non lo vedi, non le vedi in nessun'altra città, non lo vedi forse neanche a Milano, che è diventata campione d'Italia. Ma qui queste cose qui allargano il cuore, Armando, ti fanno sentire veramente di un'appartenenza unica.
1: Guarda. Sì, io credo che il bello del calcio, che rappresenta il fenomeno popolare per eccellenza e dà segnali popolari che altri sport non danno. Il primo, il senso di attaccamento, senso di comunità, senso di appartenenza. Io ho grande rispetto, ad esempio, per il Como, per quello che ha fatto, ci mancherebbe, però il Como mi sembra il giocattolino di un ricco indonesiano che ha costruito questo miracolo a Como, tra l'altro non utilizzando alcun italiano, nazionalista come me, insomma, fatto mi fa storcere.
0: Ma adesso devono rimediare, perché nella Champions c'è l'obbligo di avere giocatori.
1: A parte quello, quello è un fenomeno che avrebbe potuto fare a Como come a Savona, non me ne vogliano, perché in realtà di Maschi rimane un risultato sportivo straordinario, ma non è legato al senso di appartenenza. Cioè, avrebbe potuto fare la stessa cosa in qualsiasi altra città d'Italia. Ad Ascoli è diverso.
0: Sono d'accordo. Jack ci scrive, Jack è di Corridonia, Quinto Reggio Piceno. Vengo dal 1974 in Ascoli, prima con mio padre, e non ricordo mai di aver visto uno spettacolo sportivo del genere. I 100 chilometri valgono ogni centimetro per vedere questa squadra. Dai, Armando, godi un po' a sentire le tue orecchie.
1: Sì, no. No, sì,
0: adesso ti commuovi, io ti conosco, ora cominci a commuoverti.
1: Sì, lo so, ma lasciamo perdere già Edoardo, poi i tuoi messaggi di smisurato affetto, poi anche questi, quindi sto in grado di giungere. Poi qui sto parlando da Piazza Roma, quindi ho Piazza Roma, ho Maltignano, quindi il territorio mio è questo. Però nonostante tutto, chi più di me è attaccato all'ambiente ascolano, eppure devo riconoscere che la forza dell'Ascoli sono anche, non solo loro, perché toglierei il merito agli ascolani radicati, agli ascolani, agli autoctoni ascolani, però ascoltare gente che parte da Corridonia nel 2026, quando la partita te la puoi vedere anche sul telefonino, credo che sia un evento da annotare, e un sentimento di imperitura e riconoscenza soprattutto per questi tifosi.
0: Berardo scrive: Tomei è il nostro hombre vertical, coerenza, umiltà, serietà da tenere ad Ascoli per decenni. Antonello Sabister invece va un po' controcorrente, ma non deve essere ascolano. Buonasera a tutti, avete vinto 4-0 perché il Catania non ha giocato. Bene, Antonello, la domanda è: perché il Catania non ha giocato? Finito, e già questa è una risposta.
1: La palissiana, risposta alla palissiana.
0: Fabio ci scrive: io ero bimbo all'epoca, ma il picchio mi ricorda la mitica Olanda dei primi anni 70, calcio spettacolo puro. C'è molto di vero in questo, Armando, anch'io mi ricordo quelle follie delle maglie arancioni che correvano contro ogni tipo di palla, pressing, a metà campo recuperavano palloni su palloni, e noi sia col Potenza che con il Catania il primo tempo abbiamo fatto l'Olanda veramente. Non superavano la metà campo perché non riuscivano ad avere il pallone fra i piedi, ce l'avevamo sempre noi. Come lo toccavano lo spariva, e questo è segno anche di una grandissima vigoria in questo momento.
1: Guarda, stiamo andando a braccio in diretta, quindi potrei dare anche qualche imperfezione sui nomi, però l'Olanda del 1974, che raggiunse la finale, era un illustre, una sorta di Carneade, l'Olanda, perché non era stata mai vertice del calcio internazionale, riuscì a raggiungere stupendo il mondo, altro stupor mundi, poi raggiungendo la finale in Germania contro la Germania, e c'erano giocatori come Neskens, Resenbrink, Cruyff, non ricordo altri perché mi ho perso in diretta l'almanacco del calcio. No, scusami, crolla prima dopo. perché partiamo del 1900, credo che arrivasse.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì,
1: anche scusa, hai ragione, perdonami, ho sbagliato io. Ma c'era un portiere che credevo si chiamasse
0: Youngblood, che giocava con la maglia numero 5.
1: Bravi, giocava con la maglia numero 5, bravo.
0: Un'altra stranezza.
1: E giocava dove gioca Vitale, giocava sulla propria tre quarti, e quindi quello scandalizzò in un ambiente molto conservatore come quello del calcio dell'epoca, dove si giocava a uomo, la famosa epoca di Legnaro alla destra, di Mazzone, ma anche le altre squadre giocavano a uomo, quindi vedere una squadra che giocava a zona, dove tutti sbucavano da tutte le parti, dove la fase difensiva era un dettaglio qualche volta anche superfluo, vedere un giocatore, un portiere che invece di presidiare la sua area piccola e oltre quella linea non metteva il naso, vedere che giocava sulla tre quarti come gioca adesso l'Italia, appunto, anche diciamo che l'Olanda fu un'antesignana dell'Ascoli.
0: C'era,
1: no?
0: Anche Van Aanegen, Rep.
1: Sì,
0: Surbeer,
1: bravo adesso.
0: C'era Rep che segnò, sì, che segnò il gol contro la Juventus nella finale che vinse l'Ajax per 1-0 di testa al quinto minuto,
1: esatto,
0: ricordo ancora.
1: E crolla, hai ragione,
0: sì
1: perché
0: c'era,
1: fu il primo straniero del Napoli.
0: Poi dopo venne, sì. Poi altri, gli ultimi messaggi, perché sennò non ti mandiamo più via. Abbiamo abusato di te oggi. Oggi tutto contento, però. Oggi dedichiamo volentieri questo tempo all'Ascoli. Sì. Marco scrive: forza Picchio, complimenti a tutti, staff, giocatori, presidente, siete grandi. Un gioco così non l'ho mai ricordato ad Ascoli. È un po' un ripetersi piacevole di questa frase che ritorna in continuazione. Poi siamo verso la fine. Danilo aveva mandato nel messaggio. Allora, chissà cosa avrà detto Di Marco. C'era Di Marco, il giocatore dell'Inter che ha militato 10 anni fa nell'Ascoli, la prima squadra professionista dove ha giocato. Avete avuto la possibilità di chiedergli qualcosa? No, magari avrà pensato Di Marco: abbiamo vinto lo scudetto solo perché non c'era l'Ascoli. Beh, perché no? Dopo che l'ha visto giocare potrebbe anche averlo pensato. Poi dice, aggiunge e conclude Danilo: scherzo, sono orgoglioso di aver difeso sempre comunque il nostro condottiero in panchina e non dico altro, nel dubbio comunque non svegliatemi. Tanti saluti da Danilo, grazie per averci mandato questo messaggio. Penultimo messaggio, Armando, è quello che viene da Arezzo, l'ho tenuto verso la fine. C'è un tifoso dell'Arezzo che ha cominciato a seguirci e ascoltare tutte le nostre trasmissioni, un po' perché forse sotto sotto spera che non li raggiungiamo. La mia ipotesi è quella, ma io non, come gli ho già detto, anche se ci ascolta ed è molto, si chiama Riccardo ed è molto pacato, però io gli ho detto, io non andrei mai a sentire una radio di Arezzo, mi chiedo chi te lo faccia fare e perché. Comunque scrive: se l'Ascoli ha dimostrato di essere nettamente più superiore al Catania e lo sarà anche in finale, tra parentesi dico sul serio, la vittoria dell'Arezzo assume una valenza ancora maggiore. Ci vediamo in B. Armando, vuoi commentare?
1: Innanzitutto lo saluto perché comunque uno scambio di vedute fa sempre bene alla salute sportiva, perché credo che sia, insomma, anche il sale, credo che dobbiamo ritornare tutti con i piedi per terra. Gli sfottò ci sono, ma quando ci sono questi confronti civili io credo che stiamo meglio tutti. Sì, devo dire che l'Arezzo, però devo dire a Riccardo, ha incontrato l'Ascoli forse nel periodo peggiore, e se ci rifacesse adesso non so come andrebbe.
0: Ci abbiamo rifatto ed sappiamo come è andata a finire.
1: Sì, ma adesso io parlo a maggio. No,
0: adesso proprio.
1: Quindi però onore all'Arezzo, ha vinto, quindi onore all'Arezzo.
0: Poi fra i ricordi forse ne hai dimenticato uno di questa stagione, quelli che hai citato a braccio, delle partite belle eccetera. Ironicamente lo dico, un radioascoltatore ci dice: il lancio della bottiglietta all'arbitro alla parte di Tomei. 7 giornate. Avevamo iniziato così,
1: Sì, ecco,
0: era ripeto, per dire per come è cominciata.
1: Sì, il risultato, come ripeto, il risultato del campionato è indiscutibile, è giusto riconoscere i meriti a chi è salito direttamente in B, ma se ritornassimo indietro, credo che correggendo qualche piccolo errore, quest'anno non c'era campionato che tenesse, non c'era squadra che potesse reggere l'urto dell'Ascoli. Certo, Tomei è stato un istintivo, ma 7 giornate mi sono sembrate esagerate, non sono quelli i gesti che esaltano le piazze e la violenza, sono altri. Io credo se sia un gesto istintivo sbagliato, ci mancherebbe altro, perché dobbiamo anche riconoscerlo. Insomma, 7 giornate è stato il periodo, sì, l'inizio, qualche inciampo, la partita in casa con l'Arezzo, però tutti potevano dire: se avessimo giocato per il pareggio probabilmente staremmo a parlare di altre cose.
0: Ma certo, va bene, non sarebbe stato l'Ascoli.
1: La più grande dote di Tomei è, esatto, ma la più grande dote di Tomei è stata, è e sarà la coerenza
0: e la mentalità che è riuscito a instillare in questi giocatori, sì, perché sì, certo. Questo è fondamentale. È arrivato un altro messaggio, quindi diventa questo il penultimo. Ieri a Todi ci dà una testimonianza Ale. Ero a Todi, c'era una comunione e 8 invitati sono partiti alle 17 in direzione Ascoli per la partita, compreso il padre del festeggiato. Se non è amore questo.
1: Sì, e guarda, questo campionato, come ripeto, irripetibile per certi versi, ricorda l'Ascoli di Rozzi, quando si rimandavano comunioni e cresime e matrimoni, perché si legava tutto al calendario dell'Ascoli. Esatto. Quindi anche i sacerdoti dovevano, prima di aprire il loro breviario, nel senso di annotazione delle cerimonie, dovevano tenere a fianco il calendario dell'Ascoli.
0: C'è anche un saluto dai tifosi di Belforte del Chienti in provincia di Macerata, che si uniscono alla territorialità, ci tengono a farsi sentire, è giusto così. E per finire, last but not least, come dicono gli americani, Armando, ho il messaggio di Ascula. Io me lo tengo sempre per ultimo, perché c'è quella frase in dialetto con la quale mi mette sempre alla prova. Allora, buonasera a tutti. Ieri sera abbiamo assistito, io sarei dire abbiamo partecipato, a una partita superlativa dell'Ascoli, una di quelle gare che resteranno nella memoria di chi ama davvero il nostro Ascoli Calcio, una prestazione che per intensità e qualità entrerà di diritto tra le icone bianconere. Ma come ha ricordato il mister, non abbiamo ancora fatto nulla, c'è ancora tanta strada da fare su quel rettangolo verde e bisogna ricominciare subito, già da mercoledì, con la stessa fame, la stessa concentrazione. Può che ve pozze di qui sanno l'Ascoli yoga cusci per fa de spiette a v de latte miele per non farvi in vacanza. L'ho detto bene, Armando?
1: Insomma, potresti fare meglio, però ti stai migliorando.
0: Niente, non posso farcela, è inevitabile. Comunque, a parte gli scherzi, conclude Ascula, invito tutti a continuare a spingere il picchio senza pensare nemmeno per un secondo che il più sia fatto. La forza di questa squadra è anche la forza del suo popolo. Forza Ascoli sempre, Ascula. Un saluto particolare al grande Armando, da sempre voce e grande penna bianconera. Vedi cosa ti ho ottenuto alla fine? Vedi?
1: Sì.
0: Così adesso puoi salutare infatti tutti.
1: Infatti mi hai fatto un regalone. Io abbraccio Ascula, perché dietro lo so chi si nasconde dietro.
0: Lo sappiamo tutti, guarda, anche i nostri radioascoltatori. Esatto. Anche perché c'ha un nome che a latte e miele è molto di moda.
1: Sì. Esatto. E soprattutto perché non avevo dubbi, la sua saggezza ci ricorda che comunque mercoledì c'è una partita. Non vorrei che questa euforia stratosferica poi possa condizionare, non credo, perché mi fido di tutti, da Tomei fino ai giocatori, però mercoledì comunque c'è la partita di ritorno. 25.000 persone, comunque cercheranno, ci proveranno con mezzi leciti e meno leciti. Se passiamo la prima mezz'ora, poi credo che sia fatta, però giusto, ha perfettamente ragione, pensiamo a mercoledì. Poi magari da mercoledì riscriveremo, dedicando la scuola a tutti, qualche altra noterella, va?
0: Benissimo, siamo in conclusione. Aggiungo solo una cosa su mercoledì: molti tifosi del Catania, molti hanno già preso il biglietto ovviamente, le prelazioni, ci tengono ad andarci, andranno per contestare, non per tifare, e questo non è bello, ma dopo quello che sta succedendo giù, hanno speso un sacco di soldi, sì, non vedono risultati da tanti anni, sono una tifoseria in fermento in senso negativo, quindi cavoli loro, per carità di Dio, ma non ci sarà il clima di corrida che tu pensi che troveremo.
1: E immodestamente non hanno la cultura calcistica del nostro popolo vicino.
0: Benissimo, e con questo
1: noblesse oblige.
0: Esatto, con questa salutiamo tutti, grazie ad Armando Falcioni, veramente è stata una bellissima puntata.
1: Grazie,
0: salutiamo tutto il circondario piceno che ci ha seguito così calorosamente, sì. Gigi Mancini che ha partecipato, il grande affare che si è dato oggi il regista Eugenio Gaspari. Grazie ad Armando Falcioni, ci sentiremo giovedì, c'è occhio alla prossima, ma forse parleremo già della finale. Arrivederci a tutti da Alberto Crementi.
2: Radio Gol. Risultati, classifiche e commenti sulla partita dell'Ascoli. A cura della redazione sportiva di Radio Lattemiere Ascoli.
3: Main sponsor ufficiale per le radiocronache delle partite dei playoff e delle trasmissioni sportive su Radio Latte e Miele, la Pati Group.
4: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
3: Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
5: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
6: Solo qua.
7: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
8: Io sono ancora qua.
9: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi.

perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

0: da 35C. Sconto speciale del 10% a tutti gli abbonati del Picchio.
1: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
2: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia

con effetto domino dal 2018, canzone che ci porta a chiudere questo viaggio che a lei abbiamo dedicato, tra i suoi successi anche questa. E poi proprio in quell'anno, nel 2018, parte un tour che la porta a girare tutta l'Italia e che le fa fare anche due tappe importanti nella sua carriera: il suo primo concerto in Giappone, a Tokyo, in occasione del Festival Italia Amore Mio, e poi anche un concerto a Las Vegas. Aspettiamo ovviamente tutte le novità, le prossime canzoni da parte di Emma, sicuramente ci torneremo sulla sua carriera più avanti con altri viaggi, ma adesso siamo pronti per tornare alle nostre novità qui al Centro della Musica. È tornata anche lei dopo un po' di tempo, stiamo parlando di Paola Turci. Tra l'altro ha annunciato che il singolo nuovo che stiamo per ascoltare anticipa anche l'uscita di un album, non c'è ancora una data precisa ma probabilmente in autunno, e lei stessa ha detto: sono passati 7 anni dal mio ultimo album, ma questo in realtà si è scritto tutto di getto, cioè in 2 mesi sono venute fuori tutte le canzoni. Dopo anni, no, di pausa, evidentemente c'era qualcosa che covava e poi nel momento giusto è venuta fuori. La canzone che anticipa l'album e che stiamo per ascoltare invece Paola Turci l'ha scritta insieme a Veronica Lucchesi della rappresentante di lista, si intitola Vita Mia. Paola Turci. È una

Siamo arrivati quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica. Io voglio ricordarvi che oltre ad ascoltarci live tutte le sere dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22, poi trovate i nostri podcast, i podcast di Al Centro della Musica sul nostro sito lattemiele.com.

0: Música.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il singolo estivo dei The Colors, Rolling Stones, ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Bentornati al Centro della Musica, ancora buonasera a tutti voi da parte di Anna Patti e di Gianmarco Ciconi, che questa sera è in regia con noi. Grazie di esserci, Gianmarco. Pronti per questa nostra seconda ora, anche questa ora davvero molto ricca. Tra poco scopriremo l'album che ci accompagna questa settimana, che riscopriamo e riascoltiamo insieme a voi, che è il più grande successo commerciale di Alan Sorrenti, ovvero Figli delle Stelle. Scopriremo anche alcune canzoni che sono ovviamente dentro l'album, che magari hanno avuto anche meno successo di quella che ormai fa parte della storia della musica italiana, che è proprio la canzone che dà il titolo all'album. Poi avremo un viaggio da fare insieme, un viaggio romantico ma anche un po' malinconico, vi posso anticipare solo questo. E poi, come sempre, ci sono anche le nostre novità, rimanete con noi.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo, è un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot. Le Acli di Ascoli Piceno presentano Trema, viaggio nel futuro delle terre del sisma. L'arte racconta le Marche. Il progetto promosso dalla Regione Marche, Dipartimento Politiche e Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione. I giovani delle Marche si raccontano attraverso i linguaggi dell'arte, con eventi speciali ad Ascoli Piceno, Comunanza, Acqua Santa Terme, Arquata del Tronto e a Pignano del Tronto. Un percorso creativo per immaginare il futuro del nostro territorio, attraverso lo sguardo, le idee e la voce dei giovani. Trama, l'arte racconta le Marche.
4: Gesildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
5: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il campo estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno dal 15 al 19 giugno oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34 oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Dal 29 maggio al 2 giugno, Latte Miele ti aspetta ad Anghiò, in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto. Partecipa al nostro podcast con musica, interviste, ospiti, sorrisi e tutta l'energia inconfondibile di Latte Miele. Ti aspettiamo ad Anghiò, dal 29 maggio al 2 giugno con Latte Miele sarai protagonista.
9: Latte Miele.

0: Buon vento!
1: Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento, e questo per Alfa è il sogno che si avvera, l'ha detto anche lui, perché ha sempre amato Giovanotti sin da quando era bambino, e poter duettare con lui è davvero un sogno che si avvera. La canzone in generale invece è un augurio per chi vive tempi difficili e vuole ovviamente di viverne migliori, e ha un po' lo sguardo rivolto verso il futuro e verso la realizzazione dei propri sogni. Ma noi adesso siamo pronti per scoprire l'album che ci accompagna questa settimana, grande successo di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Siamo nel 1977 ed è un periodo in cui comincia ad arrivare anche in Italia la disco music, però in realtà Alan Sorrenti sta vivendo una fase di forte cambiamento, perché dopo diciamo le prime sue esperienze ha voglia di cambiare. Questo cambiamento arriva soprattutto dal fatto che lui si trasferisce negli Stati Uniti, e lì in modo particolare una figura lo aiuta a realizzare questo cambiamento, ovvero Jay Graydon, che è proprio il produttore di questo album di Alan Sorrenti, dove confluiscono varie cose, appunto il funky, la disco music che soprattutto si sente proprio nella canzone che dà il titolo all'album e che noi tra poco ascolteremo insieme, ma dentro c'è anche il suono della West Coast, perché ovviamente lui questo album lo realizza negli Stati Uniti con alcuni dei musicisti che facevano parte anche dei Toto, e quindi tante sonorità, ma in questa canzone, che è sicuramente la più famosa dell'album, c'è sicuramente la disco music. Lo ascoltiamo, Alan Sorrenti con Figli delle Stelle.

Cavalieri delle Stelle dal 1977, dall'album omonimo che ci accompagna proprio questa settimana al Centro della Musica, canzone che ha avuto un successo incredibile e canzone che tra l'altro ha la capacità di rinascere di generazione in generazione, perché ormai fa parte della storia della musica italiana, citata anche da Battiato in Bandiera Bianca, ripresa più volte anche dallo stesso Alan Sorrenti con arrangiamenti diversi nel corso degli anni. Diciamo che in quel momento, quando uscì quell'album, da molti lui fu considerato un po' come un traditore, perché i suoi inizi erano stati nella musica prog, aveva molto sperimentato, si era fatto conoscere comunque con degli album che erano apprezzati particolarmente dalla critica. La svolta però avvenne proprio per quel viaggio negli Stati Uniti, per quell'incontro fortunato con Jay Graydon, che ha cambiato decisamente la sua carriera, perché questo comunque rimane l'album di maggiore successo di Alan Sorrenti. Avremo modo domani sera di raccontarvi ancora delle cose che riguardano questo album e soprattutto di ascoltare insieme a voi ancora delle canzoni che fanno parte di questo album. Un'altra che è comunque una canzone di successo, ma poi nelle prossime sere abbiamo anche delle chicche un po' più particolari per voi. Adesso invece noi siamo pronti per tornare alle nostre novità e ascoltiamo Mida, il suo nuovo singolo, Un bel casino.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
3: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te.

0: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia. Un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Per chi va.
7: Secondo viaggio di questa sera qui al Centro della Musica, il nostro viaggio tematico. A guidarci sarà una parola difficilissima da pronunciare, ovvero l'addio, sulla quale sono state scritte tante canzoni, a cominciare da Domenico Modugno.

0: Domenico Modugno con Vecchio Frac, canzone che viene dal 1958, da un momento in cui in realtà Modugno non era ancora strafamoso, lo sarebbe diventato dopo con Nel Blu, Dipinto di Blu, e questa canzone in realtà verrà poi rispolverata nel corso degli anni. Canzone che nasceva da un fatto di cronaca che Modugno aveva sentito, il suicidio di questo principe siciliano famoso per le sue attività diplomatiche e culturali, che a un certo punto aveva deciso di togliersi la vita. Quando Modugno scoprì questa storia, ne rimase molto colpito, e mettendo insieme delle immagini che erano anche della sua infanzia, della sua mamma che gli raccontava di storie incantate, di castelli con fantasmi, gli venne in mente di creare proprio una sorta di sceneggiatura, perché questa canzone è estremamente cinematografica, per raccontare proprio l'ultima sera di questo uomo in frac. E la fine della canzone dice proprio questo addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più. Quindi insomma un addio in piena regola e anche molto molto malinconico. L'addio che invece stiamo per scoprire adesso è molto diverso, perché qui c'è invece una storia d'amore che sta per finire, ed è difficile a volte trovare le parole giuste per potersi salutare, per poter chiudere una storia che comunque è stata importante. Questo sono riusciti a fare i Pooh con una canzone di grandissimo successo che riascoltiamo insieme, e si intitola Dammi solo un minuto.
1: Lo so.

grande classico dei Po', dammi solo un minuto, in cui si racconta, come dicevamo prima, quanto sia difficile dirsi addio. Canzone che tra l'altro ha una storia molto particolare, perché Robby Facchinetti ha dichiarato che la musica si è scritta da sola in pochissimi minuti. Succede, lui ha anche capito che era forte come musica, che avrebbe avuto successo. Per il testo invece è stato tutto molto più complicato, e il povero Valerio Negrini, paroliere storico dei Po', è stato costretto dal resto della band a scrivere diverse versioni, perché li aveva presentato per prima proprio questa, ma gli altri non erano convinti, insomma si guardavano e dicevano ma forse non è il testo giusto per questa melodia. Ne scrive altri tre e poi lo fanno tornare sulla prima, e ovviamente Negrini poi questa cosa se la lega al dito, e quindi tutte le volte in cui poi in futuro i Po' avrebbero avuto dei dubbi, lui dirà facciamo come Dammi solo un minuto, per convincerli a rimanere sulla prima versione, che in realtà era la versione perfetta, che ha avuto ovviamente un grandissimo successo, tra l'altro poi rifatta dai Gemelli Diversi, riportando la canzone al successo anche nelle nuove generazioni. Un altro addio, un'altra canzone che fa parte della storia della musica italiana, Claudio Baglioni, con questa che forse avete già riconosciuto, Mille giorni di te, di me.

0: Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me. Anche questa è una canzone che ha avuto una gestazione lunghissima, perché doveva andare dentro l'album La vita è adesso, e invece poi Baglioni si rese conto che non era adatta per quell'album, e che di per sé già La vita è adesso era il pezzo forte proprio di quell'album lì, tra l'altro finita per entrarci proprio nelle ultime settimane prima che l'album fosse registrato. Dunque Mille giorni di te e di me rimane nel cassetto e esce proprio quando Baglioni lavora a Oltre. Esce in un modo completamente diverso rispetto a come l'aveva pensata all'inizio, non tanto nel testo quanto nella musica, che viene riarrangiata con un arrangiamento completamente diverso. Se fosse un film potremmo quasi considerarla il sequel di questo piccolo grande amore, con ovviamente una grande maturità ormai acquisita da Claudio Baglioni. E lo stesso ha raccontato che in qualche modo dentro ci sono finiti tanti elementi autobiografici, ma non una sola storia d'amore, ma in qualche modo tante storie d'amore che confluiscono in questo racconto. È una canzone, diceva lui, che nasce dall'idea che l'innamoramento, il vero amore, nasca spesso quando l'amore è finito, e infatti il fulcro, la frase fondamentale di questa canzone è proprio in questo addio: io mi innamorerò di te. È il pezzo sicuramente che rimane più famoso, o tra le canzoni più famose ovviamente, di Claudio Baglioni, vista la sua lunga carriera. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla parola addio si conclude con i Coma Cose e l'addio.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

Ecco, ma cose, anche qui si parla di una storia d'amore che attraversa un momento difficile, momento però in cui bisogna recuperare il dialogo, almeno questo ci insegna questa canzone dei Coma Cose, perché se è amore vero, allora si può trovare sempre un terreno comune, e se anche ci si allontana, se è amore vero, poi si sa che c'è sempre l'altra persona dalla quale si può tornare, perché ci sta aspettando, tant'è che sul finale della canzone dicono proprio che l'addio non è una possibilità. E proprio con questa canzone abbiamo chiuso il nostro viaggio dedicato alla parola addio. Come sempre dopo un viaggio qui su Radio Latte e Miele al Centro della Musica arriva una novità, l'abbiamo conosciuta lei ad Amici, Kate Lumina, e questo è il suo nuovo singolo che noi adesso ascoltiamo insieme con il featuring del rapper Praci, Paraíso.

siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco scopriamo con quale canzone abbiamo scelto di chiudere questa sera.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Rimanete qui che come sempre dopo di noi partono i viaggi di Rewind. Grazie a Gianmarco Cecconi che è stato in regia questa sera insieme a me, è stato davvero un piacere. Chiudiamo, come sempre andiamo a scegliere una canzone che chiude l'album di un artista italiano. Gli artisti in questione stasera sono i The Giornalisti. L'album è completamente sold out del 2016 e proprio quell'album si chiudeva con questo pezzo con cui noi stasera abbiamo scelto di chiudere la nostra puntata di Al Centro della Musica. Io vi auguro una buona notte, vi aspetto domani alle 20. Vieni e cambiami la vita.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Spot. 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana. Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle del 26 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, beh, insomma, questo è un cielo veramente molto interessante. È vero, non sei tra i primissimi in classifica questa settimana, ma secondo me è solo perché c'è tensione, voglia di recuperare tempo perso, magari anche di togliersi un sassolino dalla scarpa. Ma guardando le stelle dall'estate in poi, siccome sarai tra i protagonisti, posso anche immaginare che tu stia facendo qualcosa di importante che ora in qualche modo freni per ottenere ciò che vuoi. Questo vale anche per l'amore. Il Toro è favorito nei sentimenti grazie a Venere e Marte in posizione positiva. Non solo, c'è una bella e maggiore disponibilità nei confronti dell'amore. Sul piano professionale bisogna fare una scelta importante entro la fine di giugno. E chi lavorerà in estate, agosto, settembre, si darà da fare, ma faticherà un po', quindi la cosa utile adesso è programmare eventi positivi. I Gemelli sentono che il clima sta cambiando, bisogna recuperare leggerezza anche nei rapporti interpersonali. E poi, lo dico in anticipo, dal 27 torna il desiderio di stare bene con gli altri, di recuperare serenità. Stelle importanti anche per l'amore. Cancro, Venere nel segno, le intese sentimentali sono belle, potresti in questi giorni incontrare una persona che non vedevi da tempo, oppure trovarti al momento giusto nella situazione migliore per fare un incontro speciale. Le stelle dei sentimenti sono forti, ma direi che anche il lavoro premia. Addirittura tra il 28 e il 29 chi ha un'attività autonoma riceverà una conferma. Il Leone è protagonista dell'estate, lo dico in anticipo in modo che si possano preparare grandi progetti. Chi vuole sposarsi, convivere, fare un incontro, insomma ci sono delle responsabilità importanti, impegni continui, ma il Leone non perde un attimo di tempo e vuole assolutamente primeggiare. Novità. Vergine, con Venere amica e Marte a favore, si sblocca quello stallo che c'è stato agli inizi dell'anno, anche se molti si promettono e ripromettono di cambiare attività, lavoro. Gli incontri valgono molto e chi lavora in proprio, a provvigione oppure gestisce attività autonome avrà occasioni utili. La Bilancia è in revisione totale, lo dico da un po', e qui bisogna capire anche chi sta al fianco, anche dal punto di vista lavorativo, quindi soci, collaboratori, ma anche partner sentimentali. Non dico che sono messi in discussione, però ogni tanto risentono della insoddisfazione, del nervosismo di un segno che, nonostante tutto, riesce a mantenere un certo controllo della situazione, ma le provocazioni sono troppe. Lo Scorpione, con Venere in buon aspetto, apre una fase importante per il lavoro, le opportunità migliori per chi ha voglia di cambiare qualcosa. Poi l'ho detto e lo ripeto, lo ribadisco, giugno è un mese importante per i liberi professionisti. Le stelle premiano gli incontri. Il Sagittario ha voglia di novità e, un po' come l'Ariete e altri segni di fuoco, il Leone, sta cercando di portare avanti un grande progetto che avrà partenza da luglio in poi. E io penso proprio che l'insofferenza, la malinconia hanno i giorni contati. Dopo un weekend pesante bisogna iniziare a pensare a qualcosa di positivo. Il Capricorno ha una Venere opposta e questo naturalmente comporta una serie di revisioni che riguardano soldi, lavoro, forse anche questioni familiari da sbloccare. Attenzione nei rapporti con Ariete e Bilancia. L'Acquario vede l'amore come una associazione, ecco, le amicizie amorose sono favorite. Per il lavoro, se c'è qualcosa che non va e non rende entro fine giugno, direi basta. Il segno dei Pesci ha una sensibilità altissima, fare pace con una persona è importante e i prossimi tre giorni sono utili anche a questo scopo. La creatività resta uno dei punti di forza. Grazie, vi aspetto domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
4: Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
4: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. Latte e Miele Rewind, dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

0: Se ti sembra apatico è solo perché non mi agito. Fuori se il sole piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa, magari una basta.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

21:58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.